Capital by Night. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
4: My Movies presenta.
5: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
4: Con uno straordinario Robert Pattinson.
5: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
4: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
5: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
4: Guarda il trailer su mymovies.it.

Beach, Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.

0: Capital by Night.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura superiore di 1,63 gradi rispetto all'epoca pre-industriali. Sono statistiche del Servizio per il Cambiamento Climatico Europeo di Copernicus. Trump annuncia nuovamente una tregua all'insaputa di Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti sostiene che Kiev e Mosca hanno detto sì allo stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche. I due paesi dicono di non saperne nulla. Il presidente ucraino Zelensky, scaricato da Trump, afferma di essere pronto a indire le elezioni quando Putin concederà 60 giorni di tregua per organizzarle. Una persona uccisa, 11 ferite nel nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, questo dopo la strage di sabato. Il ricovero di Papa Leone per l'operazione al gemelli di Roma è atteso per domani o mercoledì, secondo il quotidiano Avvenire. È stato il pontefice ad annunciare di avere un nodulo al polmone alla fine dell'Angelus in piazza San Pietro.
10: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: Il tempo per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Crolla il balconcino di un'abitazione nel napoletano, 4 i feriti, di cui 2 gravi. L'appartamento in ristrutturazione disabitato si trova al piano ammezzato di una palazzina Santa Maria la Carità. I feriti sono i proprietari. Delusione di Juventus e Milan nelle partite serali, pareggiano 1-1 con Cagliari e Sassuolo. In classifica

0: Lazio a tenere il passo dell'Inter grazie alla vittoria 3-1 sul Monza. Capital News torna alle 7.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con I Want You, 7 minuti dopo le 6 del mattino di questo lunedì 12 ottobre. Inizia una nuova settimana, giusto?
1: Sì, sì, sì, no, ma di cose che succedono oggi.
0: Beh, 12 ottobre 1492, la scoperta dell'America, certo. Una data molto importante. Certo. Poi, non so, oggi nasceva Luciano Pavarotti.
1: Vero,
0: quindi,
1: benissimo.
0: Insomma, un compleanno importante, sì. Una ricorrenza importante.
1: Ce ne sono tanti di compleanni importanti.
0: Eugenio Montale.
1: Certo, sceso dandoti la mano almeno un milione di scale. Ma sì,
0: Luca Carboni, certo. Che poi avremo anche in programmazione.
1: Auguri, Luca.
0: Forse mi sto dimenticando qualcuno.
1: So, così a spanne manazze, come dicono dalle mie parti, forse stai dimenticando qualcuno.
0: Facciamo così: prima mandiamo quello che dobbiamo mandare, sì. E poi ne parliamo, va bene?
1: Va bene, partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ciao, ciao.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno, Capital. Con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
0: Sì, happy birthday.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Auguri, auguri a Francesco Martinelli.
1: Grazie,
11: auguri Francesco, buon compleanno.
1: Grazie, grazie, grazie a tutti.
0: Oggi compie 50,
1: no.
0: 40,
1: no, dai,
0: 34
1: anni. Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Quindi 12 ottobre 1992 è successo qualcosa di importante.
1: Certo, 500 anni dopo la scoperta dell'America, come dico sempre, peculiarità che racconto sempre, ma che non affascina mai nessuno. Questa è un po' la cosa.
0: È vero, sei nato 500 anni esatti dopo la scoperta dell'America.
1: Ebbene sì, ebbene
0: bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Una cosa da raccontare.
1: Buongiorno a tutti, intanto nel frattempo, buongiorno Camilla Fraschini, buongiorno Gianni Fallomo in redazione, buongiorno Sergio Martelli in regia.
0: Siamo qua, come stiamo in questo lunedì? Gianni, come va? Tutto bene?
11: Bene, bene, sì, sì. Grande.
0: Dai, pronti, pronti a iniziare una nuova settimana. C'è stato un weekend, devo dire, abbastanza bello qua a Milano.
1: Sì.
0: Cielo un po' grigio, ma poi usciva anche un po' di sole. La settimana si preannuncia comunque abbastanza soleggiata.
1: Sì, tranquilla, devo
0: tranquilla.
1: Dire, quantomeno al nord, non ho guardato nel resto della penisola, non so se voi sapete, qua vedo ultime piogge e poi l'anticiclone, il famoso anticiclone che dovrebbe portare un po' di sereno, un po' di freddo ma anche insomma tanto sole, e quindi si possono anche fare quelle famose gite fuori porta, quando insomma sapete che venerdì ho detto ridete che poi non andrete da nessuna parte,
0: invece potremo farle. Abbiamo anche il nostro numero di WhatsApp come sempre, 342 342 2190, vale un po' per tutto oggi, un po' per farti gli auguri,
1: grazie, grazie mille,
0: quindi se volete anche canticchiare qualcosa per Francesco fatelo,
1: certo.
0: Senza pudore, senza vergogna.
1: Se no, se volete dire anche Gianni Fall'uomo in redazione buongiorno Gianni in falsetto, insomma potete farlo tranquillamente nel caso.
12: Gianni Fall'uomo in redazione buongiorno Gianni.
1: Se volete, altrimenti io ho una richiesta,
0: sì,
1: che
0: prego.
1: Faccio cortesemente all'attenzione di Fraschini Camilla, Fall'uomo Gianni e Martelli Sergio, ovvero sia c'è una canzone, no, che contraddistingue un po' la nostra data di nascita, che è la canzone che era prima in classifica nel momento in cui noi siamo nati, quindi nel mio caso 12 ottobre 1992 prima in classifica nella Billboard Hot 100 c'era questo pezzo.

0: Road dei Boys to Men.
1: Allora, okay, un po' moscetta, calcolando poi chi sei diventato, cioè sì, essendo tu una piccola bomba orologeria che non si sa mai quando potrà esplodere, questa canzone non ti rappresenta appieno.
0: E soprattutto, per usare un eufemismo, è un pezzo dimenticabile.
1: Assolutamente, okay,
0: questo,
1: sì,
0: questo c'è da dire. Quindi volevo chiedere se posso scegliere la canzone prima in classifica dell'anno, insomma, del giorno della mia nascita, ma potendo decidere l'anno. Quindi va non bene, nel 1992 scelgo io, va bene?
1: Va bene, allora tu lo puoi fare. Grazie. Quindi tu sceglierai 12 ottobre e poi ti scegli l'anno.
0: Adesso
1: invece chiediamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici se sono curiosi di sapere qual era la canzone prima in classifica nel giorno del loro compleanno, della loro nascita.
0: Sì, allora diciamo che diamo la priorità a tutti coloro che sono nati il 12 ottobre, quindi quelli che fanno gli anni oggi, ma poi anche tutti gli altri, basta che dite giorno, mese, anno e noi, sì, andiamo a cercare qual era la prima in classifica. Io vorrei, se siete d'accordo, 12 ottobre 1808.

0: se siete indietro.
1: Beh, un bel pezzo era questo qua, no? Prima in classifica questa vera. In realtà no, era il 12 ottobre 1976 e c'era questa prima in classifica.

0: anni fa, prima in classifica c'era questo pezzo, la quinta di Beethoven, ovviamente revisionata da Walter Murphy, ed è stata una delle pochissime canzoni completamente strumentali nella storia ad essere prima in classifica.
1: Bellissima.
0: Quizzino così al volo, secondo voi qual è stata l'ultima in assoluto totalmente strumentale prima in classifica della storia? Ma poi ci arriveremo.
1: Music.
0: Totalmente strumentale, prima in classifica
1: nella
0: Billboard Hot 100. Pensateci.
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Nel frattempo
1: ci devo pensare.
0: 342-342-2190, giorno, mese e anno di nascita, e noi vi diciamo la prima in classifica che c'era esattamente in quel momento, così per rendervi partecipi del mio compleanno.
1: E per capire se vi assomiglia quella canzone oppure esatto, la volete cambiare come il nostro Francesco.
0: Esatto.

0: Eccola qua, la mia preferita tra le novità, Sienna Spyro con Great Expectation all'interno di Buongiorno Capital, 6 e 16 minuti di questo lunedì 12 ottobre, giornata sicuramente importante per tante motivazioni, ma per noi qua per il compleanno del nostro Francesco Martinelli. E da qui siamo partiti, no? Voi ci dite giorno, mese, anno di nascita e noi vi diciamo la canzone che era prima in classifica in quel giorno, perché è interessante, eh? Anche sì, proprio per sapere se ci assomiglia quella canzone.
1: Noi l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto anche il mese scorso, più o meno l'ascendente musicale, sì, che alla fine dice un po' chi sei, esattamente come i biscotti della fortuna, cioè non lo dice fondamentalmente, nel senso che è una cosa un po' a caso.
0: Come il segno zodiacale, che in realtà forse non lo dice nemmeno lui.
1: Anche perché comunque ti capita, capito? Non è che dice, però proprio sono le cose che sono segno del destino, che puoi nel caso poi dire sì, effettivamente mi appartengono meno, anche se devo dire, ho notato che i biscotti della fortuna stanno prendendo una piega molto particolare.
0: Cioè?
1: Non so se ultimamente qualcuno di voi ne ha aperto uno,
0: sì,
1: ma è capitato diverse volte di amici che praticamente tipo farete un viaggio in aereo.
0: Ah, sì,
1: ma,
0: sì,
1: ma, esatto, che, ma secondo me hanno perso la voglia di scrivere.
0: Allora, o la traduzione a volte che è un po' manchevole da qualche parte, magari in cinese era più complessa la questione, poi in italiano l'hanno ridotta proprio a tre paroline streaming site.
1: Dici che può essere tipo un proverbio cinese?
0: Ma
1: che
0: magari
1: tipo, farete un viaggio in aereo tipo una grande avventura.
0: Sì, bravo, bravo, e da noi è solo farete un viaggio in aereo.
1: Sì, è come se, non so, un cinese dici non c'è due senza tre, quello dice che bordine.
0: Però devo dire, sempre buoni i biscotti cinesi, c'è chi non li apprezza, io li amo tantissimo.
1: Sì,

0: vabbè, cioè, non sanno di nulla, ma questo
1: è di zucchero praticamente. Albume zucchero, vabbè, penso. Vabbè, vabbè, sentiamo. Allora, sentiamo il nostro ascoltatore.
2: Sentiamo. Ok, oltre a farti gli auguri a te,
0: grazie.
2: Ti approfitto per fare gli auguri a mia sorella Antonella, che anche lei è nata oggi.
1: Sì. Auguri.
2: Un po' più vecchia di te, è nata nel 64. Comunque, se volete sapere, allora io sono nato dell'8 aprile 1967.
1: Ok.
2: Per sapere che cavolo di
1: 8 aprile
2: canzone c'era.
1: Che sì. Cavolo di canzone. Ciao. C'era 1967.
0: Allora, c'era Happy Together dei Turtles, prima in classifica, ma visto che abbiamo detto questo 12 ottobre 1964, signori!
3: Pretty woman, sì. Walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman.
1: Ah, è per me la canzone.
0: Per la sorella. Ah,
1: pretty woman. Non è per me. You're not the truth. No one could look as
0: good as you. Per la sorella del nostro ascoltatore, qui glielo puoi dire, guarda, cara sorella, sì. Adesso non ha detto il nome della
1: no,
0: sorella.
1: No, oggi quando la chiami dire, per fare gli auguri.
0: Ma lo sapevi che prima in classifica c'era Pretty Woman.
1: E lei ti dirà, ma come fai a saperlo? Perché mi dici, e lui, stamattina ho ascoltato Radio Capital.
0: Ecco, già che ci siete, ditelo a tutti che c'è una trasmissione dalle 6 alle 7 che mette musica a caso molto volentieri.
1: E questo vale per tutti quelli nati nel 1964, quando ad aprile ha detto?
0: Per la sorella? No, sì. La sorella è nata oggi, quindi facciamo gli auguri.
1: Oggi,
0: 12 ottobre 1964. 4 in quel caso.
1: Quindi se c'è qualcun altro nato prima i giorni di ottobre del 64,
0: sì.
1: Era quella.
0: E guarda, insomma, è stata in classifica dal 26, è stata prima in classifica dal 26 settembre al 17 ottobre.
1: Ah, ok.
0: E poi è stata scalzata da Dua Didi di Manfred Mann.
1: Ah, pensavo da Dua Lipa. Nel 64 era impossibile. C'è anche la nostra Vale, che sì. Credo ti voglia fare gli auguri.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Auguri Francesco.
0: Grazie.
4: Ma per festeggiare il compleanno, che ne dici di elargirci un sacco di Capital Box a noi sbagliatori seriali. Ciao.
1: Proprio oggi regaleremo qualcos'altro, invece rimanete connessi, fra mezz'oretta faremo il Capital Game e vi mandiamo da qualche parte, possiamo dirla così.
0: Ma se vuoi posso dare un indizio, così tanto per chi è già collegato alle 16:19 del mattino.
1: Prego.
0: Lo possiamo andare.
5: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre.
0: Ok, giusto per dare un'idea. Non dico la famosa frase celebre del...
1: Si è capito, penso tutto.
0: Vai, chi era fan lo sa, Poi ce n'era un altro che ci segnalava. Non so se ce l'hai lì, ci diceva il 5 aprile 1976 e c'era questo pezzo.

0: abbiamo il segno più bello della storia, visto che se l'83 è l'anno più bello della storia della musica perché ci è nata Camilla Fraschini, la stessa cosa vale per il mese di aprile.
1: Continuate con i vostri messaggi, intanto vi avviso che Maria Grazia ha comprato tutte le 5 date del Capital Jam.
0: E vai!
1: La nostra Maria Grazia.
0: Ricordiamo, capitana del club delle Maria Grazia e tutti coloro che acquistano immediatamente sulla fiducia tutte le date del Capital Jam.

0: tanti messaggi così oggi, bello, è solo bello. Con auguri Francesco.
1: Alla fine questo è un Manic Monday, lo possiamo dire tranquillamente.
0: Assolutamente
1: però,
0: sì.
1: Però è speciale, un giorno speciale, come dice sempre Metroman quando fa, non so, conosci Metroman tu?
0: No? No.
1: È un tizio che canta in metropolitana ma in maniera molto sguaiata e fa questo karaoke dove urla praticamente tutto il tempo.
0: A Milano?
1: A Milano, ma l'ha fatto anche a Roma, a Napoli, in varie città, ovunque ci sia una metropolitana c'è, cioè Metroman, sì. Quindi anche a Torino e a Brescia se vogliamo. E tra le varie cose, per poter avere più soldi, dice: oggi è un giorno speciale, oggi è il mio compleanno. Ah, ma lo dice tutti,
0: certo,
1: i giorni. Che comunque funziona.
0: Funziona.
1: Infatti
0: funziona.
1: La gente applaude, insomma, ringrazia.
0: 342-342-2190, giorno, mese, anno della vostra, sì, nascita, per sapere quale canzone era prima in classifica in quel giorno. Vai. Quando vostra madre spingeva fortissimo e sperava che andasse tutto bene.
1: Sì, esatto.
0: Abbiamo già raccontato le disavventure.
1: Nel tuo caso non è successo. Se vi domandate, ma come mai Camilla sta scendendo così tanto nel dettaglio? Perché c'ha un trauma.
0: Io no, mia madre c'ha un trauma, perché se le rompi l'osso sacro nascendo,
1: se
0: diciamo,
1: lo ripeti incessantemente da 43 anni, il trauma, sì, ce l'hai anche un po'.
0: Ce l'ho anch'io.
1: Vai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Auguroni, 25 agosto 1988, direzione Positano, ragazzi, per lavorare.
1: Allora,
2: buona giornata e buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie,
0: a te.
1: E diciamo che in direzione Positano tu vai a lavoro con questo pezzo di Steve Winwood.

0: amica che sta andando al lavoro verso Positano, chissà che bello che deve essere.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Devo dire che forse è ancora buio, quindi non ci sono stati.
0: Però sicuramente è meglio Positano al buio che Milano al buio a quest'ora del mattino.
1: Che Milano con la luce, questo è il problema.
0: È
1: poi sentiamo.
0: Andiamo al prossimo. Vai.
2: Buongiorno giovani.
1: Buongiorno.
2: E sono Ruggero Panettiere in Brianza. Sono nato il 26 novembre 1960.
0: Vediamo novembre del 60.
1: Ciao ragazzi. Di solito periodo di quartetti, quintetti, vocali.

0: chi riesce a fare quell'acuto su I Want to Stay alle 6 del mattino.
1: Cioè, ma che alle 6 del pomeriggio la vedo dura, onestamente.
0: Allora, due piccole precisazioni, perché Marco dice: ma io pensavo di essere preistorico, però visto che altri hanno già scritto con più o meno gli anni della mia nascita, non ci sono limiti, anni 60, 50, si può andare molto indietro.
2: Chi è che l'ha scritto, hai detto?
0: Marco.
1: Marco, dai dei vecchi agli ascoltatori di Radio Capital, bravo!
0: No, perché anche lui è del 64, però lo puoi scrivere.
1: Ci sono dei vecchi più di me, allora posso scrivere.
0: Qualsiasi data ci va bene, anche invece più recente, ovviamente. E poi c'è un'altra che ha già acquistato tutti i biglietti del Capital Gem, che è Raffaella, che salutiamo, dice: presente dalle prime volte addirittura al Teatro Oscar, non ne ho persa

0: Luca Carboni, che oggi fa gli anni, come il nostro qui presente Francesco Martinelli, come Eugenio Montale, Luciano Pavarotti, la scoperta dell'America, sì, insomma sì, tante cose che hai da dire in questo 12 ottobre.
1: E poi se proprio dobbiamo andare a spaccare il capello in quattro, a cercare il pelo nell'uovo, l'ago nel pagliaio.
0: Qualcos'altro vuoi cercare?
1: E beh, l'America non è stata scoperta nel 1492, ah, sono tutte le teorie dei contatti transoceanici precolombiani del decimo secolo, cioè nel senso in America ci sono andati i vichinghi mille anni fa.
0: Però se tu chiedi la data della scoperta dell'America, certo, anche a scuola ti insegnano 12 ottobre 1492.
1: Anche perché è più facile, io mi sono interrogato su questa cosa, ho detto ma perché le maestre, i professori a scuola non ce l'hanno detto sin da subito che l'America è stata scoperta ben prima? Perché vai a incasinare un po' tutto.
0: Certo.
1: Inizi a dire sì, l'America sarebbe stata scoperta, ma in realtà i vichinghi ci sono arrivati 400 e rotti anni prima, perché ci sono un sacco di resti ed è stato

0: testimoniato, no? Di navi, di relitti o comunque di cose che fanno capire che la civiltà era già arrivata lì, no?
1: Sì.
0: Quindi questa è un po' la situazione, ma non siamo qua a fare la lezione di storia, amici,
1: perché, il nostro numero di WhatsApp 342 342 2190, giorno, mese, anno della vostra nascita, per scoprire insieme e ascoltarne anche un pezzettino quale canzone era prima in classifica in quel giorno lì. Sentiamo questo ascoltatore.
2: Ciao ragazzi. Buongiorno. Luca da Brescia.
1: Ciao Luca.
2: Io 26 novembre 1974 come il panettiere, ma 14 anni dopo.
1: Okay.
2: Ciao.
1: Si ricordava anche la data del nostro amico panettiere.
0: Ormai basa la sua età su quello.
1: Adesso tutti così i messaggi.
0: Difficile anche da riuscire a ricordare.
1: Come Luca, ma 20 anni dopo.
0: Ma abbiamo prima in classifica in quella data Billy Swan con I Can't Help.

0: ritorno un po' alle origini, tant'è che infatti questa canzone era diciamo strozzata dalle altre due prime in classifica, Whatever Gets You Through the Night di John Lennon e poi Everybody Was Kung Fu Fighting di Kirk Douglas, quindi due canzoni che c'entrano insomma relativamente con questo pezzo che invece è un po'
1: dal sapore anni 60, dici? Sì, è vero, vero. Sentiamo anche questo vocale che non c'entra molto con l'argomento, però ci piace.
2: Splendide persone, buongiorno.
1: Ci piace per questo motivo.
2: Sto partendo ora per andare a Bologna a ritirare alla tenera età di 52 anni il mio primo diploma.
1: Wow!
2: Che traguardi!
1: Complimenti!
2: Buona giornata, Luca da Parma.
1: Bravo Luca, complimenti, non è mai troppo tardi. Frase fatta, però verissima. Sì, cioè, se volete fare una cosa nella vita, fatela.
0: E soprattutto dici diplomato in cosa, perché qua servono professionisti. A tra poco.
3: Good morning, bonjour.
4: Good morning, ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
8: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
9: Eva è incinta.
10: Diventerai nonna, mamma.
11: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
8: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
11: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
8: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Zombies con She's Not There, 6:39 minuti, lunedì 12 ottobre, questo è Buongiorno Capital con Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini
0: e gli ascoltatori e le ascoltatrici. Giusto una piccola precisazione, perché c'è Solange che ti fa gli auguri, dice mamma mia quanto sei giovane, o dice quanto sono vecchia io, non importa.
1: Ma non è un merito essere giovani,
0: no,
1: lo
0: per
1: dico
0: niente.
1: Sempre.
0: E dice sto ascoltando la trasmissione con un certo ritardo, quindi un po' come a scusarsi che gli auguri arrivano solo adesso perché ci sta ascoltando dall'app.
1: Succede niente.
0: No, questo lo diciamo perché fra poco si giocherà, quindi mi raccomando tutti coloro che stanno ascoltando dall'app sappiano che c'è un certo ritardo di qualche secondo.
1: Se avete la possibilità ascoltate direttamente dalla radio, ma comunque la domanda che faremo diciamo che non è propriamente per quelli più veloci in assoluto, bisogna anche pensarci un attimo, quindi non preoccupatevi.
0: Però se siete particolarmente competitivi mettetevi ad ascoltare Capital da un altro dispositivo, dalla radio.
1: Ricordiamo che c'è chi ha ascoltato, ha comprato una radiolina apposta solo per partecipare al Capital Game. Comunque.
0: Allora sentiamo un altro vocale, giorno, mese, anno di nascita e vi diciamo la canzone prima in classifica quando siete nati.
2: Ciao Radio Capital, buongiorno, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Antonio da Napoli, 31-68.
1: Attenzione,
0: attenzione. 30 gennaio 1968.
1: Gianni, tu che giorno, mese, anno compi gli anni? Anzi, quando sei nato?
3: Io il 23 gennaio del 68.
1: Avevate.
0: Siamo lì.
3: No, non ce la far riascoltare, ti prego. No, la conosco già.

0: sei Judy in disguise.
1: Cos'è?
0: With the glasses.
1: Ma che tristezza.
2: Allora, ricordiamo, ma non è così male, Gianni.
0: È tipo una parodia dei Beatles, perché John Fred, autore di questo pezzo, al posto di Lucy in the Sky with Diamonds, aveva capito Judy in disguise with glasses. E allora ha fatto un pezzo.
1: Cioè, non capiva neanche niente. Cioè...
2: tu non sei contento, Gianni, vuoi cambiare anche tu,
1: esatto,
2: la data?
1: Sì,
2: tipo, vero?
1: Sì. Beh,
2: prossima volta te ne dedichiamo un'altra.
1: Grazie.
0: A proposito di Beatles, c'è anche questa.
3: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao, Alessandro.
3: Io sono nato il 26 settembre del 69.
0: Vedi?
3: Ti dico solo che è uscito Abbey Road.
0: Esatto, c'è cioè proprio giorno, mese, anno di uscita di Abbey Road, ma attendendo le prime in classifica tipo Come Together, c'era questa.

0: colonna sonora di Compagni di scuola di Verdone.
1: Vero, bella, vero. Bella. Ma non bullizziamo troppo il nostro Gianni, però, dai.
2: Vuoi cambiare con questa, Gianni?
0: No. Ok, no. Grazie. Sto senza. Forse il silenzio è la mia.

0: Anche Lenny Kravitz questa mattina con Honey. 6:45 minuti, l'orario è quello giusto. Vedo che siete già prontissimi con i vostri cellulari. 342-342-2190 è il momento del nostro Capital Game.
1: Play the game, play the game, play the game.
2: Capital Game.
1: Everybody play the game.
0: Allora, attenzione, perché questa settimana non regaliamo la Capital Box, ma regaliamo gli accrediti per assistere al film Matrix.
3: Quel Matrix lì, torna
0: quello
3: al
0: lì,
3: cinema.
0: Okay. Che sarà nei cinema solo il 26, 27, 28 ottobre. Radio Capital è partner del film. L'accredito vale per due persone, quindi andate voi, portate anche un'altra persona, esclusivamente per il primo spettacolo serale di lunedì 26 ottobre. Quindi 26 ottobre dovete essere liberi la sera, voi e un'altra persona, a vedere Matrix, ovviamente nel cinema più vicino a casa vostra.
3: Non c'è la Champions, non c'è l'Europa League, non c'è il posticipo, bisogna vedere cosa c'è, ma non so.
0: È lunedì, primo giorno della settimana, carino andare al cinema.
3: E soprattutto se ne approfitta per rivedere al cinema, o magari vedere per la prima volta, chi lo sa, un capolavoro che effettivamente ha un sapore migliore al cinema. A me è successo di andare a vedere Apocalypse Now nella pellicola restaurata 40 anni dopo, ed effettivamente aveva un buon sapore.
0: Sì, e poi per ricordarci quanto siamo invecchiati e quanto tempo è passato da Matrix. Una volta, ti ricordi, si diceva Matrix dei fratelli Wachowski.
3: Sì,
0: adesso è le sorelle Wachowski, certo. Perché entrambe hanno fatto un cambio di sesso, certo. E sono transgender.
3: Per dire come cambiano,
0: sono passati
3: tempi.
0: Un po' di anni.
3: E proprio cambiano i tempi è il tema del nostro gioco, le recensioni brutte di film belli.

0: Rete 4 li presentava Emanuela Folliero e noi invece presentiamo una recensione brutta uscita all'epoca dell'uscita del film che stroncava completamente un capolavoro. Io vi leggo la recensione, Camilla vi dà tre opzioni e dovete indovinare a che film si riferisce la recensione. Parliamo di Gary Arnold del Washington Post. Tra l'altro aggiungo che questo film è stato candidato al premio di peggior regista dell'anno, quindi sia dal punto di vista dei premi sia dal punto di vista della recensione è stato stroncato.
1: Un bel periodo per lui.
0: Non ricordo un film più elaborato e al tempo stesso così inefficace. Ci sono voluti 5 anni e un budget milionario per arrivare a un risultato così clamorosamente sbagliato. Il film

0: è pesante, spento, privo di tensione.
1: Mamma mia.
0: E le interpretazioni sono involontariamente ridicole. Di quale capolavoro barra quale regista stiamo parlando?
2: Le tre opzioni sono Toro Scatenato, Martin Scorsese, The Elephant Man, David Lynch o Shining di Stanley Kubrick. Signora. Comunque tre capolavori, capite bene, pescate a caso.
0: Sì.
2: Toro, Elephant, Shining.
0: Il candidato al Razzie Award, che è il premio che si dà tuttora, curiosità, quella era la prima edizione in assoluto dei Razzie Award, che ha iniziato così, premiando o cercando di premiare un enorme regista, che può essere Scorsese, Lynch o Kubrick. 342 342 2190, mi raccomando.

0: Capital. Adesso ci spostiamo a Padova da colei che forse questa mattina ha vinto il nostro Capital Game, ovvero Lavinia. Ciao Lavinia.
1: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Come stai Lavinia innanzitutto?
1: Bene, bene, grazie. Mm. Bene, poi svegliarsi con voi al mattino è davvero divertente.
2: Quindi... Grazie, oh,
0: ci fa un sacco piacere.
2: Sono, vado di là a fare la ruota e torno subito.
0: Senti, ma sei ancora a casa? Stai facendo colazione? Cosa ti aspetta oggi?
1: Sì, sì, sono ancora a casa, mi stavo vestendo e tra poco faccio colazione e poi vado in ufficio.
2: Però okay, adesso frizziamo tutto per un attimo, blocchiamo tutto, sì, perché dobbiamo dare la risposta corretta al Capital Game tra...

0: toro scatenato di Elephant Man e Shining, la risposta corretta era
1: Shining.
0: Giusto. Ricordiamo per Gary Arnold del Washington Post, un film pesante, spento, privo di tensione.
2: Vabbè, insomma, c'è speranza per tutti,
0: sì.
2: No?
0: Interpretazione ridicola, certo, sì, no, ma un pessimo Jack Nicholson per nulla ispirato, se non sbaglio. In quel
2: Senti, film. Lavinia, tu l'hai mai visto Matrix? Sì.
1: Matrix, sì, l'ho visto.
2: Ok, ok. Quando è uscito, è un po' che non lo vedi magari, quindi potrebbe essere bello tornare al cinema a vederlo. Andrai Senz'altro. Con un'altra persona, sai già chi portare al cinema?
1: Sì, porterò la mia compagna.
2: Perfetto.
0: Ma la domanda è, lei l'ha visto Shining, buonanotte, The Matrix oppure no?
1: Lei sì, l'ha visto. Anche
2: l'avete visto entrambe?
1: Sì, l'abbiamo visto.
0: Ok,
2: lo rivedete entrambe.
0: Questo lo dico, ormai tu hai deciso, quindi non è che posso dire porta un altro. Però la questione è, ci piacerebbe poi per le prossime volte che qualcuno dicesse io porto qualcuno che non è mai andato a vedere.
2: Però anche fuori onda dicevamo è un film talmente complesso che anche se l'abbiamo visto 4-5 volte c'è sempre quel dettaglio in più, no? Da cogliere,
0: è sempre
2: bello da rivedere perché è molto lungo e complesso.
1: L'abbiamo visto una volta sola, quindi rivederlo sicuramente.
2: Perfetto. Allora lunedì 26 ottobre andrete al cinema più vicino a casa vostra. Come si chiama la tua compagna?
1: Luisella.
2: Lavinia e Luisella a vedere Matrix al cinema.
0: Un abbraccione.
1: Grazie.
2: Buon lavoro. Ciao Lavinia.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: L'obiettivo in settimana potrebbe essere anche regalare i biglietti per Matrix a Andy, che dice: non sono mai riuscito a finire di vederlo, mi sono sempre addormentato, colpa mia sicuramente.
1: No, allora per il primo sì, colpa tua, perché effettivamente il terzo mi aggiungo al cinema,
0: al
1: Matrix
0: terzo, sì.
1: Revolution.
0: Ma tanto noi regaliamo il primo, che è il più bello. Abbiamo anche un certo Maurizio, nostro amico.
2: Grazie Mauri, vai. Sonno io, ragazzi, io tanto sonno, quello volevo dire.
0: Ci sta, dai, fra qualche ora torneremo tutti ad abbracciare il nostro cuscino.
1: Quante per la precisione?
0: Non lo so, fai
1: 15.
0: Più calcoli.
1: Vabbè.
0: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori, Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, The Breakfast Club. Buona giornata, domani ore 6 siamo qua.
3: Ciao la radio.
1: Sul presto, ciao.
0: Ciao.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
5: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
5: Una produzione, One Podcast.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Le notizie alle 7. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'emergenza climatica, a settembre è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, questo secondo i dati di Copernicus, il servizio climatico europeo. La temperatura globale media è stata di 1,63 gradi superiore al periodo preindustriale. Trump annuncia nuovamente una tregua all'insaputa di Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti sostiene che Kiev e Mosca hanno detto sì allo stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche. I due paesi dicono di non saperne nulla. Il presidente ucraino Zelensky, scaricato da Trump, afferma di essere pronto a indire le elezioni quando Putin concederà 60 giorni di tregua per organizzarle. Tra domani e mercoledì il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante una visita per una lieve infiammazione alle vie respiratorie. La fase post-operatoria sarà di una settimana. Oltre alle esigenze mediche di agire rapidamente, c'è la volontà di Leone di confermare il viaggio in Sud America previsto tra il 6 e il 17 di novembre. Lo porterà in Uruguay, in Argentina e infine in Perù, il paese dove ha vissuto per 20 anni e dove dovrà salire a 3.400 metri di quota durante la visita alla città di Cusco. Sulle tracce della banda delle aggressioni con la minicar a Roma c'è anche un identikit. Silvia Mobili.
11: Un avvocato ha denunciato il furto di una minicar nera simile a quella che sta terrorizzando il quartiere. Testimoni parlano di due giovani alla guida tra i 16 e i 18 anni. Uno è biondo, con i capelli molto corti sulle tempie. È arrivata un'ultima denuncia, quella di un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito alle spalle con un tubo di plastica. Al vaglio centinaia di immagini delle telecamere, mentre gli investigatori stanno monitorando anche i social per verificare l'eventuale diffusione dei video delle incursioni. Potrebbe essere una sorta di challenge in corso. Intanto una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è stato operato nuovamente. L'intervento è riuscito, ma la prognosi è ancora riservata.
10: Milano e Juventus deluse, pareggiano con Sassuolo e Cagliari, entrambe 1-1 nelle partite serali. Solo la Lazio, che batte il Monza, tiene il passo della capolista Inter. Queste sono partite da vincere, dice l'allenatore della Juventus Spalletti, che dopo il fischio finale ha avuto un diverbio con l'allenatore del Cagliari Pisacane, poi entrambi sono stati espulsi. Spalletti lo ha spiegato così:
12: io gli ho detto guarda, bravi, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo.

0: Gli ho detto così e lui ha detto, mi ha detto come, cosa tempo, cosa perdere tempo, e siamo rimasti lì un attimo su questa cosa qui, ma non si è fatto niente di particolare, né io né lui, soltanto detto così.
1: Formula 1, Antonelli verso il match point, a Singapore vittoria di Verstappen davanti a Leclerc e al talento italiano della Mercedes che ora ha 102 punti di vantaggio su Russell in classifica. Il primo match point mondiale arriverà già nel prossimo Gran Premio in Texas.
2: So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
1: Capital News torna alle 8.
3: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Real Thing alle 7-8 minuti, parte da qui Breakfast Club con Emma Vacelliere.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Quadrano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Andrea Lucatello, buongiorno.
3: Oh, possiamo che bella
0: partire?
3: Voce.
0: Partiamo.
4: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Che weekend, ragazzi, intanto ringraziamo, è tornata Chiara tra di noi. Questa
2: Chiara,
0: è la settimana
2: Chiara,
0: di Chiara.
2: Ciao Chiara, cioè, buongiorno.
3: Simone, buongiorno.
0: Di Simone Dormiglione e sì, la settimana di Chiara.
3: Finalmente posso dire una donna con noi nel gruppo, perché sì, poi voi nelle vostre battutine da spogliatoio, cioè io ho proprio bisogno di una spalla. Cioè oggi mi sveglio proprio in un modo diverso
2: già riferito,
3: grazie a Chiara.
2: Ti hanno già riferito del
3: certo,
2: nostro venerdì.
3: Ma io le spio ovunque.
0: Piccante, piccante, ma proprio per festeggiare il ritorno di Chiara, abbiamo scelto, solo per chi rimane diciamo sintonizzato sulle frequenze di Radio Capital, certo, di giocare al cruci parolacce. Più tardi faremo un cruciverba dove le definizioni vi portano,
2: non tutte, però diverse,
0: delle risposte che sono parolacce. Naturalmente chi è che tra noi tre dovrà dare la definizione? Ma Vacelliere, l'abbiamo qui, dopo ci divertiamo. A
2: molto bene.
0: Cruci parolacce,
3: bello,
0: tutto
3: non
0: vero.
3: Vedo l'ora.
2: Tutto vero, io mi sono imbattuto in questo articolo su Amazon quando stavo cercando tutt'altro, mi è comparso davanti,
3: eccolo,
2: sono rimasto
3: qua. La vittima del marketing, colpito. Lui vittima perfetta di qualunque marketing.
2: Vabbè, perché c'è anche una specie di sottotitolo, no? Come si dice?
0: Giochi per persone incazzate.
2: Esatto, è questo qui.
0: Allora, però quando... ci stanno tante cose,
2: cioè, no, c'è un sacco di roba. Certo.
0: Puoi anche colorare le parolacce.
2: Sì.
0: C'è un foglio, vedi, un disegno,
2: sì, da
0: una pianta dalla quale emerge una scritta.
3: Ma fa ridere, no, ma veramente vi guardo come se fosse un oggetto di studio antropologico.
0: No, ma il bello è che Riccardo ne ha fatte un po'.
3: Riccardo ne ha fatte tanti, cioè, e forse ha passato un weekend un po' incazzato.
0: Ma infatti,
2: qualcosino.
0: Allora,
2: sì,
3: quindi lo facciamo adesso.
0: No, solo uno, 10. Allora, aspetta, questa qui com'era?
2: Sì.
0: Allora, 14,
2: sì,
0: rimanete ingenuo all'occo, 14 verticale.
2: Credo,
0: sai,
2: sia,
0: no?
2: Credo sia deficiente, se
0: no,
2: non sbaglio.
0: No, no.
3: Mammalucco?
2: No, no.
0: No, sempre
2: no,
0: con la M.
2: Sì.
3: Posso chiedere l'aiuto da casa?
0: Mi...
2: probabile.
0: Bravo, bravo Sergio Martelli.
2: Lui
0: l'ha detto, noi non lo diremo.
3: Certo,
0: però.
3: Sergio Martelli allora è fortissimo, con questo cruciverba.
2: Rassicuriamo i nostri ascoltatori che ci stanno già scrivendo. 342-342-2190 The Breakfast Club, che dura fino alle 10, parlerà anche di altro, naturalmente.
3: Sì.
2: Insomma, non ci soffermeremo.
3: Non solo di parolacce.
0: Tra poco parliamo di Trump.
2: Sì,
0: con il nostro inviato sempre. Allora, com'è andato questo weekend, Im?
3: Ma è andato abbastanza bene, ho avuto qualche giorno un po' di sofferenza fisica, ma poi sono riuscita a partire
0: nella terra di un grande papa.
3: Sì, sì, una terra dedicata interamente a questo grande papa. Parliamo della Polonia, che mi sono resa conto omaggia in ogni sua strada il papa Wojtyla.
0: Beh,
3: d'altra parte sicuramente un personaggio molto importante.
0: Certo.
3: Ed è stato molto interessante questo viaggio a Cracovia. Approfitto di questa radio per ringraziare di cuore il signore polacco che ha salvato non solo la mia vacanza ma anche tutta la mia settimana lavorativa.
2: Signore polacco in Polonia.
3: No, adesso ti spiego, questo signore polacco ha ritrovato la mia carta d'identità che per sbaglio avevo perso in un supermercato.
2: Vabbè, ha fatto una buona azione,
0: che tu,
2: però,
0: siccome sei così,
3: sa per rovinarmi totalmente non solo la vacanza.
0: Sei così in ansia che devi avere sempre con te la carta d'identità in tasca, però tira fuori, tira dentro,
3: esatto. Poi nel fare la spesa con i miei amici siamo andati in questo supermercato, io ho fatto cadere la carta d'identità senza accorgermene. Per fortuna quest'uomo mi ha inseguito e fornito la carta d'identità senza la quale io oggi non sarei qui.
0: Ti vorrei far vedere la foto che c'è sulla mia carta d'identità nuova.
3: E non ti avrebbe riconosciuto.
0: No,
3: diciamo,
0: ma nessuno, ma non è irriconoscibile.
2: Sì, quello è vero.
0: Io andrei arrestato continuamente.
3: Ma Riccardo, se sei d'accordo, io chiederei ad Andrea cosa ha fatto in questo fine settimana, perché abbiamo visto foto.
0: Culturale, veramente, sono state nella terra dei tartufi con le mie figlie, è stato un viaggio bellissimo e per me il Piemonte si conferma una delle regioni con la cucina migliore. Posso dire solamente questo.
2: La piemontese,
0: accoglienza e
2: qualità.
0: Cucina. Sì, va bene la napoletana, sì, va bene che tutte le regioni.
2: Siciliana,
0: però pugliese, secondo me il Piemonte ha una varietà di cose che non mangi nelle altre regioni.
2: Sì.
0: Mentre altre regioni hanno cose che si mangiano in altre.
2: E poi,
0: sai che cosa non ho visto? Da nessuna parte la carbonara non te la presentano
2: mai. Ed è per questo che amo il Piemonte, evidentemente. No, però va detto che ha anche delle eccellenze assolute, insomma, il tartufo di Alba.
0: Sì,
2: è
0: certo,
2: che
0: certo. Prezzi
2: solo lì
0: abbordabili, tipo un tocchettino di tartufo di 640 euro.
2: Beh, si può fare,
0: ecco,
2: si può.
0: Quattro grattate sulla pasta e andavano via.
3: Quindi ora pasta in bianco per le prossime
0: pasta
3: due settimane.
0: Assolutamente. Speriamo di no.

0: proprio.
1: Radio Capital 716, Breakfast Club, siamo insieme fino alle 10, ci trasferiamo a New York dal nostro Francesco Semprini. Buongiorno Francesco.
2: Ciao Francesco.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Tocca correre appresso a Trump perché...
2: ma gli corrono appresso in tanti, mi sembra di capire, perché dopo queste
1: qualcuno
2: sue
1: dichiarazioni... Però.
2: Ancora una volta, Francesco, rimaniamo un po' spiazzati perché Trump ovviamente se ne esce senza, come al solito, senza peli sulla lingua e dice praticamente...
1: Attenzione,
2: Francesco,
1: attenzione, Francesco non ci sente.
2: Attenzione.
1: Francesco, ci sei?
2: Vediamo un
1: va
2: po'.
1: Va bene, allora tira giù il canale, intanto lo proviamo a richiamare. Allora,
4: eh sì, la questione è la tregua, l'accordo energetico che Trump annuncia, ma che Putin e Zelensky sembrano non esserne a conoscenza.
2: No, ma cadono proprio dalle nuvole, perché il Cremlino smentisce, Zelensky usa addirittura dell'ironia nei confronti di Trump, dicendo ci faccia sapere da quando scatta, perché almeno ci organizziamo, e poi da lì tutta un'altra serie di provocazioni da parte
1: sì,
2: del presidente americano.
1: Sì, dice non è lui il leader ucraino, vanno fatte le elezioni, ma come abbiamo detto più volte, le elezioni in un paese in guerra sono di fatto praticamente impossibili, insomma molto difficile da portare avanti. Infatti Zelensky dice ok, se mi assicurate una tregua di 60 giorni si fa. Proviamo?
2: Allora Francesco, ci sei? Ti sentiamo?
3: Sì,
2: adesso
3: ci sono, ci
2: perfetto
3: sono.
2: Allora
3: sì,
2: noi
3: sì,
2: abbiamo
3: sì,
2: presentato un po' questa dichiarazione di Trump che ha spiazzato sia la Russia che l'Ucraina sulla diciamo tregua energetica dei due paesi. Come possiamo definirla questa esternazione del presidente americano, di cui non sono a conoscenza i diretti interessati?
3: Ma io farei un passo indietro. Per Donald Trump riaprire un dialogo col Cremlino era un imperativo categorico, e ciò non ha nulla a che fare, a mio avviso, con il negoziato russo-ucraino, ma riguarda direttamente gli interessi del presidente degli Stati Uniti. Per quale motivo? Perché dietro l'angolo ci sono le elezioni di metà mandato, mancano 3 settimane, gli sondaggi, che bisogna sempre pendere

0: e leggere con grano salis, comunque sono impietosi e danno un vantaggio competitivo ai democratici. Questo per quale motivo? Perché pesano sulle elezioni il caro benzina. Il caro benzina, siamo arrivati a oltre 4 dollari al gallone, il diesel addirittura in California è arrivato a 9 dollari al gallone, prezzi mai visti. E tutto questo pesa per quale motivo? Perché gli americani quando vanno alle urne votano col portafogli in mano, perché il caro benzina tira tutta la filiera inflazionistica e quindi il costo della vita. Donald Trump aveva quindi, a mio avviso, bisogno di riaprire il dialogo con la Russia, di levare le sanzioni e di fare in modo che la Russia diventasse di nuovo un fornitore di carburanti, quindi calmierare il mercato dei carburanti e fare in modo di riportare parte dell'elettorato sulla sponda dei repubblicani, sulla sponda di Donald Trump. Credo che nulla abbia a che fare con la questione del conflitto ucraino. E qui arrivo al vostro punto. Anche la tregua energetica, a mio avviso, rientra in quest'ottica, perché ogni infrastruttura energetica russa che viene bombardata dai droni di Kiev è a questo punto un danno agli interessi americani.
1: Ma è possibile allora che un accordo di questo tipo, anche sul diesel russo, sia stato in qualche modo comunicato da Trump a insaputa di Putin, o anche Putin sta giocando in qualche modo?
0: No, sull'accordo c'era consapevolezza da parte di entrambi, tant'è vero che Putin ha chiesto che venissero levate le sanzioni, quindi da quel punto di vista c'era sicuramente consapevolezza. Sulla tregua energetica, insomma, ci sono dei dubbi, anche perché è arrivato questo comunicato unilaterale da parte di Donald Trump, che ha colto di sorpresa Zelensky, e anche il silenzio di Mosca in qualche modo sottolinea come forse Trump abbia fatto, come al solito, il passo più lungo della gamba. Bisogna vedere cosa succederà, soprattutto perché comunque la guerra in Ucraina ha cambiato postura da tempo e ormai non si combatte quasi più sul terreno, o meglio, ci sono delle avanzate e delle controffensive, ma in realtà si combatte sempre in profondità da una parte e dall'altra, e gli obiettivi che vengono colpiti soprattutto da Kiev di solito sono sempre infrastrutture
2: È
0: energetiche.
2: preciso questo richiamo di Francesco Semprini. Vi ricordate, nei primi mesi della guerra si guardavano sempre i confini, gli avanzamenti.
3: Sì,
2: Adesso dei
3: di
2: confini
3: fatto,
2: nessuno
3: sì,
2: parla più
3: è
2: di
3: vero,
2: chi sta dove. Si parla di attacchi appunto mirati, ognuno tira droni dall'altra parte. Questo richiamo di Trump contro, questa è la settimana di Trump contro Zelensky, cioè la
1: sì,
2: settimana contro la
1: certo.
2: Meloni, poi dice bravissima la Meloni, adesso è contro Zelensky e dice bisogna fare le elezioni, ma non dico è da pazzi, ma è certamente azzardato pensare di fare elezioni in un paese in guerra, Francesco, no?
0: Beh, sì, è molto complicato, anche perché bisognerebbe capire chi e come fanno a votare magari i soldati che sono al fronte, le zone che sono state occupate dai russi avrebbero diritto al voto. Quindi ci sono una serie di aspetti tecnici, pratici, che rendono complicata una votazione. Però la cosa curiosa è che lo stesso Zelensky, che ha silurato il suo ex ministro della difesa proprio perché parlava di elezioni, adesso ammette che se effettivamente Putin concedesse 60 giorni di tregua, allora lui aprirebbe ad elezioni. Io credo che lo dica con la consapevolezza che Putin non concederà mai nemmeno 2 giorni di tregua.
3: Allora, Francesco, torniamo sulla vicenda della donna condannata a morte in Tennessee,
0: Sì.
3: perché adesso si potrebbe aprire un nuovo clamoroso capitolo. Sappiamo che la donna è stata ricoverata per queste due iniezioni che appunto non hanno sortito l'effetto sperato dal Tennessee, cioè quello appunto di giustiziarla. Adesso è stata dimessa e si parla adesso di due alternative che però sono profondamente diverse, secondo me, l'una dall'altra: la sedia elettrica o l'ergastolo. Cioè, che cosa sta succedendo intorno a questa vicenda, Francesco?
0: Ma bisogna capire che cosa non ha funzionato. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Parliamo sempre di una situazione drammatica come quella delle esecuzioni della pena di morte, quindi bisogna sempre valutare in maniera molto precisa i fatti. Probabilmente ci sono insomma dei difetti anche nell'esecuzione della stessa pena di morte. Quindi bisognerebbe riguardare un po' il sistema, visto che gli Stati Uniti prevedono questo tipo di pena. Bisognerebbe però, insomma, forse rivedere come viene inflitta, in che modo, e fare in modo che se proprio si debba ricorrere alla pena di morte lo si faccia facendo soffrire il meno possibile la persona che viene
3: Sì.
0: giustiziata, a mio avviso.
3: Naturalmente i legali di Christa Pike stanno chiedendo appunto di commutare la pena capitale in

0: un ergastolo senza libertà condizionale. Questa potrebbe essere la richiesta del suo staff legale. Francesco Semprini, grazie, un abbraccio e buon lavoro naturalmente.
1: Grazie,
2: grazie a voi, grazie
0: ciao,
2: a voi,
0: ciao,
2: buon
0: ciao.
2: Lavoro.
3: Questa è Radio Capital.

0: Moscia alle 7:26 su Radio Capital. Rimaniamo in America per parlare appunto dell'obbrobrioso annuncio sulla fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, dove nel 2009 uccise 13 persone, ed è stato annunciato che questa esecuzione sarà trasmessa in diretta.
1: Sì, lo ha fatto direttamente il capo del Pentagono Pete Hegseth giusto 2 giorni fa. La situazione è stata in qualche modo confermata anche dal presidente americano Donald Trump, che ha detto: io ho avallato questa decisione. Non ci sono ulteriori dettagli ovviamente, e soprattutto su chi dovesse trasmettere questa esecuzione in diretta streaming, che è stata fissata per il 3 dicembre, a patto però che il condannato Hassan non presenti ricorso, un'eventualità che potrebbe allungare notevolmente i tempi.
2: Eh sì, infatti quest'idea di pubblicarla in streaming ci ritorna un po' in mente quando queste esecuzioni nel Medioevo dovevano essere di monito per la popolazione, piazza, perché non riusciamo a trovare un motivo per esporre questa crudeltà. Come abbiamo detto tante volte, tra l'altro, la fucilazione non era utilizzata come metodo di condanna a morte dal 1945, quindi rievocato, ritorna ancora questo metodo che da un po' era scomparso.
0: Anche in Italia l'ultima esecuzione per fucilazione del 4 marzo 1947, pensate, quando al policono delle Basse di Stura, nei pressi di Torino, furono fucilati Francesco La Barbera, Giovanni Puleo e Giovanni Dignoti, colpevoli di aver ucciso 10 persone al termine di una rapina nella cascina Simonetto, e da lì appunto ci fu questa fucilazione. Una pratica: nessuna morte è migliore di un'altra, nessuna esecuzione è migliore di un'altra,
1: evidentemente,
0: ma alcune sicuramente sono più crudeli.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
0: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utile.

0: raggiungibile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
4: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
1: Arredissima, dove la vita
2: Arredissima.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boys alle 7.39 su Radio Capital. Ieri annuncio a sorpresa che ha fatto subito il giro del mondo, quello del Papa. Lo vogliamo sentire?
1: Sentiamo.
0: Alla fine dell'Angelus.
1: Eccolo.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Eccolo.
2: L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Così Papa Leone XIV, indubbiamente un annuncio che ha colto di sorpresa un po' tutti, perché insomma
0: con un tono molto tranquillizzante,
1: molto sereno, molto diretto. È la prima volta che il Papa annuncia di fatto al mondo intero, così urbi e torbi, proprio
0: sì,
1: il caso di dirlo,
0: di salute,
1: una notizia
0: non sono
1: di salute
0: direttamente dal pontefice.
3: Sarà
0: no?
3: stato forse anche un po' la conseguenza dei ricoveri un po' a sorpresa di Papa Francesco, che avevano alimentato, ricorderete, delle teorie complottiste, e quindi questa trasparenza del Papa è stata la prima cosa da osservare. Lui ha chiarito che si opererà, che verrà ricoverato la prossima settimana, e ha parlato proprio delle sue condizioni di salute, di questo nodulo al polmone. Verrà operato oggi, probabilmente già sarà uno dei primi giorni di ricovero,
1: forse
3: adesso
1: domani,
3: non abbiamo,
1: forse domani. L'ipotesi più probabile è domani, sì.
3: E per quanto riguarda questo nodulo, al momento, secondo le parole del Papa, è circoscritto, sarà poi dopo l'operazione si capirà, se si dovrà continuare con la terapia.
1: Tra un po' faremo il punto anche su quello che è il parere degli esperti in relazione alla patologia che è stata annunciata appunto pubblicamente da Papa Leone XIV. C'è da dire che Papa Leone XIV probabilmente vuole un po' accelerare i tempi, perché tiene tantissimo a questo viaggio che si terrà a metà novembre in Perù, dove sappiamo lui ha svolto tanti anni
3: di
1: ministero.
3: Sì, sarà un po' di tutto il Sud America, tra cui il Perù, che è uno stato a lui molto caro.
0: Assolutamente, verrà ricoverato al Gemelli, dove c'è un'ala dedicata a Caro Wojtyla. Voi entrate, vi accompagnano queste foto di Caro Wojtyla,
1: sì,
0: con uno spoiler finale, diciamo, non bellissimo, perché lui entra e esce dal Gemelli, poi dopo però.
1: Poi sì,
0: non lo so se è una cosa bella da...
1: Ma non lo so, sai.
0: Entra e esce, alla fine poi
1: muore.
0: Dal
1: punto di vista religioso, probabilmente.
0: Tu vai in un ospedale, dici, fammi vedere che mi aspetta.
3: Una certa età.
0: E la prima volta a Cracovia fu la prima caduta del Papa di Caro Wojtyla.
1: Lo ricordiamo, certo.
3: Nella sua Cracovia, no? Dove aveva vissuto e studiato molto, come ho capito anch'io in questo viaggio.
1: In questi giorni,
0: cerchiamo di capire cosa succederà adesso per il Papa.

0: Diodato alle 7.44 su Radio Capital, dicevamo il parere degli esperti su questo annuncio del Papa, il nodulo al polmone, l'operazione tra pochi giorni. Repubblica intervista Lorenzo Spaggiari, direttore del programma polmone dello IEO. Dalle sue parole si capisce che non ci sono metastasi, dice, se andrà tutto bene in 6 o 7 giorni sarà a casa.
1: Esatto, fa un po' il paio questa dichiarazione con quella che avevo letto ieri del professore Lucio Micheletto, che è un primario del reparto di pneumologia dell'Università di Verona, che ovviamente ha dato un quadro rassicurante sul fatto che il Papa ha detto chiaramente che si tratta di una lesione circoscritta e soprattutto diagnosticata in un tempo utile per poter intervenire. Dall'altro ovviamente ha fatto capire che si tratta comunque di una patologia seria, perché questa non è una cosa rassicurante, perché se fosse stata di natura benigna non sarebbe stato necessario l'intervento. Da lì poi si procederà naturalmente all'esame istologico di quello che verrà prelevato, probabilmente un lobo del polmone interessato del Papa, e da lì si capirà ad esempio anche dall'esame dei linfonodi e quant'altro se ci sarà bisogno di una terapia o seppure basterà soltanto il riposo.
2: Come sappiamo il Papa è andato a fare un esame per un'infiammazione e in seguito a questo esame è stato rilevata la presenza di questo nodulo, così è stato raccontato, sì, no, poi dal Vaticano dopo le sue parole.
0: Perché questi noduli sono asintomatici, sì, dicono gli esperti. Sì, spesso si trovano perché viene fatta una lastra per un altro motivo, come certo, in questo caso, magari a qualcuno che ha un problema respiratorio e si sospetta una polmonite.
1: E quando c'è
0: diciamo,
1: no,
0: lo scopri per questo, non perché hai dolori o ti senti qualcosa.
1: No, perché lì in quel caso potrebbe essere a volte un po' tardi, comunque è bene che sia stato diagnosticato subito.

0: Quando rientriamo dopo il giornale radio delle 8 parliamo di un dato, dei dati che oggi ha pubblicato il Sole 24 Ore, sono molto interessanti, soprattutto in questo periodo, diciamo, storico, sulla criminalità in Italia.
1: È un paese sicuro l'Italia? Perché questa è una fotografia piuttosto precisa di quello che accade nelle nostre città. Sicuramente ci sono dei dati molto interessanti che vorremmo analizzare con voi.
2: Sì, possiamo già anticipare che ci sono dei dati che per certi versi possiamo dire positivi, con un calo dei delitti denunciati. Con il termine delitti intendiamo proprio un po' tutti i reati, dal furto alle rapine, però non si può negare che c'è una forte concentrazione di queste denunce nelle città metropolitane, e qui ricordiamo, no, tutta la discussione per esempio su Milano e la Lombardia.
1: Le tante denunce su Milano, che è stata definita veramente poco sicura da tanti cittadini.
0: Ci sono meno reati o meno denunce?
1: È quello anche.
0: E l'altra è: perché continua a esserci questo forte divario tra i dati reali e il senso di insicurezza?
1: La percezione, sì. Famosa percezione.
0: Quanto quanto incidono i social?
1: Certo.
0: Ve la diamo la risposta?
1: Forse. Intanto, se volete darla voi a noi, 342 342 2190, e quando rientriamo leggiamo i vostri messaggi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Arca Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arca Planet, convenienza nostra.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: Il tip?
1: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
2: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
3: Quando il ritmo è frenetico,

0: cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Crisi climatica, settembre è stato il secondo settembre più caldo mai registrato secondo Copernicus, servizio meteorologico europeo. La temperatura globale media è stata di 1,63 gradi superiore al periodo preindustriale. La superficie degli oceani extrapolari ha raggiunto il valore più elevato mai osservato per questo mese. L'indice globale della povertà delle Nazioni Unite è aumentato per la prima volta dalla sua istituzione nel 2010, portando a 1,2 miliardi il numero di persone colpite, 51 milioni in più in un anno. L'ONU precisa che un fattore importante in questo aumento è stato la crescita demografica. Trump annuncia una tregua all'insaputa di Ucraina e Russia. Entrambe le parti hanno concordato uno stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche, è in vigore da subito, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Kiev e Mosca negano, Kiev dice di non saperne nulla, e mentre la Russia ha attaccato nella notte una centrale elettrica a Kharkiv. 3 le vittime. Contro gli incidenti sul lavoro serve prevenzione. Queste le parole del presidente Mattarella. Superate le 700 vittime dall'inizio dell'anno. Edoardo Buffoni.
7: 701 vittime nei primi 8 mesi del 2026, quasi 3 al giorno. L'ultimo in ordine di tempo, un operaio di Bergamo schiacciato da un mezzo pesante. I dati sono dell'INAIL, che registrano anche un aumento del 5% degli infortuni sul lavoro, 405.000 denunce totali. In crescita anche le denunce di malattia professionale. L'associazione dei mutilati e invalidi del lavoro per questo chiede l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e la creazione di una procura nazionale del lavoro guidata da magistrati esperti.
6: Tra domani e mercoledì il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante una visita per una lieve infiammazione alle vie respiratorie. La fase post-operatoria sarà di una settimana. Serie A, la Lazio tiene il passo dell'Inter, la affianca in testa alla classifica, le altre no. Nelle partite serali Milan e Juventus pareggiano, 1-1 del Milan con il Sassuolo a San Siro. 2 punti persi, dice il centrocampista Rabiot.
8: Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo, quello che abbiamo lavorato in settimana. Secondo me perdiamo 2 punti.
6: 1-1 anche tra Juventus e Cagliari, e dopo il fischio finale c'è stato un diverbio tra i due allenatori. Ho fatto i complimenti a Pisacane perché insegna ai suoi giocatori a perdere tempo, ha poi spiegato il tecnico della Juventus Spalletti. Pisacane la vede così.
9: C'è stato questo saluto un po' energico, dispiace perché penso che già da ieri, dalla conferenza di ieri, mister Spalletti era un po' preoccupato. Questo sicuramente ci fa capire che oggi stiamo facendo cose buone, che ci iniziano a temere. Dispiace perché poteva finire tutto con un abbraccio.
6: Subito il Meteo Capital News, torna alle 9.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da

0: nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone.
5: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Italia da Rosa, le 8 e 9 minuti, iniziare qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Avevamo annunciato nella prima ora e subito Imma ha voluto chiamare polizia.
1: Questa
0: perché
1: polizia.
0: Qualche volta quando esageriamo con Riccardo, Imma chiama la polizia.
1: Arriva la bitonale della polizia.
0: Ci hanno un po' sorpreso i dati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore.
1: Dati del Viminale,
0: analizzati dal Sole 24 Ore. Il titolo qual è?
2: Beh, il titolo è che l'Italia è un posto più sicuro rispetto a quanto percepito dai propri cittadini. Se vogliamo fare proprio un titolo giornalistico, io direi che i rapine e truffe sono in calo e aumentano invece le
1: reati online.
2: Quindi quando siamo fuori casa ci sentiamo più in pericolo, ma in realtà il pericolo vero è quando siamo in casa davanti a un computer.
1: Arriva dalla tecnologia sempre più evoluta e quindi sempre più sfuggente, insomma, bisogna stare attenti a più cose. Sono ovviamente le dati che sono relativi allo scorso anno, al 2025, sono scese le denunce rispetto a qualche anno, è la prima flessione dopo 4 anni. I dati sono ancora comunque superiori a quelli del 2019, però, quindi l'epoca pre-Covid, è bene sempre ricordarlo. Furti sotto il milione, siamo al minimo storico per quanto riguarda gli omicidi e per quanto riguarda le città, perché poi sappiamo che è l'approfondimento che colpisce sempre un po' di più, per quanto possiamo dire le città più pericolose, anche se abbiamo capito che si
2: quelle
1: tratta di dati
2: denunce,
1: che vanno letti con molta attenzione. Milano si conferma al primo posto davanti a Firenze, Roma, Bologna e Torino, sono queste le prime 5 città per quanto riguarda il numero di denunce.
0: È il nord, insomma, che la fa forte.
1: Abbastanza.
0: Sulle criminalità, i furti in particolare diminuiscono, i furti su auto in sosta. Vi hanno rubato l'auto? No, non ve l'hanno rubata perché sono diminuite. In abitazione, vi hanno rubato in abitazione? Stanno diminuendo.
1: Qualcuno sì, sicuramente.
0: Quelli
1: però
0: con destrezza, i famosi scippi anche, aumentano appunto i furti dei motocicli. Eccola là, fammi andare a controllare il mio che è parcheggiato qui sotto. La battuta d'arresto della criminalità predatoria si riflette anche su rapine meno 3,6%, ancora il 14% in più rispetto al 2019, però è la tendenza che interessa noi in questa lettura.
1: Per i reati sono in aumento le denunce per percosse, estorsioni ed incendi, che ha fatto registrare il balzo più importante di quasi il 19% rispetto agli anni precedenti.
2: Come abbiamo detto, quasi la metà degli illeciti denunciati sono stati denunciati nelle città metropolitane, quali abbiamo fatto l'esempio di Milano, che li vede in crescita, anche se non parliamo di una crescita esponenziale, mentre Roma, Bologna e Torino hanno un lieve calo delle denunce su questo. Noi precisiamo sempre denunce perché già arrivano i messaggi al nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190, che dice: ma forse le persone denunciano meno? È difficile da poter calcolare. In base ai dati forniti dal Viminale non sembra una tendenza dovuta a quello, anche perché rispetto all'anno scorso, per esempio, siamo più o meno stabili, è un calo di un meno uno, insomma,
1: molto
2: che possiamo definire una stabilizzazione.
1: Contenuto. E poi allora, sempre per quanto riguarda la classifica delle città che sono ritenute più sicure, sempre in base al numero di denunce che sono state registrate, secondo i dati del Viminale negli ultimi 3 posti ci sono Enna, Potenza e Oristano, ma ripeto, si tratta sempre di numeri che vanno analizzati con grande attenzione e sempre in relazione a poi le denunce che spiovono all'interno dei commissariati e delle stazioni.
0: È quello, dovremmo dire, calano le denunce. Certo, se ti rubano la macchina è chiaro che fai la denuncia.
2: Infatti,
0: se ti rubano un borsello, magari sei un turista, ti rubano un borsello dove dentro non è nulla, non ci vai, se non c'hai i documenti.
2: Però
0: non ci
2: questo
0: vai, magari,
2: mi sembra che sia un atteggiamento che può essere uniforme anche rispetto a 2, 3 o 5 anni fa. Quindi io non penso che ci sia stato su questo una differenza abissale. Certo, le differenze si fanno anche in base alle leggi, no? Perché per esempio leggiamo dei dati sui minori che vengono denunciati,
1: 18,
2: che effettivamente riscontrano un aumento. E qui bisogna chiedersi: la presenza di alcune leggi molto più severe sui reati commessi da minori hanno influito su questi dati?
0: Non lo so, è un po' presto.
1: Qui si parla di circa 1400 casi in più rispetto

0: rispetto al 2024, visto che sono stati analizzati i dati del 2025, quindi dello scorso anno. Non
1: abbiamo
0: so come possa essere letto
1: omicidi? Onestamente. Abbiamo dato il dato degli omicidi che è in diminuzione.
2: Non l'abbiamo dato, quindi prego.
1: No, stavo appunto leggendo omicidi volontari consumati meno.

0: rosso e, come ha appena mostrato Andrea, è una tendenza continua da molti anni. E qui ritorna il discorso che abbiamo fatto in apertura, perché invece l'Italia non viene percepito in questo modo, non viene mai percepito come un paese sicuro. Questo è sicuramente qualcosa con cui la politica deve fare i conti, ecco, però la realtà è che
1: come dice la portavoce di Giorgia Meloni, ma bacceliere, anche le violenze sessuali sono in calo, meno 2,8%, meno 7,2%.
2: Incidenza stabile per quanto riguarda i reati commessi da stranieri, che rimangono uno su tre rispetto a quanto segnalato in precedenza. Più alta nei reati di strada, questo per quanto riguarda appunto la popolazione straniera, chi viene dall'estero.
0: Questo è un altro dato. Anche in merito alla Lombardia, è forse la regione su cui i dati vengono illustrati di più, perché non è soltanto Milano, ma c'è un piccolo aumento dei reati denunciati in tutta la regione, soprattutto a Sondrio, tra l'altro.

0: Buongiorno ragazzi, Roberto da Milano. Io a Milano ci vivo da tutta la vita e non mi sono mai sentito così insicuro come negli ultimi anni. Mi chiudo sempre in macchina quando devo fare delle cose di lavoro col tablet, col computer, perché ho sempre la sensazione che ci sia qualcuno che mi apre la portiera e mi porta via tutto.
1: E questa è la famosa sensazione. Vabbè,
2: però
1: no?
2: Non è l'unico, va sottolineata questa cosa, va registrata, perché negli ultimi tempi abbiamo visto anche testimonianze video sui social di gente che denunciava questo senso di questa percezione di grande pericolo per quanto riguarda Milano.
3: E allora diciamo che anche un altro messaggio che ritorna spesso dai nostri ascoltatori è chi accusa un po' le televisioni, i programmi televisivi di porre di spesso l'accento proprio su i furti, le truffe a Milano, in Lombardia o comunque in generale in Italia, e questo aumenta la percezione di insicurezza, questo secondo alcuni dei nostri ascoltatori.
4: Ciao Mario da Bolzano, ritengo che la percezione di insicurezza derivi dal grande aumento della microcriminalità,

0: e soprattutto dalla sfiducia negli organi di giustizia, la famosa certezza della pena che viene sfruttata da molti politici, e qui mi fermo. Beh, buona giornata ragazzi.
1: Si parla tanto anche di questo,
2: denunciare, ma poi quella denuncia che certo si fa si risolve in quanti casi,
1: e le persone che
2: questo
1: poi
2: non
1: finiscono,
2: c'è scritto in questa, no?
3: No, però chiedo, chi subisce aggressioni in strada, chi subisce furti in strada, decide di non denunciare, quanto possono pesare quello all'interno di queste statistiche? Quello, una percentuale credo che comunque esiste, probabilmente esiste, però non credo faccia una grande differenza rispetto agli anni passati, con cui comunque ci confrontiamo quando parliamo di questi dati.
4: Ragazzi, buongiorno. Furto in casa quest'estate, un amico della polizia mi dice: guarda, se vuoi fai la denuncia, ma tanto non li prendiamo. Tutto al più può servire a livello statistico. Parlo di Lecce.
2: Beh, dicevamo questo.
3: Ho ricevuto la risposta che aspettavo.
1: Però quanti si può anche cambiare commissariato, perché nel senso che io mi auguro che non tutti dicano questo.
2: No, certo.
1: Sulle difficoltà di poi poter risalire alle persone responsabili del furto in casa, sono d'accordo, perché non sempre è semplice, perché non sempre basta avere un dispositivo di sicurezza con particolarmente evoluto, con le telecamere e quant'altro. Però
2: servirebbero dei dati su questo.
1: Sì.
2: Quanti?
1: Sì.
3: Beh, sono difficili da reperire, perché chiaramente
2: responsabili delle rapine vengono acciuffati.
3: Ah, certo, da quel punto di vista.
2: Quanti dei furti auto, quante delle rapine in casa, quanti di scippi, magari sulle violenze sessuali è più importante, magari quasi sempre vengono trovati.
3: Beh, non è detto, perché anche sulle violenze sessuali c'è un buon numero di persone che decide di non denunciare, quindi è una prospettiva che vediamo ogni volta che parliamo di questi reati.
2: Una
3: volta denunciato, questo è un altro
1: bersagliata
3: discorso.
1: Dei furti in casa, la nostra Daniela, che ci ha scritto 342-342-2190. A casa mia sono già venuti 4 volte a rubare, una a casa di mio papà alle 8:30 del mattino, e ora abbiamo 2 allarmi. Sappiamo che i sistemi di sicurezza
3: anche
1: sono
3: quello
1: sempre più
3: a volte
1: evoluti,
3: è importante. Dobbiamo anche ricordare che nel caso in cui viene rubata una borsa con una carta d'identità dentro, la denuncia è necessaria
1: per recuperare
3: stessa
1: il documento,
3: cosa per l'auto,
1: certo,
3: no?
1: Per
3: non
1: farlo.
3: Possiamo non denunciare un furto di un'auto,
1: certo,
3: a prescindere poi da come si svilupperà la parte più del processo. Sappiamo
1: giudiziaria
3: che quell'auto è necessario che venga denunciata, perché poi qualunque cosa accada con quell'auto senza la denuncia, poi diventa
1: siamo
3: difficile dimostrare, esatto,
1: altro
3: che non
1: messaggio
3: è nostro.
5: Parlando con i miei clienti su un taxi a Milano, mi è capitato di parlare con una donna che si sentiva molto più sicura adesso che si era trasferita a Chicago rispetto a quando viveva a Milano. Io sono andato a controllare e a Chicago gli omicidi che noi in Italia abbiamo in un anno, loro li hanno solo nella città di Chicago, anzi forse, se non ricordo male, erano addirittura al doppio.
2: Ecco sintetizzato che cos'è il percepito,
1: la
2: proprio questo, no? La percezione della,
3: allora io voglio dire una cosa che forse farà arrabbiare un po' i nostri ascoltatori, ma gli italiani non sono un po' il popolo che si lamenta sempre?
1: Oh mamma mia, che affo-

0: Ma brava, brava, brava. Ecco, hai centrato in pieno il punto. Siamo un popolo di lamentoni, ma non va mai bene niente a nessuno. Basta.
1: Vabbè, però c'è.
2: Allora,
1: cerchiamo di fare una chiarezza.
3: Io e la mia amica qui siamo forse
2: allora, che... un po' qualunquista questo messaggio.
3: È vero, sì, è vero.
2: Cioè,
3: è vero.
2: È un po' generico.
1: Allora, sì, che, l'italiano, che era... l'italiano sia un pochino definito come un piagnone quando magari non bisognerebbe piangere così tanto, io questa cosa la posso pure interpretare come una cosa verosimile. Però che ci siano dei dati incontestabili che comunque vengono diffusi...
3: certo, ma infatti i dati incontestabili dicono che il nostro è un paese sicuro. Questo vuol dire che non ci siano reati? Chiaramente no, è impossibile immaginare un paese senza reati.
1: Un paese sicuro
3: dove il tasso di omicidi è molto basso.
1: Ma non c'è solo l'omicidio.
3: E dove i tassi
1: reato,
3: di reati
1: però,
3: non aumentano in modo esponenziale di anno in anno.
1: No, ne parlavamo poco fa a microfoni spenti, così lo diciamo sempre, l'operazione trasparenza che abbiamo promesso sin dall'inizio ai nostri ascoltatori. Io se vado in giro posso anche non aver paura di essere freddato, ok? Ma posso aver paura che mi rubino lo zaino, capito? Cioè, la percezione passa anche per reati di questo tipo, non solo l'omicidio.
3: Senza dubbio è questo. Però ciò che abbiamo appena letto, ciò che abbiamo appena letto è che oggi non si sta così male rispetto agli anni precedenti, perché il dato che ci dà il Viminale è che i furti, le rapine denunciate sono in leggero
2: calo.
3: Quando
2: c'era Mussolini, però, infatti c'erano pochissimi reati.
1: Però attenzione, basta definire l'Italia come un paese sicuro con questi dati in flessione? Questo.
3: Certo, questa è un'ottima domanda, ci mancherebbe.
2: Aggiungo solo che i reati negli Stati Uniti stanno diminuendo in modo netto e storico. Ci sono dati ufficiali dell'FBI e analisi delle principali istituti di ricerca confermano che dopo un picco registrato nel periodo della pandemia la criminalità ha intrapreso una costante traiettoria discendente, quindi durante la pandemia erano aumentate gente che si sparava da casa a casa,
3: diciamo. No, è vero che la definizione di paese sicuro è difficile,
1: è molto volatile.
3: Dico semplicemente che abbiamo, come sappiamo, una profonda insoddisfazione in Italia in merito a diversi fattori. La sicurezza è uno di quelli, viene considerato fondamentale giustamente da parte di molti cittadini, nonostante continuamente i dati ci dicano che non è in peggioramento.
2: È chiaro,
3: ecco,
2: che
3: questo
2: se tu
3: possiamo affermarlo.
2: Questo discorso lo fai a uno che gli hanno appena rubato in casa, non lo accetterà mai.
3: Vabbè, ma questo è normale.
2: Non lo accetterà mai.
3: Questo è normale.
4: Buongiorno, Luca da Parma. Io ho subito un tentativo di furto a casa mia una decina di anni fa e arrivò la polizia e addirittura chiamò la scientifica perché rilevavano delle impronte sulla grondaia. L'autore fu arrestato, e anzi fu individuato, ma mai arrestato perché non aveva fissa dimora, e tuttora sta andando avanti dopo 10 anni il processo verso questa persona. Intanto mi chiamano in tribunale per dei riscontri.
2: Questa è un'altra questione ancora, individuato il responsabile, non si riesce a finire, diciamo, il quadro giudiziario su di lui, no?
1: Complesso.
3: Però questo si interviene in un altro modo, no? Allora dobbiamo dirci, ma inasprendo le pene potremmo ottenere qualcosa di diverso? In alcuni casi è stato fatto questo tentativo senza grandi risultati, quindi poi l'aspetto processuale e di leggi è un altro discorso rispetto ai dati che abbiamo appena dato.
2: Nella top 10, 7 grandi città, Aosta in salita. Aosta, ragazzi.
3: Aosta.
2: Un po' la suburra di Aosta. Criminalità di Aosta.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato... magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale.

0: Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
1: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
2: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
1: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
2: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
1: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: per il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica,
6: giusto?
5: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì, giusto?
6: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
5: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
6: Ma come da capo?
5: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
6: Ma mercoledì!
7: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi di

0: la sentite la neve che scende, lo sentite il clima natalizio che è arrivato anche.
1: Mancano
0: grazie a queste...
1: solo i campanellini, no? I classici. Eccoli. Cioè, alla fine non lo ricordavo neanche quelli, no? Jingle
0: bello.
1: Bells.
0: È bello.
2: È l'ora dell'albero.
0: Leggevo proprio sul sito di Radio Capital, di Instagram, sulla pagina Instagram, che Alanis Morissette ha annunciato il suo primo album natalizio.
1: Già pronto. Ah.

0: format natalizio che, come sapete, a qualcuno ha portato particolarmente bene.
1: Un nome a caso.
0: Una sola che ne ha fatto tante, tantissime.
2: Abbiamo parlato di Instagram, e Instagram è stata un po' croce e delizia, diciamo così, per una nota conduttrice italiana nelle ultime ore. Parliamo di Elisa Isoardi, conduttrice nel weekend sulla Rai del programma Bar Centrale.
0: Che cosa tegola, ha fatto?
2: Una vera tegola. Ci divertiamo di
1: redazione. Non è caduta così dal nulla in testa.
2: Allora succede questo: Elisa Isoardi pubblica una sorta di backstage della sua trasmissione Bar Centrale, in cui, se non sbaglio, stava parlando di una sorta di aperitivo o quant'altro. Non si rende conto però che nel pubblicare questo scatto alle sue spalle è appeso un foglietto che qualche frequentatore dei social scopre essere come il cosiddetto Deadpool, cioè il Toto Morte, il gioco che consiste nel pronosticare quale personaggio famoso morirà per prima. C'era proprio una lavagnetta con una serie di nomi.
1: Deadpool era proprio in apertura, quindi insomma non si tratta di un'interpretazione, ma era proprio così. C'era in questa lunga lista, con l'età a fianco, diciamo proprio chiaramente, una lista di personaggi famosi che, secondo la redazione, possono, insomma,
0: che non erano in ordine casuale, credo, perché non erano per età.
2: Però i nomi
0: era
1: Lino Baffi,
0: che ha detto: mi sono dato una grattata, ma queste cose allungano la
2: tra
0: vita.
2: Tra l'altro, Elisa Isoardi credo che abbia chiamato diverse persone dopo essere stata un po' smascherata,
1: tra cui proprio Lino Baffi.
0: Facciamo qualche nome.
2: Allora c'era appunto il già menzionato Lino Baffi,
0: Renzo Arbore,
2: Sofia Loren, Mogol, la senatrice Liliana Segre, Tony Renis, Adriano Celentano,
1: Mattarella,
2: Vincenzo Mollica, lì accanto c'era un cuoricino, Johnny Dorelli, Maurizio Mattioli, Giovanni Allevi, che
0: ecco, questo ci ha particolarmente colpito. Giovanni Allevi ha 56 anni,
2: sta lottando contro un mieloma multiplo.
0: È stato in tour almeno fino a settembre.
2: Questa è la cosa che mi ha veramente disgustato. Io questo lo dico proprio, che non che gli altri nomi possano passare, perché secondo me è un gioco becero, macabro e idiota, però il discorso che in questa lista sia finito anche una persona di poco più di 50 anni che sta lottando contro una malattia subdola è veramente bastarda, è una cosa che mi fa letteralmente schifo. E mi ha fatto ancora un pochino più schifo il fatto che Elisa Isoardi abbia voluto tentare di chiudere tutto con un post su Instagram in cui ha detto:
1: ma cosa doveva fare, insomma?
2: Allora, secondo me lei nulla, forse la Rai qualcosa si
1: può fare,
2: qualcosa la Rai potrebbe fare, perché lei chiude dicendo: mi assumo interamente la responsabilità, anche se non ho fatto io quel post. E anche questa è una cosa che secondo me poteva risparmiarsi, giusto così. Però adesso andiamo avanti, ci vediamo alle 14 su Rai 1. E no, e forse no.
1: Allora,
2: forse
0: si
2: non
0: parla
2: subito
0: di queste cose in redazione.
1: Allora, io dico che secondo me c'è una grandissima responsabilità da parte di Elisa Isoardi nel non curare la sua comunicazione, nel senso che è molto grave ovviamente questa cosa che è stata pubblicata. Poi Lino Baffi, che l'abbiamo citato, dice: vabbè, ma ci sono dei nomi di persone anziane, ci ha allungato la vita. E no, come ha detto Riccardo, è un po' un soprattutto nel citare persone che hanno delle malattie, lo so, veramente di pessimo gusto. La cosa che ritengo molto grave è oltretutto non guardare la foto che si pubblica. Quando siamo personaggi pubblici non si possono ignorare.
0: Era un video, in questo caso, che è stato, da cui è stato tratto il fermo immagine.
1: È importante anche, anzi credo che sia fondamentale, credo che da parte sua Elisa Isoardi ha chiamato le persone coinvolte, si è scusata, ha fatto credo sia qualcun altro che nel caso possa intervenire, ma non lo so, Lino Baffi ha detto: mi sembra tutto esagerato e dovuto ai social. Questo è stato un commento di una persona direttamente coinvolta.
0: Non diciamo una cosa bella quella che è successa, dai, lo possiamo dire.

0: Sono le 8.50 del Breakfast Club con Riccardo Imma e Andrea. Ci scrivono ancora sulla storia della Deadpool di Elisa Isoardi. Ci chiede Max, non è che c'è qualche analogia con i coccodrilli che fanno i giornalisti? Per chi non lo sapesse, il coccodrillo è una scheda che in una redazione si prepara quando purtroppo magari un personaggio famoso è in una condizione critica da un punto di vista medico, potrebbe andarsene da un momento all'altro, però quella è una scheda che ricorda la persona, non è né un gioco né una presa per i fondelli, certo. Cioè sono due cose profondamente diverse ed è una cosa che si prepara nelle redazioni, tutto qua. Allora, c'è una cosa che ci ha colpito questa mattina, è stata pubblicata in particolare dalle pagine interne della stampa, perché Mario Roggero, il gioielliere che, ho detto bene, gioielliere, è in carcere a Bollate, dove sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori, come ricorderete, è ferito un terzo, ha scritto una lettera affidata al suo computer facendo capire come sta passando le giornate in carcere. Ha detto: per me è un'esperienza ovviamente nuova, ma è chiaro che sia così,
1: insomma. La lettera l'ha scritta al programma di Rete 4
0: Fuori dal coro.
1: Dove appunto racconta delle condizioni all'interno del carcere, raccontando proprio un po' la sua vita. Dice: poi non voglio esagerare, non voglio prendere troppo attenzione su questo, continuerò a farmi sentire. Chiaro che la questione di Roggero è diventata un po' più sui giornali frequente da leggere dopo la grazia, no, concessa da Mattarella, un
0: all'altro
1: caso in realtà non
0: esatto.
1: Esattamente identico,
2: non uguale, però sempre un gioielliere che sparò a due rapinatori.
0: Si rivolge al capo dello Stato, a Mattarella, dice: mi auguro che esamini la mia richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, e poi fa il riassunto della sua giornata. Dalle 8 alle 21 noi detenuti possiamo rimanere all'esterno delle celle e muoverci, ma sempre nel rispetto degli spazi consentiti, e annuncia che presto inizierà una nuova esperienza lavorativa negli uffici del carcere di Bollate.
1: Come in realtà capita a molti detenuti, no?
0: Sì.
1: Quindi insomma racconta una condizione che è comune all'interno del carcere, ecco, che non riguarda soltanto
2: lui. Esperienza, una possibilità da condividere, insomma, per migliorare anche la vita degli altri carcerati, la mette a disposizione.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Ma fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto.
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino

0: cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. La Russia bombarda Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, tre le vittime. Kiev e Mosca smentiscono Trump sulla tregua annunciata. Jean-Paul Bellotto.
6: Secondo il Kiev Independent è stata colpita una zona residenziale. Le vittime avevano 16, 19 e 51 anni, 25 feriti, tra loro due bambine. Secondo il presidente Zelensky, a Kharkiv in precedenza c'era stato anche un attacco a una centrale elettrica, avvenuto dopo l'annuncio via social di Trump. Entrambe le parti hanno concordato uno stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche è in vigore da subito, aveva scritto. Ma l'accordo strombazzato è all'insaputa di Kiev e Mosca e Zelensky risponde agli attacchi di Trump che lo ha nuovamente scaricato. Il presidente lo scelgono gli ucraini, dice. Siamo pronti a indire elezioni ma solo se Putin concede 60 giorni di tregua per organizzarle.
5: Una morta e 12 feriti in un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte degli Houthi, fiamme in un terminal dello scalo ancora chiuso al traffico. Gli Stati Uniti stanno valutando se unirsi ai raid contro i ribelli. Teheran si è offerta di mediare. Proseguono le operazioni di salvataggio dello speleologo bloccato da ieri all'interno di una grotta a Urzulei nella provincia di Nuoro in Sardegna. A impedire l'uscita all'uomo è stata una frana. Sul posto una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Sciopero di 24 ore oggi in tutti i siti dell'ex Ilva, compreso l'indotto, per protestare contro la mancanza di garanzie sul futuro industriale e occupazionale. La mobilitazione potrebbe proseguire ad oltranza, hanno detto i sindacati. A Taranto i lavoratori si sono radunati all'alba, dopo l'assemblea sono previsti un corteo e possibili blocchi dei varchi industriali. Proteste anche a Genova, dove i lavoratori dello stabilimento di Cornigliano hanno avviato un corteo verso la prefettura. Siamo al calcio, 1-1 per il Milan con il Sassuolo, stesso risultato per la Juve con il Cagliari. In questo caso, dopo il fischio finale, c'è stato un diverbio tra due allenatori. Il tecnico della Juve, Spalletti, però minimizza.
7: Io gli ho detto, guarda, bravi, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo. Gli ho detto così. E lui mi ha detto, come, cosa tempo, cosa perdere tempo? E siamo rimasti lì un attimo su questa cosa qui, ma non si è fatto niente di particolare, né io né lui. Soltanto detto così.
5: La Lazio supera il Monza 3-1, i biancocelesti restano in testa con l'Inter. Il tecnico della Lazio, Gattuso, chiede però ai suoi di rimanere concentrati e di non contare sempre solo sulla fortuna.
8: Se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura. Dopo capisco che ho giocato a calcio, che nessuno ti spinge, allora ti devi alimentare sempre da solo. E non è facile. Ed è per questo, perché ci è andata bene, che loro il secondo tempo meritavano di pareggiare. Dopo sono ammazzate.
5: E stasera si chiude la sesta di Serie A con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Alle 10 torna Capital News.
9: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro.

0: parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 9:07 minuti è l'ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e come ogni lunedì l'appuntamento con questo collettivo molto forte sui profili social, Instagram, Facebook, comunque, che si chiama La Ragione di Stato.
1: Esatto, ed ecco noi Matteo. Ciao Matteo, bentornato, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie mille, buongiorno
0: a tutti. Un collettivo umbro, ricordiamo, perché
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: qualcuno potrebbe...
1: L'origine è quella, certo, sì,
2: potrebbe
1: sì,
2: pensare
0: non
2: più...
0: si tradisce.
2: Non
0: dalla parlata.
1: Allora,
2: vogliamo partire subito da un evento eccezionale capitato in questa stagione, in questa tornata di partite.
1: Sì.
2: Parliamo dello 0-0 capitato tra Roma e Como. L'anno scorso gli 0-0, i pareggi erano un po' la quotidianità, quest'anno è un evento talmente eccezionale da far parlare.
1: È il primo e unico al momento dopo 54 partite di campionato, Matteo.
3: Sì, e ha una causa specifica, un nome e un cognome, cioè l'allenatore Carlos Cuesta, che è stato ingiustamente cacciato dalla panchina del Parma, ma sì, è una sorta di re taumaturgo dello 0-0 e del pareggio, e pertanto è bastato il suo sguardo dagli spalti a trasformare una partita che rischiava di essere funambolica e piena di gol in un gelido 0-0, veramente grazie a questo re taumaturgo medievale.
2: Sì, perché lo vogliamo dire, Carlos Cuesta è un po' il sì, chiamato da voi proprio il generale inverno, perché quando arriva comunque porta pochi sprizzi di gioia e primavera, ecco.
3: Ma per noi gioia senza primavera, ecco, per riassumere così.
1: Vabbè. Allora, a proposito di gioie e dolori, ieri mi ha colpito molto la partita di Kolo Muani, questo attaccante che la Juventus ha

0: preso a suon di milioni dopo che l'aveva mollato in una precedente circostanza, sta facendo un po' dannare i tifosi bianconeri, no, Matteo Colomoni? Perché anche ieri partita in cui sembrava quasi un imboscato, poi segna il gol dell'1-1 sbloccandosi con un bel colpo di testa, poi se ne mangia uno subito dopo calciando sulla traversa da 7 centimetri. Che giocatore è sto Colomoni? Non riusciamo a decifrarlo. Ci affidiamo a voi.
1: Colomoni è un giocatore che ci spinge a fare una severa autocritica, perché noi per anni abbiamo portato avanti l'idea secondo la quale mancavano dei profili tragici nei calciatori contemporanei, invece ecco finalmente un grande personaggio shakespeariano o verdiano, no? Cioè questo attaccante che ha deciso di non segnare e combatte con i suoi impulsi e i suoi istinti a segnare. No, ieri ha segnato un gol purtroppo anche bello, ma bello, poi sì, subito dopo subito, l'Auriga sì, ha ripreso, diciamo, il controllo e eccolo lì divorarsi un gol veramente fisicamente impossibile da un metro. Veramente una storia che ha a che fare con la grande tradizione culturale occidentale, quindi grazie Colomoni.
2: Lo immagino un po' dispiaciuto, alla fine sono proprio riuscito a far gol, guarda, ma pensa un po' che mi è toccato fare come calciatore.
1: Ma sì, l'ha detto pure, ha detto questa battaglia tra me e me stesso continua e vedremo chi vincerà.
0: Ecco. Quello sicuramente, sì, questa ci piace tanto questa cosa, perché abbiamo assistito all'addio alla nazionale argentina qualche anno fa di Leo Messi.
2: C'è adesso come, mi è piaciuto questo tuo lancio.
0: Ti è piaciuto questo lancio, Ima?
2: Sì, perché noi adesso dobbiamo parlare dell'addio, che voi penserete, cari ascoltatori, cosa c'entra con lo sport. Invece c'entra anche con lo sport, l'addio alla politica di Pier Ferdinando Casini.
0: Casini, incredibile, incredibile.
1: Questo addio è un addio che ci ha profondamente emozionati. Parliamo di un giocatore che ha uno sguardo superficiale, ha cambiato tante casacche, ma in realtà ha giocato sempre con una squadra sola, quella dello scudo crociato. È un giocatore di tale intelligenza tattica e di tale carisma che chissà se una volta, diciamo, appese gli scarpini a chiodi, non ci sia per lui una carriera da dirigente, diciamo, così sopra le parti,
0: sopra un colle, soprattutto perché il
2: magari al Quirinale con una sciarpa del Bologna sempre al collo, perché questa è un po' la caratteristica di Casini.
1: Eh sì, come nella famosa canzone di Luca Carboni, 7 giorni su 7,
0: la maglia del Bologna,
1: chissà.
2: Ma come possiamo?
1: Chissà.
2: Questa è la chiusura.
3: Ima ci spera.
2: Certo, ma io sono molto campanilista.
0: Assolutamente sì. Va bene, Matteo, grazie come al solito per il podio, sempre molto divertente, della Ragione di Stato. Vi seguiamo sui social, naturalmente, e ci sentiamo la prossima settimana con i vostri spunti. Grazie,
3: ciao,
0: Matteo. Un abbraccio.
1: Grazie a voi, buona settimana.
0: Ciao.

0: Di te. Tiro Mancino con Simona Molinari alle 9.14 su Radio Capital. Oggi tre tifosi in studio felici.
1: Non so se fosse già capitato felice. Dall'inizio della stagione, mi sa di no, però. Perché sì, portiamo.
2: Sì, perché il Bologna non aveva mai vinto, quindi non era mai successo.
1: Era la prima del Bologna, era la prima vittoria. Ha vinto a Lecce. Bologna 2-1 con un grandissimo gol di Riccardo Ussolini.
2: Quindi rovesciata, sembrava un po' la figura della Panini.
1: Delle figurine della Panini, quello di Parola, esattamente. E Lucatello è già contento da sabato con la sua Inter che ha chiuso la pratica Parma.
2: Diciamolo che qui abbiamo due tifosi delle due squadre capoliste per ora della Serie A, quindi da una parte l'Inter, dall'altra
0: la Lazio.
2: Una
0: davvero inaspettata, la Lazio che doveva finire in Serie B secondo tutti.
1: Mancano 24 punti alla salvezza, questo è il countdown che ci siamo posti noi tifosi biancocelesti.
0: È incredibile.
1: Ipotizzando questa quota 40 come quella che ci farà stare
0: mercato
1: tranquilli.
0: Mercato low cost, olimpico vuoto, eppure la Lazio
2: ecco,
0: vince.
2: Ecco, io infatti su questo un po' Eccolo una lì. Piccola critica nei confronti dei tifosi laziali. La loro protesta è legittima come tutte le proteste, ma avere una squadra che al di là adesso della scaramanzia sta giocando bene e veramente è forse il risultato più inatteso di questo inizio campionato, vedere la Lazio con tutti questi punti.
1: Sei giornate.
2: Io vi chiedo, ma sì, certo, sei giornate non sono determinanti, però d'altra parte un buon inizio di campionato.
1: Quello sicuro, sì.
2: Ecco, vedere questo stadio ancora vuoto mi dà l'idea di dire, ma in quanto tifoso non ti dà gioia andare allo stadio e festeggiare per la tua squadra? Alla fine, scusami, Lotito non vende, quindi questa protesta purtroppo
1: Lotito non vende, e questo è innegabile perché non ci sono rumors che possano portare ad una situazione, ad un panorama diverso rispetto a quello attuale. Però a lungo andare forse anche Lotito dovrà porsi questa domanda: è possibile andare avanti in questo modo? Perché mi sembra di capire che comunque la presa di posizione dei tifosi laziali sia piuttosto netta, e comunque l'iniziativa di non andare allo stadio, ad eccezione del derby, per le partite casalinghe, perché ricordiamo che la Lazio, i tifosi della Lazio seguono la loro squadra in trasferta, sono stati già venduti 1000 biglietti per la trasferta di Torino della settimana prossima, è stata presa in contrasto con la società, quindi non nei confronti della squadra.
2: Questo sì, però d'altra parte, permetti di dire, se io fossi un giocatore di calcio davanti comunque a dei risultati eccellenti, mi rendo conto che giocare in una squadra che non ha tifosi nel proprio stadio non è una cosa proprio tanto
1: piacevole.
2: Ecco, è una difficoltà
0: vale
2: che vale doppio, assolutamente, anzi grandi complimenti a tutta la squadra che sta giocando ottime
1: anche
2: partite.
1: Bene,
0: gli altri pareggi fanno un favore sia al Lazio che all'Inter, perché il Milan non va oltre il pareggio, così come la Juventus
1: a Cagliari,
0: e lì c'è stato un finale scoppiettante col solito Luciano Spalletti,
1: protagonista soprattutto Spalletti nella stretta di mano finale fra i due tecnici, Spalletti e Pisacane. Spalletti non l'ha presa bene, perché è andato da Pisacane, si è avvicinato e gli ha detto: complimenti anche per il modo in cui perdete tempo. Io per un attimo ho temuto che potesse arrivare allo scontro fisico, perché Spalletti è andato quasi testa a testa con Pisacane, che continuava a dire, si leggeva il labiale, ma quale tempo, ovviamente Spalletti parlava di ostruzionismo da parte dei giocatori del Cagliari, che io francamente non ho ravvisato non più di tanto.
2: Adesso dimmi se sbaglio, caro Riccardo, ma credo che ora l'arbitro in realtà segni il tempo reale.
1: È molto difficile adesso perdere tempo, deve uscire dal campo.
2: Si può perdere tempo, ma parliamo
1: relativamente.
2: Di minuti.
1: Comunque l'arbitro ha espulso entrambi gli allenatori, prima Spalletti e poi Pisacane mentre che entravano. Poi Spalletti
2: non
1: è un po'
2: stato un bel gesto, perché doveva essere una stretta di mano pacifica. Vogliamo sentire Spalletti poi come ha commentato in conferenza stampa.
3: Non è successo niente, lo posso dire, non è successo niente. Io gli ho fatto complimenti, bravo, siete bravi anche a perdere un po' di tempo, punto e basta. E lui mi ha detto: cosa il tempo, cosa? Siamo rimasti lì un attimo così, ma non è successo niente.
2: Le immagini non sembravano fossero abbastanza arrabbiati l'uno con l'altro.
0: Quello scontro così finale non è una cosa bella.
1: C'è stato un momento in cui hai visto Pisacane ha teso la mano, ha preso praticamente il gomito di Spalletti, che diceva: non mi toccare.
2: È vero, però Spalletti era abbastanza agitato alla fine di questa partita, forse un risultato che non si aspettava. La Juve è passata in svantaggio,
1: perdeva 1-0,
2: aveva giocato un ottimo primo tempo
1: e poi si è andato proprio Colomuani, di cui abbiamo parlato poco fa con la cagione di
2: vero.
1: Stato strano, ma ha fatto gol.

0: Sempre direi dalle 9:22 partite che insomma ancora si giocano col bel tempo, sì. Ma tra un po', come ci ha segnalato Imma stamattina, non si potrà più giocare.
1: Un po' catastrofista questa ipotesi.
0: Solo all'interno con l'aria condizionata.
2: Sì, in realtà è un risultato che oggi di uno studio che oggi viene riportato dal giornale Domani, dove si dice lo sport all'aperto ha i giorni contati.
1: Gli anni. Diciamo, più che altro.
2: Parliamo di 20-40 anni in cui chi pratica sport all'aperto vedrà completamente trasformare la propria disciplina. Pensiamo al tennis, che è l'esempio che viene in mente a tutti, perché anche il nostro Jannik Sinner ha riportato diversi malori per il caldo. È successo in realtà anche a un altro tennista giovanissimo, Menchik, che sì. Nell'ultimo Slam a Roland Garros ha avuto proprio un colpo di calore ed è svenuto. Il tennis ha proprio questa difficoltà, la difficoltà di dover giocare a temperature troppo elevate, e quindi immaginiamoci un tennis che fatica a poter giocare all'aperto.
1: Ci sono due ricercatori che si chiamano Dimitri De France e Tiffany Lescure che hanno proprio tracciato per la prima volta questa mappatura globale in relazione ai rischi climatici per lo sport all'aperto, prendendo in considerazione degli indicatori, no? Diciamo che poi il discorso dell'ipertermia è quello che ha fatto salire un po' il livello d'allarme per quanto riguarda gli sport praticati soprattutto a certe temperature. Io ricordo che storicamente il tennis si gioca nelle ore calde,
2: certo.
0: Da sempre. Per esempio, adesso, avete visto come recentemente nel calcio è stato inserito il cooling break,
1: il cosiddetto
0: è
1: cooling
0: l'inizio
1: break,
0: proprio di una pausa dovuta al grande caldo.
2: Sì, lo sport che sta già un po' cambiando, esatto. Anche per quanto riguarda il ciclismo, perché magari uno il tennis si immagina di poter vedere trasformazioni che non cambieranno completamente la disciplina. Nella Vuelta, la gara che si gioca in Spagna,
1: Sì, giro di Spagna.

0: Ci sono state delle tappe ridotte proprio per l'eccessivo caldo. In alcuni casi si è parlato di ciclisti che avevano addosso un gilet ghiacciato poco prima della partenza, ovviamente rinfrescante, proprio perché le temperature erano troppo alte. Alcune tappe sono state sospese poi in altre gare. Quindi, insomma, come lo immaginate voi il ciclismo quando non si potrà più, per le eccessive temperature, giocare in determinate parti dell'anno?
1: Restando sul dato geografico, fino ad oggi alcune zone del mondo, come l'Europa meridionale, gli Stati Uniti, l'Est Asia e il Sud America, erano considerati ambienti climaticamente stabili, quindi dove poter ospitare delle discipline o comunque delle manifestazioni sportive di interesse. Adesso questo studio sta dimostrando che questa certezza sta venendo meno anche per queste aree geografiche che sembravano più indicate per eventi sportivi.
2: E prendendola ancora di più alla lontana, i nostri bambini non possono più giocare all'aperto nelle piazze, un po' perché glielo vietano.
3: Non glielo permettono. Esatto,
0: ma certo, qui parliamo di atleti preparati fisicamente. Immaginate chi magari non ha quella preparazione e quel fisico, cosa fa a giocare in piazza con 40 gradi a giugno? Non
1: impossibile.
4: Ciao,

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
9: E di interessi?
8: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
1: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
1: Una produzione, One Podcast.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Capital Red Carpet.
7: Isoppa 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
11: Whaleful nella balena.
12: Sono nella balena!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Four Seasons alle 9.38 su Radio Capital. Ci hanno molto colpito le immagini che sono arrivate dal nord dell'Inghilterra, sì, dove un ragazzo è entrato nel recinto di una tigre all'interno di uno zoo del Yorkshire Wildlife Park, vicino nel nord dell'Inghilterra, insomma, sì. E queste immagini sono molto chiare, molto crudeli,
1: molto crude, sì,
0: anche se in parte poi sono state oscurate e tagliate. Questo visitatore ha scavalcato in maniera intenzionale le barriere di protezione dell'area del parco che ospita delle tigri siberiane e ovviamente si è trovato a contatto con una di loro che lo ha assalito provocandogli delle ferite gravissime.
1: La cosa che ha colpito di più è che appunto è una clip piuttosto lunga e probabilmente è stata anche montata, è stata anche ridotta rispetto a quanto sia accaduto nella realtà, e mi chiedo come non sia stato possibile soccorrere questa persona.
0: Perché
1: che
0: sono passati evidentemente
1: della tigre.
0: Troppo poco tempo. L'attrazione è denominata Land of the Tigers, che dispone di una passerella rialzata lunga circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un'area boschiva, un prato e uno specchio d'acqua con cascata. Per motivi ancora da accertare, l'uomo è entrato, all'interno.
1: Infatti stanno cercando di capire come sia stato possibile accedere a quest'area che evidentemente, essendo enorme pericolosità, probabilmente doveva essere presidiata meglio.
2: Vorrei aprire un altro lato, ovviamente molto laterale, di questa storia, perché come avete detto dell'aggressione di questa tigre che poi con le sue che poi ha causato la morte di questo visitatore, c'è un video che racconta tutto dal primo purtroppo fino all'ultimo. Come ha detto Andrea, per fortuna alcune immagini sono state oscurate. Io ammetto che la prima domanda che mi sono posta davanti a queste immagini è perché in un momento così violento e doloroso la sensazione di una persona lì presente fosse quella di prendere il cellulare
1: e riprenderlo.
2: Quando poi sappiamo che in questi casi sono anche immagini che possono avere poco valore per poco valore sotto tutti i punti di vista, perché chiaramente il caso è finito così.
0: Infatti,
2: in modo da non ha una seconda parte in cui quel video può essere utile, se possiamo.
0: Allora, la dirigenza dello zoo che ha rivolto un appello ai visitatori affinché non diffondano né condividano sui social eventuali filmati, ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori. La tigre rimane lì nel parco, insomma, e adesso si sta cercando di capire esattamente la dinamica.

0: Entrambe in consoli alle 9.44, l'avevamo annunciato all'inizio trasmissione, è il momento del cruci parolacce con Pimma Baccelliere.
1: Potrebbe anche diventare una rubrica volendo, no. Vediamo il gradimento.

0: possiamo pubblico fare
1: che cos'è il cruci parolacce, lo ha scoperto Riccardo Quadrano, sì, che è un grandissimo cultore di libri, sì, antichi,
2: sì, di tomi,
1: di testi unici, sì, ha scovato tra, così come si dice,
0: io lo immagino nella, sai, nel, nei carrelli con scritto, sì, tutto a tutto. 0,99 centesimi.
2: No, l'ho preso su Amazon pagandolo,
1: andato in Bretagna.
2: In realtà non è neanche una rivista, è quasi un libricino, no? Sì, nel senso che
0: pagandolo, copertina, quindi
2: certo, l'ho comprato, beh, su Amazon, certo,
1: ma assolutamente con lo, sì, sconto del,
2: no,
1: Prime.
2: No, no, nessuno, l'ho fatto oltre il Prime, l'ho fatto oltre il
1: si
2: Prime,
1: compone, sì, con delle definizioni, certo, e i risultati dovrebbero essere delle, delle,
2: vogliamo provare una definizione,
1: sì,
2: vediamo,
1: allora,
2: che esce
1: un attimo che vado intanto a cercare questo cruci tema, pagina, sì, 43, la soluzione, intanto, perché tutto questo ci può naturalmente aiutare. Andiamo, partiamo?
2: Dai, partiamo.
1: Allora, persona ebete,
2: sì,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettere.
2: Non c'è nulla ancora dentro, dacci almeno una,
1: tipo,
2: una traccia.
1: Una I iniziale.
2: Una I iniziale.
1: Sei un ebete, vedi che
2: imbecille.
0: Allora, adesso raccontiamo ai nostri ascoltatori cosa sta succedendo. Sergio Martelli, che su questo evidentemente è molto avanti, ci suggerisce in interfono le risposte,
2: subito,
0: a tempo,
2: okay,
0: record.
2: Però è tanto azzeccato, quindi, imbecille, ecco, imbecille, ce l'hanno scritto anche Cristian, ce l'ha scritto
1: 17,
2: sì,
1: Villanzone Romanesco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lettere, Villanzone, come si dice, spesso i romanisti chiamano così laziali.
0: Sì. Perdenti, non lo so.
2: No, che perdenti, per la parolaccia.
1: Ma che brutta.
2: Queste perdenti.
0: No, ma dico come insulto.
1: No, come insulto, sei un
0: per me è perdente.
2: Dillo, con che inizia?
1: Con la B. Sei un bu? Sei un
2: burino.
0: Burino. Vabbè, che insulto è burino, cioè
2: superato.
1: Allora, un pochino più hard, grandissima sciocchezza. Quando Imma ti dice che hai fatto una grandissima sciocchezza, cosa hai fatto, Imma?
0: Una mona,
1: una cazzata,
2: una cazzata. Iniziava con la C.
1: Una, come, che cosa vuol dire? Una monelleria.
0: Eh sì, bravo, monelleria.
1: Cioè, tu e Silvia Mobili non riuscite a dire le parole. C'è una cosa davvero incredibile.
2: Come vuol dire discolo? Cosa vuol dire?
0: Porca paletta, si può dire, sì,
1: tra, no, poco nuove definizioni,
2: no, qualcosa di più hard, voglio, però,
1: sì,

0: 4 verticale, lo dice Doris quando è molto arrabbiata.
1: Vaffa in bagno.
0: Bravissima, bravissima.
1: Vedi, su Radio Capital sono esperta.
0: Allora, un orizzontale, stiamo dicendo di questo cruciparolacce.
1: Ancora, dobbiamo andare avanti.
0: In parte già compiuto e fatto da Riccardo. Cosa abbiamo fatto questo weekend? Lui ha compilato.
1: Noi viaggi, abbiamo assaggiato cose, lui ha fatto il cruciverba delle parolacce.
2: Dovevo sfogarmi in qualche modo.
0: Fermi tutti, 5 lettere, un po' particolare,
2: sì.
0: Dialettale, cornuto, tradito dalla moglie.
2: Come sarà, becco?
0: No,
2: toscano?
0: Dovrebbe essere.
2: 5 ci sarebbe.
0: Aspetta, 81. Sì. Provo subito. Sì, becco,
2: becco,
0: bravissimo.
2: No, in Toscana,
0: becco,
2: no?
1: Bravissimo.
2: Becco,
0: mentre
1: vabbè,
0: uno sciocco semplicione, sei un. Sempre con la B iniziale.
2: Sì.
1: La prima che indovino.
0: Bravissima.
1: Fantastico.
0: Allora, sì. 42.
2: Sì.
0: Come dire stupido? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettere.
2: Con che
0: sei
2: inizio?
0: Stupido oppure sei un?
1: Sempliciotto.
2: Non credo.
0: Ma come sempliciotto? No,
2: no, neanche
0: sei un
2: quello.
0: Che?
2: Cretino.
1: Io guarda, voi ridete con poco.
0: Ma non c'è da ridere.
1: Vi vedo ridere su cretino.
0: Imma lo pensa di chi la infastidisce.
2: Eccolo là.
0: Un ecco, è arrivato il
2: per soggetto.
0: No, il ro.
2: Rompipalle.
1: Rompiscatoline.
0: Quanto è dolce. Abbiamo trasmesso il cruci parolacce di Imma Bacelere.

0: è finito il programma.
1: È finito, è ufficiale.
0: Meno male,
2: dire. Si usa è finito finché non è finito.
0: Brava, che citazione.
2: Allora, grazie a Sergio Martelli, Chiara Iorio, vi lasciamo al mezzogiorno. Appena lunedì oggi, quindi ci vediamo tutta la settimana.
1: Sì.
2: A voglia cruciverba qua.
1: No,
0: a voglia parolacce. Ciao.
2: Ci sentiamo domani dalle 7 con The Breakfast Club. Ciao a tutti, ciao.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi stati informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
6: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
0: Ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Yakult Plus.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: 20 miliardi di probiotici LCS.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Mmm, buono.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Nomad Entertainment presenta.
7: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
8: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
9: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
6: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
10: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
11: Arredissima, dove la vita Arredissima.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo e nelle aziende dell'indotto. A Taranto i lavoratori chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale concreto. Occupato un tratto della statale 7 e la 106 verso la raffineria Eni, non sono esclusi altri blocchi stradali. A Genova i dipendenti di Cornigliano sono in corteo verso la prefettura contro lo stop temporaneo agli impianti del nord previsto per il 15 novembre. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, chiama in causa il governo parlando di uno stabilimento che realizza un prodotto molto richiesto dal mercato. Assurdo non produrlo.
15: La fabbrica di Cornigliano fa un prodotto ottimo, fa un prodotto che è richiesto dal mercato. Se ne facesse il quintuplo potrebbe essere venduto in poche settimane. Quindi non c'è assolutamente nessun criterio logico per cui si debba chiudere la fabbrica.
14: Un drone israeliano ha colpito un veicolo ad Al-Mawasi nel sud della striscia di Gaza, uccidendo due persone. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir ha dichiarato di sognare la conquista dell'intera striscia, sostenendo che appartenga a Israele. Nuovi attacchi tra Houthi e sauditi, colpito di nuovo l'aeroporto di Riyadh, un morto e tre feriti. Teheran si offre di mediare, mentre l'Iran minaccia di colpire infrastrutture tecnologiche statunitensi nel Golfo in caso di ripresa della guerra. In Italia diminuiscono i reati denunciati. Nel 2025 sono stati 2.360.000, meno 1,8% rispetto all'anno precedente. In calo soprattutto i furti, aumentano però le truffe e le frodi informatiche. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
20: E a chi produce cose buone?
19: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi siamo qua proprio per ascoltare la musica. Abbiamo messo le cuffie e quanto volume hai messo? Scusa,
1: aspetta.
0: Mi controlla.
1: È più o meno poco prima della metà. Ecco. Diciamo è 4 su 10.
0: Caspita, così poco?
1: Beh, io ho delle orecchie anche pronunciate.
0: Io sono a 7, sono sordo.
2: Fammi abbassare, va.
3: Il mezzogiornale.
4: Passato, ragazzi, ascoltarvi è come leggere pagine della Treccani o libri di Gramma.

0: dice.
1: Allora dobbiamo urlare?
2: No, perché non c'è rispondenza tra il volume della cuffia, quello che noi abbiamo, e il volume poi dopo che va in onda.
1: No,
2: perché
1: appunto,
2: quello poi dopo è la, no? Quello che poi no, quello che poi
1: l'ascolto.
2: Ieri Spalletti a un certo punto l'ho vista la domenica sportiva, l'hanno dovuto. Sembra la barzelletta di nonno, quello che cade, sai, sul è cascato dal palazzo, poi è rimbalzato sulla, l'hanno dovuto abbattere. Un certo punto, ok, grazie Luciano.
1: Vabbè, ma lui fa il filosofo, È un po' filosofo, a dire la verità. E comunque il volume tenetelo come vi pare, l'importante è che ascoltiate il mezzogiornale di questo lunedì 12 ottobre, la scoperta dell'America.
2: Sì,
1: così,
2: vero,
1: tanto per dire, vero, vedi quelle cose, che quelle reminiscenze.
2: Tu ricordi perfettamente l'anno?
1: Il 1492.
2: Ragazzi.
1: Una delle poche date che no, altre le ricordo, date storiche, ma
2: Breccia di Porta Pia?
1: Breccia di Porta Pia, 1870.
2: Ma ragazzi, abbiamo un Benito Bottone sugli scudi
1: Unità
2: stamane.
1: Unità d'Italia.
2: Fammene un 1860. Uno.
1: 61.
2: Dammi il tempo di dire uno.
1: Buongiorno chef. Buongiorno, a proposito di numeri, chef con il petto in fuori.
2: Referendum, monarchia o repubblica?
1: 1946. Credo,
2: sì, credo
1: su questo.
2: Dicevo, saremo più precisi nelle prossime edizioni. Dai.

0: oggi è più predominante il petto della pancia di chef, perché a proposito di numeri, dopo questa tornata, diciamo sesta giornata di campionato, la Lazio è prima in classifica. Beh, quindi lui è,
1: amici, è inutile che facciate, sì, tutti gli snob, cioè nei luoghi di lavoro, nei, sì, bar, qua il lunedì è una delle poche tradizioni rimaste,
0: sì,
1: si fa un,
0: sì,
1: commentino sulla, sì, squadra, su come è andato il Milan, l'Inter, la Juve,
0: lo sfottò. Mentre donna Moretti è impegnata ad acquistare una borsa, e quindi adesso non la disturbiamo.
1: Finta o vera?
0: Vera, quindi vera. Per cortesia.
1: Ieri ho scoperto, vendono delle borse finte da donna,
0: sì?
1: Tipo costano 1.000 euro. Ora io dico.
0: Finte. Figurati quelle vere.
1: Esatto. Ora io dico, ma ha senso comprare a 1.000 euro?
0: Sì.
1: Parte il reato.
0: Ah, oh, certo.
1: No, quello lo diamo per scontato, noi siamo gente che rea.
0: Noi rea, tu
1: noi
0: re, io reo, tu
1: noi
0: re,
1: reiamo, per cui vabbè, dato per scontato il reato che non, sì, si fa perché alimenta una catena che è assolutamente.
0: No,
1: ma detto questo, ma te puoi comprare un finto da 1.000 euro?
0: Sì,
1: ma con 1.000 euro comprate una bella vera media. Invece di comprare una finta da 15.000.
0: Siamo tutti schiavi del marchio, siamo tutti
1: e dell'immagine,
0: schiavi,
1: caro dell'immagine.
0: Quindi vai in giro con la borsetta, capito?
1: Anche vale anche per gli orologi.
0: Appunto.
1: 342-342-2190, l'ultimo falso che avete comprato, amici. Garantiamo anonimato.
0: Ma l'altra settimana
1: lo
0: i condoni edilizi.
1: Che li comprate i falsoni,
0: ma
1: da.
0: Ma che cosa sei? La serie è tremendo. Non voglio più.

0: Anna Castiglia, che è anche una regione della Spagna, tanto per essere.
1: Tu frequenti la Castiglia?
0: La Castiglia, ci sono stato.
1: Tu sei stato anche indipendentista. Io mi ricordo di te che eri a favore della indipendenza.
0: Ma di che? Figurati. Sì, sì, sì. Comunque sono stato in un posto della Castiglia, che è un po' il capoluogo della Castiglia, che è León, che è una città non molto battuta, devo dire, dai turisti.

0: turisti italiani quando vanno in Spagna, che di solito dove vai? A Madrid, che pure si trova, certo, in quella regione, certo, che ne so, a Barcellona, a Bilbao, León è da visitare.
1: Allora Benny, ecco, tu non hai un'automobile.
0: Sì, no.
1: Ma se tu mai decidessi di comprare un'auto, sì, a questo punto ti sei fregato con le mani tue.
0: Una Seat una... León.
1: Voglio dire, al massimo ti concedo una Alhambra.
0: Perché no? Perché no?
1: Sai che loro fanno tutti i nomi?
0: L'Alhambra sì che si trova a Granada, no?
1: Alhambra?
0: L'Alhambra.
1: È la regione di Granada?
0: No.
1: È proprio una cittadina?
0: No,

0: E dice che si trova a Granada, ecco.
1: Tierra sognata por me.
0: Esatto. Abbiamo qualche messaggio?
1: Volentieri.
0: Su che cosa?
1: Che cosa abbiamo detto fino adesso?
2: Vai. Ragazzi, una borsa da 1000 euro, certo. Per me, almeno dentro dovrebbero esserci 900 euro, allora forse 1000 euro glieli do.
1: È un'idea.
2: È assurdo. Ciao.
0: No, è vero, perché prima Stefano diceva, è assurdo comprare delle borse finte a 1000 euro, però appunto, come diceva l'ascoltatrice, se ce ne puoi trovare dentro,
1: mi piace molto,
0: 900.
1: Stanno arrivando al 342 entro 90 foto di merce contraffatta, cioè è una grande associazione per delinquere.
0: Sì,
1: vabbè.
0: E tu sei l'azionista di maggioranza. Poi chi altro c'è?
3: Sì. Caro Stefano,
1: sì.
3: Buongiorno. Volevo solo ricordarti che qui chi commette reati, sì, sono i reatini.
0: Ecco.
3: Ciao. Francesco, ecco, da Bari.
1: Questa è una grande intuizione.
0: Guarda che forse.
1: Allora, a Chieti commettono i teati.
0: Non si può fare. Va bene, questi sono sulla contraffazione.
1: Sulle falsioni.
0: Sono arrivati poi anche di fotografie di cose che hanno appunto comprato, insomma, sì, nel mercato parallelo, diciamo così.
1: Sì, diciamo, chiamiamolo parallelo.
0: Allora, ci dicevano l'Alhambra non è che solo un palazzo, sì, in effetti è una cittadella, è un complesso, diciamo, una sorta di cittadella che si trova per l'appunto a Granada.
1: Scusami, Benny, sì, l'amico Ricca, sì, suggerisce una cosa che secondo me sarebbe molto divertente, cioè i falsi, ma che sono falsi scritti, cioè dichiarati, nel senso, sì, lui dice: da giovane io mi comprai le scarpe Mike.
0: Ma le Mike,
1: cioè, sai quelle marche, tipo esistevano le maglie, io vedevo sulle bancarelle le magliette Adidas.
0: Sì.
1: Sai,
0: non Adidas, ma
1: cioè
0: Adidas.
1: Le marche che le fanno uguali, ma con una lettera in più o in meno.
0: Sarebbero da recuperare quei marchi lì, neanche contraffatti.
1: Un mio amico c'era una cosa col coccodrillo, la Geminus si chiamava.

0: tu ce l'hai mai avuto il Enrico Boveri?
1: No.
0: Oppure no, a parte cover, facevo anche le scarpe, sai che non mi ricordo.
1: Normalmente questi brand fanno un po' di tutto. Sì.
0: Falsi, ne sono arrivati un po'. Quelli che una volta si falsificavano, almeno nel nome. Poi
1: due grandi categorie, sì. Cioè quelle che vogliono essere imitazioni, sì. Cioè proprio tale quali.
0: Sì, esatto. Bene. Come sta andando? Come vanno le prove di Tozzi? Vanno bene?
1: Abbastanza bene.
0: Ti senti nel personaggio?
1: Sento.
0: Ah, bravo. E poi, appunto.
1: E poi ci sono i falsi di dichiarati, cioè le marche che cambiano il nome, tipo è arrivato Allan, ci manda la foto di una moto piuttosto diffusa nelle zone anche del Nord Africa, ma in molte altre zone del mondo, Kawasaki, sul serbatoio invece che Kawasaki, Kawasaki.
0: Sentiamo un po' di vocali, poi aggiungiamo altro. Noi.
2: Io avevo la maglietta con Yuppida invece che Yuppidu.
0: Yuppida.
2: Salve, Nicola da Barletta.
1: Nicola, ciao Nicola, ti ricordi Celentano, Yuppidu?
0: Yuppidu, come
1: no? Musical.
3: Poi? Buongiorno, un amico mio c'aveva la maglietta, versaci un altro litro.
1: Vabbè, sì,
3: la Medusa è tutto.
1: Ok.
0: Questa era.
4: Buongiorno Benny, buongiorno sì. Melocchero. Io una volta ho comprato una maglia con scritto Acidas.
0: Acidas, come no?
1: Interessante.
0: E poi ci dicono Giorgio Armadi, le Pima al posto delle Puma, Gianluca.
1: Un amico aveva i calzini con la scritta Adibas.
0: Poi. Bah. Un Black più Decker, Antonio, al posto di Black Decker.
1: Più Decker, una Decker. Maglietta di Tressardi, Lorenzo.
0: Ecco, è Tressardi.
5: Buongiorno Benny, sì. E Mel. La maglia contraffatta più bella l'aveva mio fratello perché erano due in uno. Era col fonte della Puma scritto Fuma e poi al posto del baffo della Nike c'era un bello spinello.
0: Ecco, ciao. Ecco, e vai. Vabbè, le Mike comunque tra le più contraffatte, devo dire.
1: Sì, cioè, Mike non... molto forte, le scarpe Mike. Attenzione a un amico che ci manda il Glamour Profumi, ti informa che il marchio nomi altrui Eternit, il profumo Eternit.
0: E poi,
1: che va smaltito, vabbè, come tutti sanno.
0: Devo dire un sacco di... Però vedi, a recuperarle quelle non si trovano nei mercatini dell'usato, quelle cose lì, perché secondo me oggi hanno acquisito valore quelle Adidas, per dire, oppure mai.
1: Salvatore ci dice: ho visto maglie Lacoste diventare low cost.
0: Mai più azzeccato il nome. Dolce Gabbiano.
1: Sì.
0: Dolce Gabbiano, ne vogliamo parlare. Coppa al posto di Kappa. Che dici?
1: Parmalat, Pamplat, una cosa del genere.
0: Love Philosophy al posto di Love Philosophy, anche qui c'è una contraffazione di Jamiroquai.

0: Ce l'abbiamo un messaggino contraffatto, però deve essere buono, deve essere di ottima fattura, mi raccomando. Sentiamo, donna.
1: Ragazzi, le contraffazioni migliori erano Mixed by Harry, il contraffatto originale, Raffaele da Napoli.
0: Esatto, e ci hanno fatto anche una serie TV, ricorderete, è uscita l'anno scorso o due anni fa, comunque sulle cassette.
2: Cioè, vabbè, la cassette musica, ci abbiamo, no? A proposito di musica, sì. Il genio di Fiorello a suo tempo pubblicò uno dei suoi primi dischi, fu veramente falso,
0: falso, è vero,
2: in cui lui imitava cantanti veri facendoli sostanzialmente uguali, era praticamente un tale quale show antesignano. Senti qua.
0: Questo è quello.

0: Beh, allora, okay, devo dire, l'imitazione è buona, ma non come quella di Melocca.
1: Adesso sentiamo, sentiamo, vedremo, mercoledì.
2: Il mezzogiornale.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione.
6: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 17 ottobre trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: My Movies presenta.
7: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
6: Con uno straordinario Robert Pattinson.
7: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
6: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
7: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
6: Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bee Gees. A proposito di contraffazioni, non si chiamavano Bee Gees quelli che
1: c'erano anche i Bee Gees?
0: Che facevano le canzoni dei Bee Gees.
1: Può darsi.
0: Va bene. Allora, sono le 10:36.
1: Io ho assistito a un concerto, a proposito di contraffazione, degli Italian Bee Gees. Sono dei ragazzi calabresi molto bravi. Tali e quali. Dove sei stato fino adesso?
0: Secondo quarto.
1: Hai passato 5 minuti di seguito fuori dallo studio durante la pubblicità. Dove eri?
0: Ma adesso non è che bisogna stare qui davanti al microfono tutto il tempo.
1: E si io può qui anche ad aspettarti, a lavorare.
0: Andare in giro. Cose successe nel fine settimana, in particolare un paio mi hanno colpito. Diciamo così, magari anche ai nostri ascoltatori. Innanzitutto è nato un bimbo a Sassuolo, anche se i genitori sono di origine albanese, ma vivono a Vignola, famosa soprattutto per le sue ciliegie, e non solo. Un bimbo di 5,6 kg. La salute, benedica.
1: Stella de papà.
0: Benedica. Tu quando sei nato quanto pesavi?
1: 3,2 kg.
0: 3,2? Sì. Gracilino, devo dire. Io 4,2. Era un bel abbacchietto già appena nato. E 5,6 kg l'hanno chiamato Everest, come il monte più alto del mondo.
1: Sì.
0: Ecco. Fa un po'
1: 8.848 metri, bene, lo sanno tutti.
0: Lo sanno, 8 e 8?
1: Mi pare 8.848.
0: Controlla.
1: Guarda, se noi ci dobbiamo.
0: Io non sono, non ti ho detto che hai sbagliato. Ho detto
1: Everest.
0: Controlla. Per dare, diciamo,
1: 8.848.
0: Sul livello del mare.
1: Selma.
0: Il fatto che sia nato a Sassuolo, dove c'è la pianura più piana del mondo. Ecco, questa cosa qui mi ha fatto un po' sorridere, però 5,6 kg.
1: Perché è quasi un record.
0: È ragguardevole, non lo so. No, io immagino che ci siano nati bambini anche decisamente più grandi. Insomma. Però. Cioè. Quindi in bocca al lupo, tanti auguri.
1: Everest, nome impegnativo.
0: Come ti chiami Everest?
1: Per gli amici? Cioè, poi lo chiameranno alla fine?
0: E quindi complimenti a lui.
1: Vabbè.
0: Altra notizia che è arrivata nel fine settimana invece di una persona decisamente più grande, a parte l'omaggio che possiamo fare a Vilma De Angelis,
1: che è carina,
0: ha 96 anni, ci ha lasciato, e credo sia stata la prima o tra le prime, insieme ad Aveninchi, te la ricordi Aveninchi?
1: A parlare di cucina in TV.
0: Esattamente.
1: Aveninchi molti anni prima, però poi lei è una cantante bravissima, ha duettato con Mina, Nessuno.
0: Certo.
1: Molto altro. E poi ebbe questa seconda carriera.
0: Cioè, 96 anni, ma Casini.
1: Guarda, c'è il pezzo di Ghe Pequeño che si intitola Casini, che l'hanno messo tutti per fare il gioco con Casini. Comunque Pier Ferdinando Casini, che è stato uno dei protagonisti della prima, della seconda e della terza Repubblica, dice stop, come Big Ben.
0: Stop alle telefonate. Ha deciso, lo sapete, l'anno prossimo si vota, dicono maggio o forse anche più tardi, adesso lo vedremo. Ha 70 anni, che però, cioè, non è vecchio Casini, 70 anni.
1: Sì, ma ce n'ha 50 di Parlamento.
0: Ho capito, tu dici che si è rotto le scatole.
1: Lui era là con Gramsci praticamente.
0: Allora, io sono andato a vedere i parlamentari, quelli più anziani, a parte i senatori a vita, sono i senatori Tremonti e Nordio, che è anche ministro della giustizia. Hanno 79 anni loro due, sono i più vecchi.
1: Tremonti
0: e Nordio. Mentre Casini, 70 anni, secondo me poteva ancora dare molto.
1: No,
0: alla politica,
1: il record da esaminare sarebbe il più longevo dentro il Parlamento. Secondo me lui lì è top 3.
0: Sono 44 anni che è in Parlamento,
1: capito,
0: perché
1: adesso
0: è entrato nel 1983.
1: Quante ne potrebbe raccontare?
0: Quindi, insomma, abbiamo parlato di età in questo paio di 4 minuti, quanto abbiamo fatto. Ecco. E noi siamo mediani lì.
1: Mediani.

0: tra 3 giorni al cinema il film dedicato a Pino Daniele, Io so pazzo, e con Massimiliano Caiazzo, che sarà l'attore in persona per l'appunto il grande Pino. Lo abbiamo conosciuto con la serie TV Mare Fuori, te lo ricordi?
1: Odeon di Piazza Iacini, aspettami.
0: Sì. Ecco, il tuo film, il tuo
1: mio cinema sotto casa.
0: Il mio è il Madison.
1: Square Garden.
0: Madison Square, no, è un Madison.
1: Cioè, avete il Madison alla Garbatella? Beh, cioè.
0: Il Madison. No, in realtà è a San Paolo. È diverso.
1: Vabbè.
0: Abbiamo un messaggio su. Ah, a proposito, sì. Perché no, dicevamo di Casini, che dopo 44 anni di Parlamento.

0: Ma non era dedicata a Pier Ferdinando.
1: No, questa è proprio per Ferdinando Casale.
0: Ma
1: appena,
0: no,
1: dai. Appena si è spazzata la notizia, subito Marra e Guè si sono visti e hanno fatto... senti. Casini da tutta la vita.
0: Lui lo è, in effetti, da quando è nato.
1: Comunque...
0: aspetta, no, perché stavamo dicendo. Prego. Dopo 44 anni lascia il Parlamento, non si ricandiderà più l'anno prossimo per l'appunto alle elezioni.
1: Ci ho detto, amico Pierferdi Casini, sei un dilettante.
0: Perché?
1: Perché quanto a anni di presenza complessiva in Parlamento, il grande Giulio... 67 anni dal 46 al 2013
0: Giulio Andreotti.
1: Ininterrottamente.
0: Vabbè, ma lui è stato anche presidente del Consiglio, se non sbaglio, 6-7 volte, siamo più o meno.
1: E poi, se volete il ranking, Giorgio Napolitano 60 anni, Emilio Colombo 50, Amintore Fanfani 50, Francesco Cossiga 50.
0: 50. Ben oltre l'età pensionabile, perché uno, no? Di solito. A parte che una volta, anche se facevi 3 giorni di Parlamento, ti davano una pensione.
1: No, adesso
0: bisogna arrivare a fine legislatura.
1: Certo.
0: E comunque molti ascoltatori che evidentemente seguono la politica, e leggono, si informano e altro, dicono Casini mira al Colle.
1: Ma allora se ne parlò
0: al Quirinale,
1: già, se ne parlò già in occasione della rielezione di Sergio Mattarella, però poi alla fine diciamo, la conversione sul suo nome non ci fu.
0: Beh, ma lui è stato...

0: sia a destra che a sinistra, quindi a questo punto potrebbe essere un nome giusto per diventare il prossimo presidente
1: della Repubblica.
0: No, certo
1: che potrebbe, certo che potrebbe.
0: Quindi alla fine Pierferdi, anzi no, c'era, chi è che lo chiamava Pierfurbi? Perché si dà sempre poi anche un nomignolo a tutti i politici, no? E quindi Pierfurbi. Comunque Pierferdi, ricordati degli amici. Ecco,
1: certo,
0: siamo sempre qua, noi ti abbiamo sempre voluto bene.
1: Noi quando parliamo di Bologna diciamo sempre la grande Bologna di Pierferdi.
0: Di Pierferdi. Hozier.

0: Molto appassionato i nostri ascoltatori, la storia, la vicenda del piccolo Everest, nato a Sassuolo, 5,6 kg, quindi rinnoviamo gli auguri, ma non è un record questo, perché il neonato più pesante di sempre, riconosciuto storicamente dal Guinness dei primati, è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, settembre 1995, esattamente 10,2 kg. Ragazzi,
1: faccio la palestra?
0: Non lo so, tu dici già energumeno
1: da feto. Faccio...
0: Poi Everest 5,6 kg e poi Martina 5,2, sempre.
1: No, io credo che entro i 4-5 sia abbastanza nella norma. Sopra i 5, verso i 6 comincia a diventare da record. 10 sono tanti.
0: 10,2 kg, ragazzi.
1: 67 anni di Parlamento, invece Andreotti sono moltissimi.
0: E molti, molti di più. Sì, sì. Torniamo tra un secondo, state lì.
2: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
3: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
2: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano

0: torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
1: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
3: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
12: Incredibile, ma Evo!
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
1: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
1: Una produzione, One Podcast.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
7: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Life, e qui raccontiamo la vita di tutti i giorni. Alla fine, stanotte hai dormito con la copertina, Stefano?
1: Sì, ma quella leggerissima, anche, è come sì, musica sì, leggerissima, capito?
0: Stai dormendo, ti stai un po' riposando, perché fai una vita troppo caotica.
1: Basta, però ecco, ho deciso che sono contrario nel weekend a fare le cene multiple. Cioè, nel weekend, ragazzi, andiamo a cena fuori una volta, ma non come ha fatto, io ne ho fatte due, sabato e domenica. Benny ha fatto la cosiddetta quadrupletta
0: ma
1: del diavolo.
0: Non è vero.
1: Giovedì, venerdì
0: e sabato.
1: Sabato e domenica.
0: No, domenica ieri ero a casa.
1: Hai fatto la tripletta.
0: Madonna,
1: so, tre cene, tre sere di cena.
0: Quando si hanno amici, cose, si parla più volentieri, no? Davanti.
1: Hai bevuto molto, Benny?
0: No. Mi sono tenuto, devo dire. Sono stato capace. È la vita. Tra un minuto, state lì.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAIG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori

0: consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Beh, uno che ha scritto una canzone così bella come Extraterrestre non poteva non andare a Ballando con le Stelle.
1: Soprattutto non poteva non piangere.
0: Ecco, ha pianto Eugenio?
1: Sì, non ho visto la puntata, devo essere sicuro.

0: sincero perché ora cena fuori, però ho letto i titoli, Finardi si è commosso.
1: Ah, vabbè, dai.
0: Quarto ultimo.
1: Aia.
0: Ghione penultimo, ecco. Massimo Ghini ultimissimo.
1: Ghini, Ghione. E qui Ghini è quello che si muove di meno, diciamo la verità.
0: Monica Guerritore, sì. Guerritore e Muti sugli scudi.
1: Bene.
0: Molto bene, bene Matri.
1: Dante,
0: terzo.
1: Matri. Vabbè, vogliamo continuare.
0: No, che ne so,
1: è dalla tutta la classifica,
0: no,
1: a questo punto.
0: Sono finiti.
1: Invece c'è anche un'altra classifica che però ai.
0: Come diceva
1: ma...
0: ai.
1: Allora cambiamo decisamente argomento.
0: Fai volta pagina. Fai volta pagina.
1: Da una indagine sì. Condotta da EMG sì. Nell'arco dell'ultimo anno 11 milioni e 700 mila italiani sono rimasti a piedi a causa di un guasto, di un imprevisto legato al proprio veicolo. La macchina.
0: I meccanici festeggiano.
1: I meccanici. Però aspetta aspetta però. Allora, mi sai dire, dai, tu che sei uno che queste cose qua mangi pane e motore,
2: ma che scherzi.
1: Ci metti l'olio del motore sul pane bruschettato.
2: Certo, sì.
1: Tu è chef, non si sa chi è più.
2: Io ce lo faccio roba.
1: Su che cosa?
2: Sul cofano.
1: Sul cofano.
2: Del tate, metto lì, faccio una carbonarina, sciolgo il guanciale.
1: Ehi, addirittura. Allora, la causa principale per cui si rimane a piedi?
0: Allora, secondo me è roba elettrica.
1: Roba elettrica,
0: sì.
1: Chef, tu sei d'accordo? Dimmi sì oppure no. Gomme, chef dice gomme. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Primo posto la batteria,
0: lo
1: quindi
0: vedi.
1: È quella roba che dicevi tu. Quasi 5 milioni di guidatori, è l'imprevisto più comune in assoluto. E al secondo posto le gomme, la foratura.
0: Chef,
1: siamo ai primi
0: sai
1: due,
0: perché?
1: Primi
0: perché
1: due.
0: La batteria sì. Moderna è subdola,
1: cioè
0: è sibillina.
1: Che significa?
0: Fino agli anni 90 le macchine, quelle che non erano ancora piene di elettronica, funzionavano così. Tu avvertivi dai giri del motorino d'avviamento che la batteria stava per abbandonarti.
1: Mm-hmm.
0: Perché tu, quando la batteria era nuova, faceva vrum, poi a un certo punto la macchina cominciava, quando metti in moto, a fare vrum. Allora tu capivi
1: che c'era qualcosa.
0: Oggi le batterie ti mollano da un secondo all'altro, dice, ma era qui adesso e niente, è di partita.
1: Sì.
0: Cioè la macchina rimane ferma.
1: Ecco, poi al terzo posto problemi ai freni, occhio ai freni,
0: ecco.
1: Poi guasti al motore, malfunzionamenti della centralina elettrica.
0: Certo.
1: Quarto posto, ci dimentichiamo di fare benzina, serbatoio a secco,
0: ecco.
1: Vedi che uno non controlla mai, oppure come nel mio caso, si rompe il galleggiante, che si chiama galleggiante,
0: della
1: benzina.
0: Per cui vai un po', devi andare un po' occhio.
1: Oh, come hanno risolto gli italiani questo problema? Cioè, quando rimangono a piedi, che cosa fa? La prima cosa che fanno?
0: Secondo me ci sono due grandi mondi.
1: Sì.
0: Chiamo un fatto apposta che può essere il mio meccanico di fiducia, okay. Se ho una grande confidenza, se no il carro attrezzi, quelle robe mm-hmm. lì che stanno nelle assicurazioni,
1: sì.
0: L'assistente. Secondo mondo, chiamo Benny che mi viene a prendere e mettiamo i cavi nella batteria nella sua macchina. Ah già, non ha la macchina.
1: No, allora, primo posto si chiama il meccanico, ha portato direttamente l'auto da un meccanico, quindi 4 milioni e 200 mila. Secondo posto si è affidato a Parigi, a amici e parenti. Mamma, papà, anche le mamme, perché le mamme sanno le cose dei motori.
0: Certo.
1: Oppure amici. Terzo posto ha risolto il problema da solo, chef.
2: Figurati.
1: E poi l'ultimo caso, carro attrezzi, si chiama il carro attrezzi, se proprio se sei in mezzo alla tangenziale, non sai come fare.
0: Certo, ovviamente se ce l'hai compreso nell'assicurazione, perché sennò sono dolori addominali bassi.
1: Mm-hmm. I giovani sono i più colpiti, fascia d'età 18-24 è la più soggetta ad anomalie, forse perché si trova, diciamo... è poco avvezzo, diciamo, alla guida di un'auto che forse è del papà, della mamma, sono un po' auto un po' più vecchiotte.
0: Ebbi
1: ecco.
0: Un incidente con la mia Matra Simca Baghera, caro Benny.
1: Sì.
0: In una curva me ne andai di coda, per
1: sì.
0: cui presi mi prese la macchina proveniente dalla direzione opposta,
1: sì.
0: sullo sportello, si strappò il filo dell'acceleratore, che era un filo tipo quello della bicicletta.
1: Ok.
0: E io proseguì al tempo, feci 100 chilometri, ti giuro. Per farti capire, accelerando, ovviamente mi salvai, nel senso
1: che
0: accelerando con la mano, cioè tiravo il filo con la mano. Invece che col piede.
1: Come io mi domando come ha fatto questo ad arrivare vivo ad oggi a 60
0: e passa
1: anni. Va bene, 342 342 21 90, l'ultimo problema ha avuto
0: tu, quando hai la tua auto in panne, quando ti è successo qualcosa?
1: 23 anni fa l'ultima volta hai avuto la macchina, quindi non è che

0: Brian May come Casini, hai sentito?
1: Cioè?
0: Brian May, il chitarrista
1: longevo,
0: capellone,
1: sì,
0: ha detto basta, non mi candido più a fare i tornei, insomma
1: i
0: concerti in giro per il mondo.
1: Quello che per un tennista è un torneo, per un musicista è il tour. Attenzione, perché sì. Alessandro scrive 342-342-2190, felice di ascoltare un pezzo di Freddy Alcaraz. Perché non so se tu hai visto la versione ultima di Carlos Alcaraz con baffi,
0: sì,
1: capello lungo e come si chiama?
0: La fascetta.
1: Fascetta per capelli alta.
0: Sì.
1: Sembra Freddie Mercury nel video quello in cui fa la donna con i baffi.
0: Ah,
1: era
0: okay.
1: Il video di
0: I Want to Break Free.
1: Esattamente.
0: Allora abbiamo un po' di messaggi su nostri ascoltatori e anche automobilisti rimasti a piedi. Per che cosa? Non lo so, abbiamo detto prima, la principale causa degli stop sono la batteria, la foratura di una gomma, guasti meccanici e soprattutto il serbatoio a secco. Con lì diversi nostri ascoltatori ce l'hanno detto.
1: Vai,
0: sentiamo.
2: Metà anni 60 rimanemmo a piedi con la macchina anche perché si rompe la cinghia di servizio, quella dell'alternatore. Mia madre si tolse i collan e ne fece una al volo con i collan. Funzionò, ci portò fino al distributore.
0: Altro che meccanico.
1: Benny, incredibile, perché stavo leggendo lo stesso, non so se è lo stesso ascoltatore, ma non credo. Marco, 1985, Simca 1000, non Baghera. Collan al posto della cinghia rotta.
0: Beh, uguale. Bellissimo. Marco, un altro Marco scrive: tesseraci ed è una svolta. 65 l'anno, 65 euro l'anno.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: ti vengono.
1: Ci sono varie categorie.
0: E poi Alessandra è rimasta a piedi, però davanti ad una pompa di benzina. Vedi? La fortuna anche lì. Ecco.
3: Batteria del furgone mi ha lasciato a piedi in questo momento. Per fortuna ho il booster all'interno del furgone, per cui ho riacceso tutto senza bisogno di chiamare nessuno.
0: Bravo. Massimo.
1: Quella è, grazie Massimo, quella è la linea di demarcazione. Uomo vero, uomo fasullo. L'uomo vero
0: dai,
1: ha il booster, sì, e lo tiene carico.
0: Certo, se no che ce l'ha a fare.
1: Se no che tu c'hai un booster scarico.
4: Ragazzi, buongiorno, Simone da Rimini. Io sono talmente scarso con i motori, sì, che l'ultima volta che ho portato l'auto in officina avevo talmente tante spie rosse accese che sembrava un albero di Natale, entrando applauso di tutti i meccanici. Un abbraccio e buon lunedì.
0: Anzi che ci sei arrivato.
1: È piuttosto comune quando sali sul taxi, sì, perché gli amici tassisti che ci seguono lo sanno. Uno che lavora con la macchina non sempre ha tempo di portare, cioè si accendono le spie del tagliando, una cosa, e capita di entrare in taxi che hanno un po' l'albero di Natale sul cruscotto.
0: Chiudiamo l'argomento relativo alle automobili, perché nel fine settimana a Parigi, alla mostra delle auto, praticamente soprattutto dei prototipi, sono state presentate la Multipla, attenzione, con la Y finale, quindi Multiplay della Fiat. E sulle note di Celentano, che si trasforma da 4 a 7 posti con un marchingegno tutto particolare, però lì non si è ben capito se la faranno o la fanno. Per ora è un prototipo.
1: Sono prototipi.
0: Mentre è molto più probabile che dal 2028 esca la 2 cavalli, la nuova 2 cavalli della Citroen. E forse addirittura si parla di Pomigliano d'Arco come stabilimento per la produzione della nuova.
1: Perché è Stellantis, dunque.
0: Esatto.
1: Sì.
0: È clamorosa quella, veramente bella. Cioè, andate a vedere su internet perché.
1: Sono i rifacimenti, sì, delle forme della nostra gioventù, della nostra,
0: esatto,
1: 500, Maggiolino, Mini Cooper, tutte queste forme Renault 5 che,
0: sì,
1: oggi gira.
0: Esatto. Non si butta via niente.
1: No.
0: Soprattutto di macchine che hanno riscosso un successo clamoroso nel corso degli anni passati. Robbie Williams.

0: In origine cantata in duetto da Frank Sinatra e la figlia Nancy, qui Robbie Williams e Nicole Kidman. A proposito della Multiplay,
1: c'è?
0: Della nuova versione della Multipla, che adesso vedremo se, cioè, ieri è stato presentato il prototipo al salone del mobile, dell'automobile.
1: Comunque anche come mobile sarebbe benissimo a casa.
0: A Parigi ci dicono: ma la Multipla originale è stata, certo, sempre criticata, ci dice Daniele, ma ingiustamente, per il suo aspetto. Ricorderete, c'era addirittura una pubblicità, molta autoironia, diceva sarete belli voi. Ti ricordi la pubblicità della Multipla? Sarete belli voi.
1: La Multipla era un finto brutto, sì. Sia quella originale, che è un miracolo di tecnologia e di design italiano, quella degli anni 50-60, ma anche quella di mezzo, cioè quella che spesso usata da molti tassisti negli anni a cavallo dei 2000. Era una macchina non bellissima da vedere, ma geniale, perché sei posti, enorme spazio sfruttato al millimetro, molto bella.
0: Tra poco ultimo quarto, state lì.
2: Il mezzogiornale.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
9: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Pronto?
11: Pronto, Mara? Ciao, sono Fabio, disturbo?
10: Beh, un po'.
11: Ah, mi dispiace, non volevo.
10: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
11: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.

0: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
1: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica Che tempo che fa? Ogni mercoledì Il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il tip?
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Do You Believe in Magic, una canzone bonsai come quelle di Iacchetti, 1:55 di Loving Spoonful, e cioè una cucchiaiata d'amore come quella che,
1: bello,
0: come quelle che fa il nostro chef tutte le volte a pranzo e a cena,
1: come il rigore di Totti,
0: come il cucchiaiato
1: scucchiaiato.
0: Però nel caso di chef oggi, cioè, ci ha portato una, cioè, no, ci ha portato niente, perché poi se la mangia lui la schiscetta, se la mangia lui a pranzo.
1: La domanda che tu hai, sì, rivolgi la domanda che hai fatto in regia a chef.
0: Chef, come ti delizi oggi il palato?
2: Pulled kitchen.
0: Come?
2: Pulled kitchen.
0: Pulled kitchen. Ci sarebbe pulled pork, veramente, che è una ricetta americana, nel carne di maiale, no?
1: Fatta. Dico, allora gli ho chiesto, dico, chef, cos'è pulled?
0: Sì.
1: Che sarebbe pulled.
0: Pulled.
1: E lui, sì, ha risposto, sfilacciato.
0: Sfilacciato. Quindi pollo sfilacciato.
1: Sì. L'ha fatto marinare, però.
0: L'ha fatto marinare, eccetera, con il kimchi. Quindi lui ha, il kimchi è, sarebbe, correggimi se sbaglio, il cavolo fermentato alla coreana. Quindi ha unito due paesi, capito? Gli Stati Uniti e Corea, tutto in un piatto.
1: Noi siamo per la pace nel mondo.
0: Nel mondo, sempre, sempre, sempre, assolutamente, assolutamente. Allora, tra poco non parleremo di cibo o altro, perché per la domanda del nostro mezzo quiz oggi parliamo di uccelli.
1: Nel senso migliore del termine,
0: assolutamente,
1: però. Cioè, nel senso più volatile del termine,
0: assolutamente. È una cosa che è successa a Miami, tra poco, per il nostro mezzo quiz. Giovanotti, intanto.

0: Lorenzo su Radio Capital. Allora andiamo rapidi con il mezzo quiz per vincere la nostra maglia, il cappellino, l'adesivo, quanti premi. Bisogna sapere cose relative ad un fatto accaduto a Miami, negli Stati Uniti. Un uomo è stato fermato all'aeroporto perché aveva degli uccelli nelle mutande, vari. E a tradirlo è stato questo strano rigonfiamento che non è passato inosservato, perché poi in America capirai, quando arrivi agli aeroporti ti fanno, cioè, raggi X, figurati, cioè, sì, sono tutti dei possibili potenziali criminali. E ne aveva 10 di uccelli nascosti nelle mutande. Poverini, erano anche stretti in questi tubi cuciti dentro le mutande, e per fortuna erano ancora tutti quanti vivi, piccolini. Uno è soprattutto becco grosso azzurro, che però c'ha il becco piccolo.
1: Vabbè,
0: ho capito, cioè, chiamatelo becco piccolo, sì, perché il becco grosso sarebbe la passerina cerulea, ecco, questa sarebbe il suo termine scientifico. Sì. E allora, che cosa è successo? È successo che l'hanno fermato, gli hanno detto: lei ha degli uccelli,
1: ti fermano,
0: illegali,
1: ti sequestrano tutto,
0: illegali,
1: ti multano,
0: sì,
1: molto,
0: perché lui
1: li
0: aveva portati da Cuba, cioè da Cuba li aveva portati a Miami. È stato rilasciato su cauzione $25,000 sull'unghia, zac, e poi dovrà subire un processo il 26 ottobre. Noi chiaramente seguiremo la vicenda. Anche Milo Infante immagino che seguirà la vicenda.
1: Sì, probabilissimo.
0: Anche Nuzzi, insomma, tutti.
1: Cioè, anche Paolo Del Debbio.
0: Anche tutti, tutti. E poi. Vabbè, basta, fermiamoci qua.
1: Cosa volevi dire?
0: No.
1: E notate che non abbiamo fatto nessun tipo di accenno a doppi sensi, sapi, no, di cose del genere.
0: No, cioè, può succedere avere degli uccelli nelle mutande, quindi.
1: Quattro, sì, oggetti. Oggetti, che non è una ripetizione, ma vuol dire quattro cose che sono state oggetto di sequestro in circostanze analoghe.
0: Lo vedi?
1: Capisci? Cioè, è successo che uno voleva portare in aereo o nel bagaglio queste cose. Una è inventata.
2: Number one.
1: New York, 2022, un signore si è presentato con un gatto rosso accucciato tra i vestiti nella valigia. Lui ha dichiarato che il gatto era entrato da solo.
0: Eh beh, i gatti sono curiosi. Allora, gatto.
2: Number two.
1: Vienna, 2018, controllo raggi X, 47 dentiere numerate e avvolte in fazzoletti di stoffa in valigia.
0: Dentiere.
1: Cazzo, ci doveva fare questo.
0: Vabbè, per le occasioni speciali, le sai.
2: Number three.
1: Tutte a Miami, 2024, sì, due serpenti piccolini nelle mutande.
0: Pure serpenti.
2: Number four.
1: Da quelle parti, Fort Lauderdale, un pollo ripieno con una pistola. Cioè, uno si è presentato con una pistola nascosta all'interno
0: del
1: di un pollo.
0: Pollo
1: crudo.
0: Se l'è mangiato il pollo, crudo. Non era colpa sua.
1: Crudo. Magari l'aveva ingerita prima.
0: Che appunto, che ne sapeva quello. Allora, quattro affermazioni, una è sbagliata. Quale? Gatto, dentiere, serpenti, pollo. WhatsApp, solo scritto 342-342-2190.
1: Sappiate che se avete già mandato la risposta, essa è invalida, perché il momento in cui mandare le risposte è da...

0: Capital è
1: un diavolo per capello.
0: È lunedì, lo stavo per dire.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, però lunedì è difficile.
1: Gli ascoltatori ci mettono il carico. Perché, sì, amici, se partecipate al quiz, poi prima telefonata della Moretti, blocco. Seconda?
2: E seconda non squillava, squillava vuoto.
1: Okay.
2: Squillava...
1: Amici, volete vincere? La fortuna, il treno passa.
0: Passa, dovete
1: salire. Chi è salito?
2: È salita Anna da Ivrea.
0: Anna, buongiorno.
3: Anna? Buongiorno carissimi.
0: Eccola qui, cara Anna.
1: Anna, finalmente un eporediese con noi.
3: Certo, ma io sono tantissimi anni che vi ascolto. Gioco, ma non ho mai vinto. Però sono già vecchietta e sono felice di aver vinto una maglietta.
0: Che bello, che bello.
1: Anche rima.
3: Grazie.
1: Brava.
0: cosa stai facendo, Anna?
3: Niente, sto facendo niente, sto ascoltando voi.
1: Siamo colleghi.
0: Giusto, anche perché anche noi non facciamo niente mentre facciamo la radio.
3: Vabbè, dai.
1: Senti Anna, tu ovviamente partecipi ogni anno alla battaglia delle arance, sei lì, già ti vedo in piazza.
0: A Ivrea, giusto?
3: No, perché sono allergica alle arance.
1: No.
0: Come?
1: No.
0: Come?
1: Ti dovrei, cioè, Anna, a Ivrea però un'allergica alle arance non si può sentire.
3: Lo so, ma io sono nata a Torino, non a Ivrea.
0: Ah, ok, sei andata lì per amore.
3: Certo, però la battaglia dell'arancia è una cosa molto bella da vedere, almeno una volta.
0: Certo, è una tradizione del carnevale piemontese. Sì, allora, cara Anna, abbiamo detto di questo uomo cubano sorpreso con tutta una serie di uccelli nelle mutande, uccelli, commercio illegale di volatili.
3: Certo.
0: Ma non è mica l'unico, ce ne sono tanti che cercano di trasportare e di arrivare negli aeroporti con delle cose nella valigia. Allora, quattro opzioni abbiamo detto:
2: gatto, dentiere, serpenti, pollo.
0: Qual è l'opzione sbagliata?
3: Le dentiere.
1: Non è mai stato trovato un viaggiatore con 47 dentiere in valigia, lo hanno inventato i nostri autori che ben pagati hanno queste idee. Solo un attimo Anna, il gatto che voleva andare in Florida entrando nella valigia c'è stato veramente, serpenti nelle mutande a Miami e pollo ripieno di pistola a Fort Lauderdale, tutto vero?
0: Ma scusami, ma i serpenti poi stanno lì sotto?
1: Dunque ti spiego bene, allora
0: non mozzicano.
1: Il body scanner segnala qualcosa di anomalo all'altezza dell'ingresso.

0: Gli agenti chiedono spiegazioni. L'uomo ammette di nascondere nei pantaloni un sacchetto con due piccoli serpenti rosa. Intervengono polizia e attività autorità faunistiche.
1: Io avrei paura di metterci due cose che ti. Andiamo avanti. Cosa mandiamo?
2: Mandia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo fino a esaurimento scorte. Che saranno a breve.
1: Ok, Anna. Allora, grazie a te e fai buon pranzo e buona giornata.
3: Grazie, buona giornata anche a voi, siete sempre carissimi, buoni, simpatici e con siamo delle con bellissime voci.
1: Grazie,
0: grazie,
1: ciao,
0: Anna.
1: Ciao.
0: Baci.
3: Ciao.

0: Before you go,
1: before you go.
0: Prima
1: before
0: di andare go. Dobbiamo salutare.
1: Sì, salutiamo Moretti, salutiamo ciao Benny, tutti. Salutiamo Chef.
0: Ciao Chef, ciao ciao.
1: Come coso.
0: A domani alle 10. Ciao.
2: Si sa che Benny è uno minimo da doppietta.
1: Sì.
2: Poi quando mette la tripletta. Ma non manco Batistuta!
3: Caro, il meglio che c'è.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora, scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip?
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
8: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
9: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
10: Eva è incinta.
11: Diventerai nonna, mamma.
12: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
9: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
12: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
9: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
15: tanti cin cin.
14: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
16: È mezzogiorno a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. E apriamo con la notizia del premio Nobel per l'economia che è stato assegnato.

0: Assegnato agli americani Robert Hall e Michael Woodford, i due studiosi sono stati premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati e controllare l'inflazione. Nuove sanzioni contro la Russia approvate dai ministri degli esteri europei colpiscono 1.600 persone fisiche e giuridiche legate al complesso militare industriale. Intanto è durato pochissimo il bluff di Trump sulla tregua. Jean-Paul Bellotto.
1: Ci sono blackout in diverse zone dell'Ucraina dopo gli attacchi russi contro infrastrutture energetiche. Secondo Trump, Mosca e Kiev avevano raggiunto un accordo per evitare questo tipo di bersagli. È in vigore da subito, aveva scritto ieri. Ma poco dopo i due paesi avevano chiarito che l'annuncio era stato fatto a loro insaputa. Trump è in piena campagna elettorale, zavorrato dal caro carburante, e già sabato aveva attaccato Zelensky per aver disobbedito all'ordine di non colpire le raffinerie russe. Serve un nuovo presidente, aveva detto Trump. Lo decideranno gli ucraini, risponde Zelensky, che poi ripete ok alle elezioni se Putin ci dà 60 giorni di tregua.
0: A Marsiglia spari contro un preside, ferito anche un insegnante, non sono in pericolo di vita. L'aggressore è uno studente di 14 anni, aveva con sé un fucile da caccia di calibro 12. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, bloccate due statali a Taranto, manifestazione anche a Genova. I sindacati avvertono: senza risposte non ci fermeremo. Rimane invariata l'agenda del Papa dopo l'annuncio di un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. L'intervento è programmato a giorni al Gemelli di Roma. Alle 14 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti. Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, 12.07, 43 secondi in questo momento. Volevo farlo
1: preciso. Iniziamo la settimana precisi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno ad Umberto, alla regia. Buongiorno alla nostra Elisa. Buongiorno anche... Sei arrivato adesso.
0: Infatti, non c'era. Ho girato gli occhi un secondo fa e non c'era.
1: No, è vero, è arrivato. Era già qua, era nel palazzo.
0: Ma ecco. Chi?
1: Il nostro meraviglioso... Che è successo? Ah no, scusa. No, ho esattamente una fascia. Vabbè, adesso ho una fascia di luce esattamente sulle vostre facce. Non riesco a vedere assolutamente niente di quello che... Però no, è tutto a posto. Vabbè, iniziamo questa settimana innanzitutto in compagnia dei nostri ascoltatori che ci scrivono al 342-342-2190.
0: Certo, hanno già iniziato a scrivere. Cristina si preoccupa del fatto che è effettivamente preoccupante ricordarsi esattamente di quando la canzone di Kate Bush era in testa alle classifiche in tempo reale.
1: E te lo diciamo noi, guarda, perché l'album è uscito
0: ma lei lo sa benissimo e si preoccupa perché dice
1: quanto tempo fa?
0: Sì, cioè non le piace questa cosa, capito? Io ti capisco.
1: È il 78 comunque, lo diciamo per chi invece non avesse questa informazione. D'altronde Kate Bush aveva 19 anni, quindi fresca veramente, e appunto questo brano finì direttamente primo in classifica. Tra l'altro narrava questo punto di vista, che era quello del fantasma di Catherine di Cime Tempestose di Emily Bronte, con cui lei condivide il compleanno. Pensa che cosa incredibile. 30 luglio è nata Kate Bush e anche Emily Bronte.
0: E poi saluto Sere, che ci chiede se la nostra sigla, sempre apprezzatissima, sia un jingle oppure una canzone. No, è un jingle, cioè fatta apposta,
1: è un original Radio Capital,
0: un original Radio Capital che secondo noi capta in pieno l'atmosfera di Capital Circus.
1: Assolutamente, che se non conoscete vi invitiamo a farlo, e potete anche farlo a ritroso perché abbiamo tutte le puntate in podcast sul sito di Radio Capital e anche su iTunes. Dunque, volevo anche raccontare com'è stato il nostro weekend.
0: Vuoi raccontarlo in tutti i dettagli?
1: No.
0: Senti,
1: no,
0: ne ha risentito anche la mia voce.
1: No, infatti.
0: No, non è radiofonico, io lo racconterei, ma non è radiofonico.
1: No, è andata così, insomma, hai avuto un accenno influenzale, chiamiamolo così.
0: Una valanga influenzale,
1: ma adesso andiamo migliorando perché è ripartita la settimana, quindi per forza bisogna migliorare. E vogliamo, come al solito, iniziare il nostro programma non solo con un pezzo del 78, ma anche rimanendo in quella nostra buona tradizione, che è quella della classifica ad occhio, che avviene al secondo brano.
0: In genere sì, al secondo brano. Sono degli artisti a volte molto conosciuti, a volte totalmente sconosciuti.
1: Come questo caso,
0: secondo
1: meno,
0: me,
1: dai.
0: Per la maggior parte credo di sì. Lo era anche per noi, che lo abbiamo

0: ho scoperto da poco, si chiama This is Lori Lay.
1: E è il Lori nome Lay proprio.
0: È il nome. In realtà è il progetto di un ragazzo che si chiama Nate Amos, che descrive, un musicista di Brooklyn, che descrive la sua musica come un on the road beatnik record, un po' l'epopea di Jack Kerouac, no? Ci riporta in quell'America piena di personaggi a volte inventati, ma che raccontano le viscere di una nazione che è tanto criticabile quanto anche adorabile in determinate, se presa con le giuste dosi, diciamo,
1: diciamo
0: così.
1: Ormai il campo si restringe, diciamo, tantissimo, così. In effetti, però ce ne sono ancora.
0: Ha fatto tutto da solo. L'unico ospite nel disco è il papà, che si chiama Bob Amos, che è un musicista bluegrass che suona il banjo nella title track. Ve lo presentiamo. È un, secondo
1: Scusa,
0: me, dimmi.
1: Me lo presentiamo. Dario già lo conosce, già ci ha scritto, capito? Già lo conosce.
0: Ottima, capisci? Scelta, ci dice, cioè, Dario. Insistete,
1: veramente.
0: Ci spinge pure ad insistere, capito? Se insisteremo, stai tranquillo, difenderemo sempre la nuova musica. Speriamo che vi piaccia. Comunque è un suggerimento che vi diamo. L'album è molto interessante. Le atmosfere sono effettivamente quelle di un viaggio al centro degli Stati Uniti.
1: Come è partita questa cosa, ti sei trovato subito in una highway dritto a guidare fino a chissà dove. Si chiama Billy Came Back, questo è il titolo del pezzo che state per ascoltare qui su Radio Capital, e lui è This is Lori Lay.

0: Black dice This is Lori Lay, questo brano e questo artista che vi abbiamo presentato nella nostra prima puntata della settimana di Capital Circus per la nostra classifica d'occhio, che non è altro che una classifica dove mettiamo dentro dei brani che vogliamo suggerirvi e voi ci fate sapere il vostro gradimento al 342 342 2190, e il venerdì poi diciamo così quella che vi è piaciuta di più. A che serve? A niente, così, per darvi, per condividere un po' e fare un po' di ricerca che magari per alcuni di voi diventa complicato. Robby per esempio ha detto: facendo l'autista come lavoro non posso che apprezzare, ho già sostituito mentalmente le strade di Puglia con quelle del Midwest americano. Roberto d'Acquaviva delle
1: Fonti: quanto sono belli i camion americani, una delle cose che veramente vedi da ragazzino che ci giochi. Poi noi siamo stati in Canada in realtà, ma anche lì c'è una grande tradizione, lo scorso anno,
0: sì.
1: E devo dire che parte pulitissimi.
0: Sì.
1: Ti sfrecciavano dietro, arrivavano
0: dietro.
1: Cioè,
0: pulitissimi nel senso che sono

0: proprio lucidi, lucidi esternamente, lucidi, hanno, poi ne abbiamo visto anche uno di loro che puliva in maniera
1: tutto,
0: molto, quindi
1: in maniera maniacale.
0: Sì, ci tengono tantissimo, giustamente il risultato
1: tutti
0: si vede.
1: Tutti customizzati, tutti sì, diversi, straordinari, sì, quindi e anche le strade del Midwest non devono essere male. Quelle del Canada erano bellissime, molto distanti
0: anche
1: dal Midwest.
0: Anche quelle della Puglia comunque, secondo me.
1: Un po' più scomode, secondo
0: forse
1: me.
0: Forse sì, un po' più scomode, ma
1: soprattutto per un mezzo così grande, però questo ce lo dice meglio Roberto. Comunque, ultima informazione, Lori Lei non è il nome.

0: un pianeta che il cantante della band, diciamo non il cantante della band, il protagonista di This Is Relay, l'autore, vide una volta a casa dei suoi genitori, che andava a trovare molto spesso quando poteva, e guardando Star Trek c'era questo pianeta. E lui ha detto: ah, bello, mi piacerebbe chiamare così il mio progetto musicale. Deve essere uno un po'...
1: Estroso. Allora, adesso invece proseguiamo con la musica, ci trasferiamo ancora un po' indietro nel tempo con... Vabbè, parla tu.
0: Beh, un fuoriclasse. A dir poco, parliamo di Edoardo Bennato. Beh, dai, lo ascoltiamo e poi ne parliamo un po'. Questa è Ogni favola è un gioco, brano indimenticabile, uno dei migliori di Edoardo Bennato, dei tanti migliori.

0: Ogni favola è un gioco, Edoardo Bennato qui su Radio Capital, pezzo dell'83, un altro pezzo legato al mondo dell'immaginifico. Immaginifico.
1: Piacevano tanto le favole, sì. come metafora della vita. Edoardo ci ha scritto i suoi dischi più importanti, che le favole insegnano molto.
0: Sì, una forma di racconto che in realtà poi portava anche appunto ad analizzare tanti aspetti della vita adulta, no? Non solo quella dei bambini. È pronto per un nuovo album, il buon Edoardo, in arrivo in autunno. Ha compiuto 80 anni il 23 luglio e sta preparando questo nuovo disco, non c'è ancora una data di pubblicazione, però a luglio ha pubblicato Ogni settimana, un primo inedito dopo 6 anni, realizzato insieme al fratellone Eugenio.
1: Beh, questa è una cosa bella, perché non hanno scritto molto insieme, ci sono stati momenti anche più o meno di distanza fra di loro, quindi sono molto contento.
0: Ci vuoi raccontare Casa di Edoardo Bennato?
1: No. Beh, certo, straordinario.

0: No, beh, Antonello, che ringrazio, cioè me la ricordo la cover di Bennato fatta dai Velvet, una settimana, un giorno, vabbè. Ma la casa di, ma prima di tutto noi andammo, registrammo la nostra versione di una settimana, un giorno. Lui ci apprezzava molto, l'aveva detto anche pubblicamente, va bene. Suonavamo insieme una volta in un'occasione, andammo da Bennato a dirgli: senti, noi eravamo esordienti, lui era già un mito, però con, gli dicemmo: abbiamo registrato questa versione, ti va di ascoltarla? Lui l'ascoltò e disse: beh, voglio, ma venite in studio, metto l'armonica. Che per noi era già un, l'inconfondibile, un armonica iniziale di una settimana, un giorno. Andammo in studio da lui a Napoli, e mentre registrava l'armonica, subito dopo dice: no, ma mettete il microfono perché voglio cantarla pure. Quindi cantò una strofa. Tornammo in studio da noi nel mixarla. Quando aprimmo la parte con la sua voce, la canzone diventò ancora più bella, perché comunque era...
1: è sua.
0: Sì, incredibile, incredibile. E casa sua è meravigliosa, perché tu entri e vedi tantissimi bomber.
1: Esatto.
0: Mi è rimasto tantissimi bomber e tantissime...
1: le giacche, quindi.
0: Le giacche, quelle che porta lui. Ne avrà... stupendo. Oltre... ogni, di ogni colore, di ogni cosa, e sotto la scarpa abbinata,
1: oltre alle chitarre, ovviamente.
0: Sì, ma sono più visibili i bomber all'ingresso di casa di
1: questa
0: Doha.
1: Era così un po' di anni fa.
0: Vabbè,
1: adesso
0: sì,
1: non
0: adesso
1: sappiamo se abbia ristrutturato o fatto altro. Comunque lo aspettiamo a
0: uomo
1: braccia aperte,
0: che mi ha regalato tantissimo, mi ha raccontato tantissimo della musica, della sua musica, degli anni in cui la musica apparentemente era anche più importante, no, per tutti.
1: Beh, era un, dava dei forti messaggi anche a livello politico, ci si esponeva e lo si faceva con grande convinzione e con grande fermezza. Adesso sono rimasti in pochi, lui rimane uno di questi, senza dubbio.
0: E poi posso dire una cosa: tante volte ci è capitato di suonare insieme in concerti, a volte lo vedevo arrivare il pomeriggio, la sera, così, e lo vedevo un po' stanco, perché comunque suonava tantissimo.
1: Sì.
0: Arrivava in condizioni di stanchezza grande, e pensavo che sarebbe stato un concerto difficile quella sera, invece arrivava il momento in cui saliva sul palco, prendeva tutti i suoi strumenti, le sue percussioni, la sua chitarra, e partiva, ed era Edoardo al 100% ogni volta.
1: E questa è la differenza dei grandi.
0: Eh sì.

0: Radio Capital, e mi fa sempre ridere la pronuncia della GN in inglese, no?
1: Gnors.
0: No, sì. Gnors. Che però vale anche per i gnoci.
1: Esatto, ma quello lo dicono loro. Quando vengono in Italia e ordinano gli gnoci.
0: Gli gnoci.
1: Ma vabbè, non lo so.
0: Dunque,
1: hanno fatto anche cose buone, però
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Li stiamo massacrando gli americani, ma
0: no, ma tra l'altro questi sono inglesi, direi, più, cioè, no?
1: I gnoci, come...
0: no, forse no,
1: penso di...
0: Vogliamo parlarvi del ritorno di un evento molto bello a cui noi siamo affezionati, anche se arriviamo quest'anno a Radio Capital, ma l'abbiamo sempre seguito, ed è il Capital Jam.
1: Sì. La prima volta, Luca lo potrà confermare, Luca De Gennaro, la prima volta che vidi postare dai social di Radio Capital, nella prima edizione di Radio Capital, il manifesto
0: di Capital Jam,
1: il manifesto con i nomi, ho scritto subito a Luca dicendo: ma che figata questa, una cosa bellissima.
0: Che cos'è? È una jam session teatrale in cui gli artisti della musica salgono sul palco insieme a una super band, quella di Vittorio Cosma, e danno vita a una performance unica, sicuramente, di musica dal vivo, ma non solo, poi racconta improvvisazioni, eccetera, e
1: grandi cover sempre scelte insieme,
0: sì,
1: all'artista, canzoni proprie, cover,
0: quindi
1: chiacchierate,
0: qualcosa di, insomma, anche di preparato.
1: Nasce
0: e
1: lì
0: di studiato,
1: una jam tra grandi musicisti. Non vi diciamo ancora i nomi.
0: Esatto.
1: Ma i nomi sono ottimi, come sempre.
0: Quella,
1: i
0: diciamo,
1: migliori.
0: È una garanzia.
1: Arriveranno.
0: E quest'anno, insieme a Luca De Gennaro, ci sarai anche tu.
1: Ci sarò anche io, spero anche tu prima o poi.
0: Sì.
1: E dal 28 ottobre inizia Capital Jam, la prima serata, poi il 25 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio e 27 gennaio.
0: Alla Fabbrica del Vapore, sì, a Milano. Potete andare già però a acquistare i biglietti su Ticket One per passare queste serate incredibili.
1: Come dice Luca De Gennaro, che l'ho sentito lo scorso venerdì, raccontava in grande controtendenza, apprezzabile, Capital Jam quest'anno ha i biglietti che costano meno dell'anno scorso.
0: Capito, sì.
1: Hai capito? Mica
0: poi
1: siamo gli Oasis.
0: Esatto.

0: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita e già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tier Automobile Group.
9: Radio Capital.

Petra Prince, I Wanna Be Your Lover, qui su Radio Capital, a Capital Circus, ogni giorno con voi dalle 12 alle 14. Ci siamo noi, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, e voi potete scriverci al 342 342 2190. Quando finirà

0: questo Vault di Prince.
1: Mai.
0: Speriamo mai. Che cos'è? È fondamentalmente un cavo, una cassaforte sotterranea a Paisley Park, che è la residenza di Prince, che ha sigillato migliaia di canzoni inedite, tant'è che quest'estate appunto poi è uscito Timeless, un album antologico che raccoglie 10 tracce rare e totalmente inedite scritte tra il 77 e il 2016.
1: E poi è successa anche una cosa, se proprio vogliamo andare un attimo nello specifico, che mi ha ricordato molto l'adorabile, premetto, precisione degli ascoltatori di Radio Capital, che ti spingono ad essere sempre perfetto e a prepararti, quindi noi lo prendiamo come uno stimolo.
0: Certo.
1: Cosa è successo? Cioè, sarebbe stata da voi, ormai vi conosciamo, l'avreste fatto e avreste fatto bene. L'estate che gestisce tutto l'eredità di Prince ha usato, proprio in Timeless, nel disco che è appena uscito, aggiungere una parte di archi veri e fiati
0: alla versione inedita,
1: una versione che era rimasta nella cassaforte di Prince, no? C'era una nella versione lasciata da Prince, c'erano degli strumenti digitali che simulavano la archi e fiati,
0: sì.
1: E qualcuno ha pensato di sostituirli, che è anche una cosa bella se ci pensi, no? Con archi e fiati veri, con un'orchestra vera che hanno risuonato esattamente le parti. Però qualcuno lo sapeva.
0: C'è stata una contestazione
1: perché hanno detto che non li avevano informati, non avevano informati i fan. E bisognava informarli di dire che tutto era originale, tranne quel brano dove. E quindi è stato pubblicato successivamente anche una Calabama, perché questa è una canzone, nella raw version, quindi nella versione
0: quindi
1: originale.
0: Quindi comunque hanno messo una toppa, diciamo,
1: a
0: questa cosa che pensavano di aver fatto così per migliorare. Ma cosa vuoi migliorare quando c'è?
1: Beh, in effetti però se ci pensi ci sta, no? Se vuoi ripubblicare le cose che ha lasciato Prince, forse non andava fatto.
0: No, infatti, questo è vero. Questo
1: o
0: è
1: quantomeno
0: vero.
1: Andava effettivamente
0: dichiarato,
1: esatto.
0: Andava dichiarato probabilmente.
1: Dichiarato, lo concludiamo, facciamo.
0: Okay.
1: L'eredità è sempre molto particolare da gestire, no?
0: Sono argomenti delicati, soprattutto quando poi appunto bisogna confrontarsi in un certo senso con l'attualità, no? Quindi c'è chi dice, vabbè, ho capito, però c'era possibilità di migliorarla quella cosa. Perché no?
1: Nel caso specifico mi viene in mente per esempio quello che stanno facendo i Soundgarden, altra band leggendaria. Il cantante Chris Cornell è morto ormai da molti anni e dopo aver risolto delle questioni interne con la moglie di Chris Cornell adesso sono tornati apparentemente amici, si è deciso di lavorare a quello che doveva essere un nuovo disco dei Soundgarden. In
0: che
1: questo caso
0: in realtà già lavorando
1: quando
0: lui ci ha lasciato, no?
1: Però è stato dichiarato dalla band in particolare che è stato riregistrato, diciamo, stanno finendo i lavori, come se Chris Cornell fosse in studio con loro.
0: Ci vuole onestà probabilmente, questo è quello che pensiamo, no? Anche con i grandi fan.
1: Io comunque sono felice di ascoltare nuova musica di Soundgarden quando uscirà.
0: Beh, ma certo.
1: Anche perché la band comunque è sempre la stessa.
0: È vero, è vero.

0: Dicevamo, no? Misurarsi con i grandi, e questo è quello che hanno fatto anche loro, gli Slow Down, Why Don't We, il brano. E sì, amico che ci hai scritto al 342-342-2190, Giacomo, ma hanno campionato gli Smashing Pumpkins?
1: Direi
0: l'hanno fatto
1: in maniera molto evidente, hanno fatto pure bene. È una intro che andrebbe messa in tutte le canzoni, fa diventare belle anche le canzoni meno belle, diciamo, quando arriva quella parte iniziale di 1979, che era la canzone degli Smashing Pumpkins.
0: Vabbè, dai, forse è encomiabile il fatto che una boy band statunitense decida di rendere omaggio così agli Smashing, no?
1: Però vedi, in tanti hanno avuto quel sentore di déjà vu.
0: Sì.
1: Stefano, scusate, io. Ma questa base l'ho già sentita o sbaglio? Dice Ste.
0: Infatti, sì. Anche noi quando è partito il brano, che avevamo gli Slow Down in scaletta, abbiamo detto: aspetta, certo.
1: Non avevamo messo Why Don't We, la band, Slow Down è il titolo della canzone.
0: Ho sbagliato, sì.
1: Esatto, abbiamo detto, ma non avevamo oggi gli Smashing Pumpkins, in effetti no. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Comunque,
0: certo,
1: almeno hanno pescato una canzone bella degli Smashing Pumpkins. Paolo non è della stessa opinione.
0: Paolo assolutamente no.
1: Li hanno trattati male.
0: Sì,
1: ho
0: diciamo
1: edulcorato
0: così.
1: Dai, il tuo messaggio.
0: Il messaggio di Paolo. La prossima invece noi la dedichiamo, ogni volta che ci sono loro dobbiamo dedicarla alla nostra Elisa.
1: Sì, perché abbiamo scoperto che la nostra Elisa è una grandissima fan dei Negrita, quindi adesso tu interverrai e ci racconterai come se ti stessimo intervistando, perché tu aiuti noi per preparare tutte le puntate. Adesso invece
0: da dove nasce questa passione per i Negrita?
1: Ti intervistiamo.
2: Nasce da mia zia,
0: sì,
2: e da un viaggio in Sardegna on the road, dove c'era il disco di Eldorado proprio fisico che noi mettavamo in loop, quindi tutte le canzoni dei Negrita, di Eldorado, Gioia Infinita, e siccome quella vacanza ha un significato emotivo molto importante, da quel momento in poi i Negrita sono diventati la colonna sonora, se vogliamo, dei miei viaggi e anche della mia vita.
0: Vedi? La musica fa questo.
1: È la cosa più bella che possa fare la musica. Ma solo, quindi conosci solo Eldorado oppure poi hai scoperto?
2: No, come voi ben sapete, quando io entro in contatto con un artista
0: diventi ossessiva.
2: Esatto.
0: No? Possiamo
2: tutto
0: definirlo così.
1: Quindi sai
2: non so
1: tutto.
2: Se vi ricordate quella cosa di Alex Britti dell'Unplugged.
0: Certo,
2: così.
0: Assolutamente. Tutto,
1: quanti
0: tutto.
1: Concerti hai visto?
0: Dei Negrita?
2: 3.
0: Ecco, ok, buono.
1: Il migliore?
0: Chissà. C'è una riflessione adesso da fare.
1: Sto pensando, l'ho messa in difficoltà.
0: Vabbè, è difficile. No, ce l'hai.
2: Forse quello in stile un po' più teatrale.
0: Ah, è vero.
2: Al Teatro Antico di Ostia Antica.
0: Certo, vero.
1: Quello perché è casa tua.
0: Insomma, dai, mettiamo casa sua, non è proprio il teatro antico, ma voglio dire,
2: magari.
1: Magari.
2: Un po' di freddo, un po' di caldo d'estate, ma
0: però bello, comunque un bel ambiente, in
1: sarebbe
0: effetti
1: stato bello. Va bene, noi li ascoltiamo i Negrita, li ascoltiamo con Sex, che Rick
0: c'è?
1: Dice che Capital manda sempre una canzone dei Negrita. No, perché ne mandiamo tante dei Negrita.
0: Per
1: e questa
0: esempio,
1: noi non l'avevamo mai passata.
0: Noi ancora no, mai in effetti. Quindi ti smentiamo, Rick. Questa appunto si chiama Sex, dedicata alla nostra Elisa.

0: In grita con Sex qui su Radio Capital a Capital Circus. Beh, dica piccantina oggi ti abbiamo fatto, eh?
1: Veramente, guarda.
0: Matta proprio. Giusto, giusto.
1: Senza saperlo che le prime due frasi in effetti.
0: Vabbè,
1: ma è così.
0: Ma è lunedì. Ma ben venga, direi a questo
1: Ricominciamo
0: punto.
1: Tutti scapigliati.
0: Sì, soprattutto scapigliati.
1: Devastati, certo,
0: dal weekend in effetti.
1: Vabbè, però io adesso per esempio sono qua, no? Voglio raccontare a chi ci ascolta, no? Abbiamo tutti schermi davanti, no?
0: Sì.
1: Tra le varie cose, Rai 3 oppure c'è Sky TG24, così non perdiamo le news che dovessero passare, e poi un ciclo continuo che mi sta facendo vedere tutti gli highlights della giornata del campionato di ieri, di cui io vorrei un secondo parlare, però mi avete inibito, non lo posso fare.
0: No, vai.
1: Mi avete inibito tutti, perché poi sicuramente mi scriverà basta questo calcio. Qualcuno mi scrive.
0: Secondo me sarebbe giusto fare un recap, diciamo, sportivo in generale.
1: Esempio, la notizia più avvincente,
0: sì, secondo
1: se
0: te.
1: Vogliamo, è che la Lazio è prima in classifica.
0: Sì.
1: Te lo dico da grande romanista.
0: Sì.
1: La Lazio è la Lazio, ferma. No, via. Non si associano queste due. Non scherziamo. La Lazio prima in classifica.
0: No, però hai detto anche romanista, per questo ha fatto
1: sono
0: partire.
1: Un grande romanista, ormai lo sanno. Però volevo dire, quindi, Lazio prima in classifica.
0: E va bene.
1: Grande cosa nel momento in cui, no, il pubblico giustamente protesta, però la squadra di Gattuso dice... Perché altra cosa bella è che qui quando entriamo in radio ci sono tutti i giornali fisici.
0: Finalmente puoi tornare a leggere il tuo Corriere
1: giornali,
0: dello Sport,
1: sì,
0: la Gazzetta, queste cose qui che facevi quando eri...
1: Quando ancora mi piaceva leggere i giornali cartacei.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, comunque Gattuso che dice mi trattano come uno scappato di casa, ma non lo sono, sono un bravo allenatore, ed è vero, un bravo allenatore. Spalletti ieri perde la testa alla fine della partita, pareggio della Juventus alla fine a Cagliari, si fa espellere.
0: Anche
1: insieme all'allenatore del Cagliari,
0: no?
1: Un grande Cagliari, 13 punti in classifica. La Roma, se ne vogliamo parlare un attimo,
0: una
1: grandissima prova di carattere a Como. Il Como, squadra fortissima.
0: Sì.
1: Espulsione di Bobby Malen, che ci lascia in 10 per 30 minuti. Ma amministriamo e ci portiamo a casa un bel punto. È arrivato il messaggio di Ruggero: basta con
0: il calcio.
1: Basta.
0: Finita.
1: Ruggero, guarda, noi potremmo perdere ascoltatori per qualsiasi cosa, ma non certo per il calcio. Quindi va bene così.
0: No, infatti.
1: Però continuerò a parlarne, ovviamente, sto scherzando.
0: Figurati se ci facciamo intimidire così.
1: Basta con il calcio.
0: No, però veramente, altri sport è successo qualcosa, ne sai qualcosa o tu ti interessi solo di calcio?
1: Devo dire che ieri c'è stato anche un grande derby di basket a Roma. Con le due squadre nuove di Roma, una peraltro stranamente, no, no,

0: Questo è basket, basket. Peraltro c'è Totti come advisor della Maxima Roma.
1: Quindi sempre là torniamo.
0: Ma no, ma noi tifosi diciamo vabbè, ma perché?
1: Perché basket
0: perché?
1: In fondo.
0: Però è stata una grande partita, finalmente più di 9.000 persone a vedere una partita di basket a Roma, che secondo me invece è una notizia bellissima, perché il basket è uno sport straordinario.
1: Molto bello,
0: che
1: sì.
0: Se anche in città come Roma, dove è stato anche grande,
1: certo,
0: torna ad essere grande, penso faccia bene a tutti.
1: Assolutamente, soprattutto anche perché è proprio uno sport che consigliamo di far fare anche ai
0: bello,
1: bambini, no? È uno
0: bellissimo
1: di quel, non esistono solo le scuole calcio, dai.
0: No, è vero,
1: così.
0: È vero.

0: di Padel, grande canzone, grande voce come sempre. Giusto altre due cose, perché Ivy dice: beh, hai parlato di tutte le squadre, a noi il calcio piace, ma l'Inter, che vi devo dire dell'Inter? L'Inter è fortissima, l'Inter ci preoccupa tantissimo. E poi Alessandro che dice: sì, vero che adesso Roma ha due squadre di basket importanti, però una per esistere, cioè la Massima Roma, ha comprato la licenza di Brescia, adesso a Brescia non c'è il basket. E questo, hai ragione, non lo sapevo e non mi piace.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso

0: affondava.
1: Tranquilla, da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione!
13: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Nomad Entertainment presenta...
16: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
17: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
18: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
15: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
19: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
20: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
21: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
22: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Non credo ci potesse essere pezzo migliore di Common People dei Pulp per entrare tra pochissimo nella seconda ora di Capital Circus.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.

0: Men on Mind Games su Radio Capital, a Capital Circus. Iniziamo alle 13.10 questa nuova ora insieme fino alle 14, poi arriva Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro, uno da qua, l'altro da là.
1: Si doveva chiamare Make Love Not War questa canzone inizialmente, poi John Lennon decise che il titolo era diventato abusato.
0: E beh, in effetti.
1: In effetti, era nel pieno della sua, del suo momento, no? In cui voleva parlare anche attraverso degli slogan forti, però quello slogan lì era stato usato troppe volte, quindi
0: però
1: decise di chiamarla Mind Games.
0: Era anche interessato ai temi della coscienza, della psicologia, e quindi sì, motivo per il quale Mind Games è uscita fuori nel 1973,
1: che era anche il titolo di un libro che a lui era piaciuto,
0: sì,
1: molto, no? The Guide to Inner Space, Mind Games, di Robert Master e John Huston. Magari lo leggete e vi ispira a scrivere un pezzone,
0: un pezzo come Mind Games,
1: che ne sai, magari
0: ma
1: non come Mind Games, ma il vostro

0: capolavoro.
1: Comunque, esatto, di livello, qualcosa certo. di livello in effetti. Magari potrebbe essere proprio quello il vostro gesto di reset, no? Quello, quel gesto, mettersi là e scrivere su un diario, per esempio, no? Adesso si parla tanto sui social di quello che è il nervous system reset, che non è altro che un gesto che facciamo per
0: darci una calmata e ricominciare da capo,
1: sì.
0: diciamo, ognuno ha il suo modo.
1: Il 2 ottobre del 2026 è uscito sul Guardian questo articolo che approfondiva proprio il fenomeno, mettendo in discussione l'idea che il nostro sistema nervoso possa essere resettato un po' come un computer, no? Chiaramente il nostro sistema nervoso regola diciamo varie funzioni, no? Anche quelle involontarie, e tra l'altro comprende anche quel famoso sistema simpatico.
0: Sì.
1: No? Cos'è il sistema simpatico? Quello che diciamo prepara un po' l'organismo ad affrontare le situazioni, quelle un po' più stressanti, impegnative, così come quello parasimpatico invece, che non è più simpatico del parasimpatico, ma è semplicemente quello associato al riposo e al recupero. E quindi dovremmo cercare di modulare questi due aspetti del nostro sistema nervoso. Ci sono tante strategie sui social, poi ovviamente impazzano dalla respirazione alla meditazione. Ho trovato anche quella del freddo, che non sapevo che tu...
0: Figurati, vado in crisi in quel caso, cioè invece di calmarmi praticamente divento pazzo.
1: Diciamo che scrivono che richieda cautela questo, diciamo, la metodologia del freddo, perché l'esposizione sicuramente attiva la risposta di allerta, però insomma poi bisogna stare fuori.
0: Vabbè, però quello sì,
1: senza
0: quello
1: fare sì. Ecco, noi ci chiedevamo quale fosse il vostro gesto di reset, quindi
0: perché
1: appunto
0: non è che necessariamente devi andare fino all'estremo,
1: ma no,
0: di metterti a meno 4 gradi.
1: Ma no, ma poi in generale a noi ci piacciono.
0: Può essere anche una
1: gesti.
0: Passeggiata, per esempio, perché
1: ma
0: a me
1: sì.
0: a volte è successo che ho sentito proprio un momento di totale cambio di umore o di sensazione, anche prendendomi del tempo per fare una passeggiata, un allenamento, un momento, no, di...
1: Possono essere quei 5 minuti in cui hai parcheggiato sotto casa, tornando dal lavoro, e stai lì in macchina fermo.
0: Anche.
1: E fai un proprio veramente uno svuota pensieri prima di andare a fare quell'altro lavoro che è stare dentro casa per alcuni di noi.
0: Quasi
1: però,
0: tutti.
1: Appunto, cioè, deve essere oppure entrare dentro casa e togliersi le scarpe, che è un gesto che ti porta dal sistema simpatico a quello parasimpatico. Che ne so, ce lo scrivete al 342-342-2190. Vogliamo quelli un po' particolari, dai, in effetti, no? Noi sapete che ci piace conoscervi anche attraverso questi gesti, e gesti di reset. Oggi parliamo di questo.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: di Willy, che è partito proprio il 10 ottobre dal Vox Club di Nonantola, un bellissimo,
1: un grande club. Sì. E veramente cogliamo l'occasione per stringerci intorno ai grandi club italiani che hanno passato, diciamo, hanno avuto alcuni momenti di grande difficoltà, soprattutto chiaramente quello riferito, come tanti altri settori, insomma, quello del Covid, però ecco, veramente sosteniamo, andate a passare le serate.
0: Willy Peyote li sta sostenendo perché le persone stanno andando, i biglietti li stanno comprando, ci sono anche delle date già raddoppiate, Bologna, Torino, poi suonerà Molfetta, Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale e Padova, quindi ottimo per il nostro Willy, siamo molto felici per lui che sia partito con un nuovo tour e che stia andando molto bene, vi terremo aggiornati.
1: Per esempio, anche se diciamo porta via un po' di tempo, non è immediato, però il concerto, andare a un concerto può essere anche un gesto di reset, no? In effetti. No.
0: Non lo so. Perché? Ti richiede molto impegno, secondo me, non è un momento in cui riesci a prenderti. Io sono più della squadra di dov'è? Laura. Che lei dice: io dopo una giornata di lavoro, orario spezzato, il bimbo a scuola, compiti, la spesa, lo sport, vai, torna, il mio reset. E alle 10 di sera, quando tutti dormono, mi metto con la tisana e un libro nel più grande silenzio della casa. Questo io sono come te. E infatti ci denota come goofy questa attitudine, tra l'altro.
1: Ah, l'abbiamo fatto quell'argomento, parliamo goofy. E all'Odole. Poi c'è Cristiano, ho riscoperto le collezioni di figurine. Le figu che riportano
0: le figu
1: istantaneamente all'infanzia, sì, scusate.
0: Se solo mi ricordassi davvero il modo in cui giocavo le figurine, che non me lo ricordo, ho chiesto. Facevamo, se lo sapete scrivetemi, perché ne stavo parlando con degli amici. Le figurine dei calciatori dietro avevano dei numeri che erano il numero, diciamo, dove le dovevi andare ad attaccare, no?
1: Numero della palla.
0: E c'era un metodo per cui tu tiravi giù le figurine col tuo avversario e attraverso i numeri si capiva chi aveva vinto o perso.
1: Non lo so, tu non ci hai giocato,
0: noi ci giocavamo.
1: Ma soprattutto con i numeri, figurati.
0: Avevo dei mazzetti pazzeschi di figurine.
1: Vabbè,
0: non era questo.
1: No, l'argomento è sempre appunto il reset ideale. Alessio, il nostro Alessio, ha un modo di resettarsi così, un po' curioso, dai.
2: Beh, perché sì. A tutti, secondo me, cioè per molti sarà banale, ma quanto è rilassante fare la spesa, guardare le etichette di prodotti che magari non comprerai mai, ma spegnere il mondo e
0: ti
2: cinque
0: perdi,
2: di cerchi, sto facendo la spesa, quindi non potete disturbarmi, che bello.
1: Beh, vedi, sono punti di vista. Tu
0: era l'idea di un no, mi piace tantissimo fare
1: ma
0: la spesa.
1: Insomma,
0: no,
1: assolutamente. Vai sempre veloce, sempre...
0: falso storico, non
1: no,
0: è vero.
1: Non è vero. Quando andiamo insieme cominci sempre a dire "Vabbè, ma prendiamo solo due cose, poi dopo".
0: Non è vero. Non è un'altra persona, non è mia moglie, certo, quella che sta parlando. No, non è vero, mi piace tantissimo fare la spesa.
1: Mara, sono d'accordo con te, al cinema da sola. Che bello.
0: È bello, sì.
1: Che reset meraviglioso. Anche io lo faccio spesso.
0: La spesa comunque è bellissima. Tra l'altro hai citato una video, una canzone dei Radiohead che con Fake Plastic Trees raccontavano proprio quel modo in cui ti perdi nella fake plastic, diciamo, di cui anche purtroppo i supermercati sono pieni. Tra l'altro, supermercato è una cosa importante per la stabilità di una famiglia.
1: In che
0: a noi
1: senso?
0: Ci è cambiato il supermercato,
1: vabbè,
0: sotto casa, oltre che è stato chiuso mesi, è riaperto e non soddisfa.
1: Perché ha cambiato il marchio.
0: Non soddisfa le aspettative.
1: Guarda, com'è tornato insoddisfatto da sto nuovo supermercato, non potete immaginare.
0: Beh, prima di tutto non puoi entrare col cane.
1: Vabbè, adesso.
0: L'hai fatta partire?
1: Certo.
0: Non c'è acqua fresh.
1: Dai.
0: Vabbè, va, Tears for Fears.

0: Dance Shout su Radio Capital, Capital Circus. Carmen ci scrive: lavoro come impiegata in sanità e quando smetto di lavorare devo già prepararmi mentalmente per rientrare a casa, quindi faccio prima due passi a piedi nei dintorni di casa e entro anche in qualche negozio per distrarmi.
1: Anche la piscina va fortissima.
0: Sì?
1: Mi resetto in piscina, vasche su vasche, dice Giovanni. E anche Elisabetta: il mio reset ideale è una nuotata in piscina. Quando esco sento che mi sale il buon umore, mi sento leggera, scompaiono i doloretti. Sì, è vero, è vero. Ognuno poi lo fa con lo sport che preferisce, però certo, lo sport e il movimento fisico sicuramente è un grande momento di reset.
0: Sì, però ecco, c'è proprio quella terra di nessuno tra il lavoro e casa, in effetti, come ci raccontava la nostra ascoltatrice, che è un po', appunto, sì, una terra di nessuno, quindi ognuno poi impiega quel tempo tra una cosa e l'altra come meglio preferisce. Io per esempio la piscina mi stanca solo l'idea, con i capelli, le cose, per cui ognuno è, appunto,
1: ognuno ha la sua soggettivo. Però invece è uno sport molto utile per resettare, perché io quando nuotavo, per esempio, mi piaceva guardavo la striscia sotto.
0: Ma quando nuotavi?
1: Ho nuotato un sacco di tempo. Ma adesso veramente sembra che non siamo proprio, che non ci siamo conosciuti.
0: Ma vabbè, quando?
1: Vabbè, poi te lo dico.
0: Vabbè, ma è durato pochissimo.
1: Andavo in palestra, andavo a nuotare, sì. E c'era pure la piscina.
0: Sì, ma vabbè, ci sei andato tre volte.
1: Guarda che è grave questa roba. Non inizia proprio a non ricordarsi le cose. Però invece era molto rilassante. Poi sì, ci sono sport che preferisco, sì. Però è molto rilassante. Questa canzone, per esempio, è una canzone che andrebbe usata per resettare.
0: Ah, bella, sì.
1: Che perché c'è la voce di Eddie Vedder che sostanzialmente ti funziona da reset in qualsiasi cosa tu stia facendo.
0: Che meraviglia. Stiamo parlando di Just Breathe, l'ascoltiamo adesso qui su Radio Capital.

0: Pearl Jam, Just Breathe, Radio Capital è questa e noi torniamo tra pochissimo.
1: Ma fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
1: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Con le carte Business American Express, dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa

0: fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Peter Gabriel, Salisbury Hill. E vedi, io volevo entrare a tempo, ma questa è una canzone in 7/4, quindi non riuscivo a trovare agevolmente il 4, ah, il 4/4.
1: Certo.
2: Ti è piaciuta questa?
0: Mamma mia, che entrata da Riccardone.
1: Esatto.
0: Vero e proprio. E pezzo tra l'altro importante, perché Peter Gabriel è uscito dai Genesis, sta cercando di capire se la scelta fatta sia stata quella giusta o meno. Poi, insomma, gli anni dopo e la vita dimostrerà che probabilmente sì, anche se i Genesis sarebbero stati comunque un patrimonio da difendere, ma anche la sua carriera non è stata niente male, diciamo, quella di Peter Gabriel. La canzone parla proprio di questo, no? Una sorta di rivelazione personale, qualcuno che sente di dover lasciare una cosa ma non è sicuro che la strada intrapresa nuova sia quella giusta. Vecchia, annosa questione.
1: Decisamente. C'è Flavio che ha ammesso un tradimento al 342-342-2190, ritornando sui nostri gesti di reset quotidiano. Ci ha mandato addirittura la foto che testimonia questo tradimento, dove in questa foto sono ritratti tutti i suoi CD New Age, perché lui dice: ogni tanto tradisco Radio Capital e per il suo reset che è fatto dell'ascolto di musica New Age.
0: Bello.
1: Ti ci voglio vedere a te, bello.
0: Ma guarda, sai che può essere New Age anche gli Slipknot.
1: Certo.
0: Dipende da come la vivi tu in quel momento, anche la musica più. Cioè, dipende da quello di cui hai bisogno tu. C'è un momento, per me Elliott Smith è l'ascolto che farei quando ho bisogno di. Che faccio in realtà quando ho proprio bisogno di reset musicale.
1: Christian invece fa la pizza in casa, hanno il fornetto che supera i 400 gradi e gli piace molto.
0: Top.
1: Esatto.
0: 400 gradi mi sa che è una bella differenza, perché noi abbiamo quelli che normali a casa arrivano a 200. Quanto arrivano?
1: Sì. 220. Così, non lo so.
0: 400,
1: sì,
0: bella roba, viene la pizza quella seria.
1: Manuela, io faccio 50 minuti di macchina per tornare a casa, lo trovo rilassante, dal lavoro suppongo, lo trovo rilassante e mi fa staccare con il mondo del lavoro. Andando a scuola la mattina stacco con tutte le cose di casa e mi rilasso guidando e guardando i paesaggi della campagna veneta e della laguna.
0: Comunque pensare che abbiamo bisogno, e ti capisco perché anche per noi è così, di 50 minuti per staccare da tutto il resto del mondo prima di tornare a casa, ci dovrebbe far pensare che proprio sereni non siamo.
1: È vero.

0: lavoro in pronto soccorso come infermiera e vi dico, ragazzi, che da quando ci lavoro, che sono più di 10 anni, prima lavoravo in altri reparti, sempre di più sto capendo, forse anche con l'età, invecchiando, a 52 anni, che veramente ogni giorno vale sempre la pena viverlo. Sicuramente non rilassato tutto, però ogni cosa viverla al meglio, anche 50 minuti in macchina. Buona giornata, ciao Luciana.
1: Luciana, grazie. Grazie soprattutto di resistere in questo lavoro così prezioso in un momento storico come questo, dove veramente siamo molto lontani da invece onorare il vostro lavoro tutti i giorni. In pace invece anche chi utilizza pennelli e colori, per esempio. Mi isolo e dipingo, dice Massimo. Questo è un altro modo di resettare: 10 km di corsa al parco e passa lo stress quotidiano. C'è chi si spoglia, arriva a casa e subito immediatamente si toglie i vestiti con cui è stata tutto il giorno Laura, e poi da lì si resetta.
2: E poi c'è questo grande messaggio di Antonella che vive in Irlanda. È un mio salone di tolettatura per cani, il mio modo per decomprimere proprio il mio lavoro. Lei è fortunata perché usa il lavoro per decomprimere, evidentemente le piace tantissimo. Mentre ascolto Radio Capital, il mio cuore italiano che batte sempre, per me è pura pace toilettare e ascoltarvi.
1: Mamma mia, io veramente ho anche grande ammirazione per voi. Io l'unica volta che abbiamo portato il nostro ha sbagliato tutto il tempo. Quindi, infatti, però, ho visto che le ragazze della tolettatura hanno i tappi. Utilizzano i tappi, ma a parte perché poi ci sono anche diciamo degli strumenti rumorosi come il phone, le cose così, hanno dei phone giganti, quindi però credo anche per cani come il nostro, che non le hanno mollate un secondo, eppure avevano ancora il sorriso alla fine, lo trattavano ancora bene. Io l'avrei frullato proprio, però insomma,
2: Antonella, dici qual è il segreto per non impazzire quando entra un bassotto che non vuole essere toilettato. No, ma vabbè, non è che non voleva. Era evidente che che non volesse, va bene. E noi continuiamo però, perché abbiamo altra musica che ci riporta a dei momenti chissà se importanti, belli, brutti, però questa è stata un'altra di quelle canzoni che non potevamo non ascoltare perché era ovunque. Duncan Sheik, questa è Barely Breathing, probabilmente l'avrete riconosciuta. Tra l'altro, vabbè, lo diciamo dopo perché l'avete riconosciuta anche.

0: Nothing Duncan Sheik, purtroppo abbiamo dovuto fatto crollare le certezze ad alcuni dei nostri ascoltatori al 342-342-2190. Sì, era Niccolò Fabi che con il male minore decise di fare la versione italiana proprio di questo brano.
1: Di questo brano, riscrivendo il testo in maniera totalmente nuova e autonoma, quindi non c'è nessuna similitudine fra, non è la traduzione in italiano di Duncan
0: Sheik. È la sua
1: Sheik.
0: Versione proprio anche nel testo.
1: Però amava tantissimo la parte musicale, che infatti è rimasta sostanzialmente identica, ma è anche creditata come cover di Duncan Sheik. Tra l'altro il male minore inserita in Niccolò Fabi di 1998, secondo album bellissimo di Niccolò, sì. Canzone tra le migliori, sì. Adesso senza nulla togliere a Niccolò, che è anche un grande amico, no? Che la canzone tra le migliori, quella che non ha scritto lui, però diciamo rientra anche questa tra le canzoni, secondo me, grande classico di Niccolò. Non so se lui la ami ancora,
0: non credo, conoscendolo. Non credo, però invece noi è sempre piaciuto molto, anche perché poi alla fine vedi, si può prendere, come dire, una parte musicale e scriverci sopra delle altre parole e renderla comunque qualcosa che rimane a te.
1: E poi il fatto che per tanti anni le persone non abbiano neanche avuto il dubbio che non fosse di Niccolò Fabi, vuol dire che Niccolò Fabi ne ha fatto una versione assolutamente Niccolò Fabi, cosa che succede, come diciamo spesso, a quelli che hanno grande talento, e grande talento ce n'è anche qua.
0: Come questo ragazzo qua, che veramente ha scritto tra i vari brani questo qui, che è una cosa secondo me inestimabile. Per due che come noi, Bruno Risas.
2: Fare l'amore

0: Capito, gli archi a completare la poesia di Bruno Risas per due che come noi, che chiude questa puntata di Capital Circus. Adesso arriva Capital Records. Mixo e Luca De Gennaro e noi torniamo domani alle 14.
1: Ciao.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale.

0: BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo 2A.
10: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
11: Eva è incinta.
12: Diventerai nonna, mamma.
13: È una cosa forte di prima mattina. Bella.
10: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
13: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
10: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Il Consiglio europeo ha istituito una missione di sostegno al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione europea a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e opererà per rafforzare le capacità delle forze armate libanesi e delle forze di sicurezza interna e anche per sostenere la governance in materia di sicurezza marittima. Sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'Ilva e nelle aziende dell'indotto a Taranto, occupato un tratto della statale 7 e della 106. Non sono esclusi altri blocchi stradali. A Genova i dipendenti di Cornigliano sono in corteo verso la prefettura contro lo stop temporaneo agli impianti del Nord, previsto per il 15 novembre. Armando Palombo, sindacalista FIOM, attacca l'azienda.
15: Chiudere un impianto come quello di Genova è un delitto, e quella lettera mandata dai commissari, in maniera, non aggiungo commenti perché sarebbero brutti brutti, dove si prevede una chiusura del sito di Genova, di Novi, di Racconigi, di Paderno, di Milano, di Porto Marghera, che niente hanno a che fare con la legge Seveso, è veramente incommentabile.
14: Un padre picchiato in modo selvaggio in piazza a Napoli viene investito da un camion della raccolta di rifiuti, ora rischia di perdere la gamba. L'uomo era intervenuto perché chiamato dalla figlia, che a sua volta stava difendendo la sorellina aggredita da un gruppo di ragazzi. Proseguono le operazioni di salvataggio dello speleologo bloccato all'interno di una grotta a Urzulei, nella provincia di Nuoro, in Sardegna. A impedire l'uscita all'uomo è stata una frana. Sul posto una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Sparta! E Ziggy suona la chitarra, che meraviglia ragazzi, ma potevate dirmelo, no? La casa d'aste Sotheby's, è stato ritrovato un autoritratto. Bowie, oltre ad essere musicista, attore, la qualsiasi, faceva anche il pittore, e si era fatto un autoritratto dal 96, e era praticamente sparito, no? Dal 66 addirittura. Comunque praticamente è stato messo all'asta con una stima da 55.000 sterline. Quasi quasi metto un po' di soldi da parte e me lo accatto io, quanto mi piacerebbe, mamma mia, l'autoritratto di David Bowie, lo voglio, lo voglio.

0: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Right on, baby, invece facciamo una solo oggi perché Luca è andato a farsi controllare, come quando si fa il tagliando all'automobile, a una certa età funziona così, siamo vecchie ciabatte, quindi un pochino bisogna stare attenti. A proposito dell'autoritratto di Bowie, pensate che lui lo regalò al suo gallerista, che subito dopo lo vendete. Ma io dico, ma ricevi un regalo e lo vendi subito dopo? Boh, non mi è sembrato carino. Comunque, vabbè, è lì in asta, quasi quasi. Ma quando mai? Chi ce l'ha quei soldi lì? Basta con le lamentele. Buon pomeriggio, amici amici. Siamo in solitaria oggi perché Luca De Gennaro appunto oggi non c'è, ma c'è Franco Russo, che vedo in regia a Milano. Siamo un po' dei nomadi, infatti sto negli studi di Roma, ma va bene uguale. C'è anche Alex Paletta che ci dà uno sguardo dall'alto, non è schiattato, semplicemente è di là, ecco. E come al solito abbiamo tanta bella musica da ascoltare, compresa la battaglia fra i dischi live. Oggi voglio proprio vedere come andrà a finire, ma prima di vedere come andrà a finire direi di iniziare con questa nuova canzone di LP. Si intitola Don't Stop, non fermarti, questa è LP.

È tornata LP con questa nuova canzone che si chiama Don't Stop, targata quindi 2026 corrente. La ragazza va in tour ma non ci stila di Striscio, e infatti il All Is Not Lost, non tutto è perso, così si chiama il tour. A novembre farà tappa innanzitutto nel Regno Unito, quindi a Londra la Brixton Academy,

e poi a Manchester Apollo, e noi proprio non ci fida, vabbè. Allora, siamo pronti? C'è una sigla per lo scontro dei dischi live? No, vero Franco? Non c'è. Devo rinfrescare un po' l'idea, ormai sono un po' andato. Oggi abbiamo in scontro due dischi, sono troppo curioso di vedere come andrà a finire, perché sono due dischi molto amati dal vivo. Abbiamo deciso che facciamo questi scontri tra i best live album ever, e oggi di conseguenza quello che è successo, che De André, Fabrizio De André, quando ha fatto il disco con la PFM, si era scontrato con Live at Fillmore dei gli Allman Brothers e aveva vinto De André con la PFM, quindi oggi abbiamo questo disco qui in competizione invece con Alchemy, il live dei Dire Straits, che invece se la batteva con Woodstock, la colonna sonora. Io ero convinto che avrebbe vinto Woodstock, invece sono passati Dire Straits. Tant'è. 342-342-2190 il nostro recapito WhatsApp, perché si può scegliere soltanto usando questo numero appunto di WhatsApp, 342-342-2190, per far passare o De André con la PFM o i Dire Straits con Alchemy. Come dicevo prima, secondo me sono due dischi amatissimi e per questo sono estremamente curioso di come andrà a finire tutta la faccenda. Possiamo votare, potete votare fino alla fine di questa prima ora, sono le 14:13, quindi c'è tutto il tempo a disposizione. Scegliete De André con la PFM o i Dire Straits con Live Alchemy. 342-342-2190, che si inizi con De André e la PFM, un disco che all'inizio, un concerto più che altro, una serie di concerti che fu un po' criticata dai puristi, perché come avevano fatto per Bob Dylan quando passò all'elettrico, dissero che è sta roba, noi preferiamo le robe originali, quelle più fondamentali, Lessie's More, pim pom pam pim pom pam. Dopodiché invece si riconobbe anche a livello di critica gli arrangiamenti della PFM, che avevano dato un po' di colore a queste canzoni appunto di Fabrizio De André. Oggi io credo che non ci siano più quelle remore di una volta, mi azzittisco perché sennò mi arrivano le macumbe. Scegliete quindi fra De André e PFM oppure Dire Straits.

frattempo Romeo e Giulietta sono invecchiati. Durava 10 minuti tipo. Beh, all'allungamento brodo classico dei concerti dal vivo, questo era appunto Dire Straits con Live Alchemy. Giuro, non l'ho proprio interrotta, l'abbiamo ascoltata tutta dall'inizio alla fine. E prima Fabrizio De André con la PFM Volta alla Carta, a proposito di sia di PFM, De André non può più andare in tour evidentemente essendo scomparso, la PFM porterà in tour l'album Cook e insieme alla Buona Novella di De André a febbraio, marzo e aprile. Vi dico la prima data: 6 febbraio a Roma, Teatro Brancaccio, poi si prosegue Bologna, Bergamo, Milano, Firenze. Dire Straits arrivano anche loro in Italia, vedi un po', novembre, 2 novembre a Milano, 4 a Bergamo e il 6 a Roma. Per chi vuole partecipare, tra l'altro la sfida è quanto mai accesa, non ho proprio voglia di vedere quali sono le percentuali, neanche di sentirle da Jennifer, che ho dimenticato di citare, che sta in redazione, Jennifer Engelman, perché voglio proprio vedere come va a finire. Cioè oggi è uno scontro tra titani in un quasi unico pensiero, perché chi ama De André può amare anche Dire Straits e viceversa. O sto sbagliando, sto dicendo un'eresia, non lo so. 342-342-2190 per scegliere fra il disco live di De André con la PFM, che si chiamava appunto Live, oppure quello dei Dire Straits, Live Alchemy, registrato all'Hammersmith Odeon di Londra. Da Londra ci spostiamo a sud, sulla Manica, per andare a Brighton. Siete mai state a Brighton, amici miei, amiche? Beh, è una bella località di mare, un po' da pensionati, dove c'è più di uno, ma uno importantissimo e famosissimo, un pier si chiamano, sono quei pontili che su palafitte si addentrano dentro il mare appunto, no? Quindi sono sospesi, diciamo, non so se ancora oggi sia così. Una volta c'erano tutte slot machine dall'inizio alla fine, tipo un chilometro di slot machine, una roba veramente infernale. Perché dico di Brighton? Perché da lì arrivano i Cooks.

0: let me down. Pure questa c'ha 20 anni. Sta canzone sembra ieri, non lo so veramente. Avviso ai naviganti, passata una certa, non mi indagate qual è la certa, volgarissimi che siete, gli anni, il tempo scorre troppo velocemente, ragazzi, mamma mia che impressione. Quando dovevo compiere 18 anni i giorni sembravano mesi, anni, secoli. Adesso via. Allora, torna il Fuori Massena, l'iniziativa delle nostre radio, delle radio del gruppo più One Podcast, di uscire un po' dal building, in questo caso da quello di Milano, di via Massena, per quello si chiama Fuori Massena, per spostarsi alla Fabbrica del Vapore di Milano, che è un posto bellissimo, devo dire. L'anno scorso ci sono stato a presentare una delle Capital Jam, perché appunto una delle iniziative per uscire fuori dalla radio, appunto Capital Jam. Poi DJ fa le sue, M2 fa le sue, One Podcast le sue. Oggi vi voglio parlare un attimo di questa di Capital, la Capital Jam. Già l'anno scorso l'abbiamo rodata, si riconferma la super mega band diretta da Vittorio Cosma, con dei musicisti eccezionali più ospiti musicali che in qualche modo si mettono anche in gioco, perché insomma è tutto molto precario, fra virgolette, nella serie che magari fanno un paio di pezzi dei loro successi, però poi si confrontano anche con musiche altrui. Quest'anno alla conduzione ci saranno il sempreverde Luca De Gennaro e Pier Ferrantini, della coppia che ci precede. Siamo contenti di queste. Le Capital Jam, le date sono 28 ottobre, quindi insomma fra 10-15 giorni, 25 novembre, segnatevi le date, 2 dicembre, 13 gennaio 2027 a quel punto e 27 gennaio 2027. Vi dico, segnatevi le date perché i biglietti sono già disponibili su Ticket One, e lasciatemi dire, per una volta tanto sono stati anche ribassati, che già costavano tipo un chewing gum masticato. In questo sistema di concerti con dei prezzi veramente indecenti, dici basta non comprarli, non andare al concerto. Infatti io non compro niente, non vado a nessun concerto proprio per principio, potrei permettermelo ma non lo faccio perché mi stanno proprio sulle palle queste politiche di aumentare i prezzi. 500 euro per un biglietto. Capital Jam costa meno di 20 euro ed è un motivo per passare una bella serata e ascoltare buona musica dal vivo. Andate su Ticket One, accattatevi il biglietto.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
10: Ad ottobre ICHXK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
11: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
12: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
13: My Movies presenta.
14: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
13: Con uno straordinario Robert Pattinson.
14: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
13: nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
15: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
13: Guarda il trailer su mymovies.it.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
16: Uh-huh.
17: 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
19: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
20: E a chi produce cose buone?
19: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

Che bella questa canzone che iniziava gli anni 70 per i Creedence Clearwater Revival, avrebbero avuto vita breve perché insomma non sono stati un gruppo fine anni 60. A proposito di quel tipo di atmosfera che c'era negli anni 60, John Fogerty in primis, ovvero il leader dei Creedence, ha messo in pista tre ipotesi di interpretazione di questa canzone. Una riguarda proprio la mentalità degli hippies degli anni 60, perché farebbe riferimento alla pioggia di bombe che cadevano sul Vietnam. C'era la guerra nel Vietnam, tutti i giovani americani erano molto coinvolti in quella cosa lì, come è cambiato il tempo, come è cambiata la gente, mamma mia. Oppure sarebbe una canzone dedicata alla figlia, oppure alla crescente tensione che si era creata intorno all'interno dei Creedence. Non si è mai capito quale sia la cosa vera, chi se ne frega tutto sommato. 342-342-2190 per qualsiasi messaggio, comprese i voti per De André con la PFM, il disco live, oppure il disco live di Dire Straits, Live Alchemy. A proposito di concerti, Massimo manda il suo messaggio appunto al numero che ho detto. Dice anche: io sto boicottando i grandi concerti, vado solo nei piccoli live dei pub, piccoli circoli Arci e Similia. Hai ragione, amico, non è una questione politica, partitica, ci mancherebbe, ma questi prezzi da dove sono saltati fuori? E tra l'altro ho sentito un commento di Robert Smith, che non è l'ultimo arrivato, no? Il leader dei Cure, che ha detto: tutte le band che si in qualche modo tolgono la responsabilità da loro stessi per questo aumento vertiginoso e inspiegabile dei prezzi dei biglietti dei concerti, sono falsi, perché non è vero che addossano tutta la colpa ai management vari, no? Alle case di produzione. Ma dice Robert Smith: non è vero, tutti sappiamo benissimo come vanno le cose, quindi potremmo opporci. Ragazzi, non si può mandare, cioè, ma io dico, ritorno come quando, non so, se avessi 16 anni, no? Voglio andare al concerto di Tizio o Caio o Sempronio e mi sparate un biglietto da 500 euro, ma dove li trovo, scusa? Ma anche se li trovo, ma perché devo spendere tutta questa? Neanche facessi un concerto privato solo per me a casa mia, dico ok, te li do, ma in mezzo a 90.000 persone devo pagare quella cifra lì? Ma va cagare!

Ovvero? Ovvero quello che ho detto. Questi sono i Walters. I love you so. Che nome strano, i Walters. Boh.

1985, era 85, vedi un po' quanto ero giovane, perché sicuramente voi siete più giovani di me, ormai chiunque, anche Matusalemme. Questi erano i Go West, un gruppo musicale etichettato pop rock britannico, nato nel 1982, che nell'85 faceva il botto con questo singolo che abbiamo ascoltato, We Close Our Eyes. Vi ricordo che c'è ancora in pista la sfida fra live, perché stiamo scegliendo i live più belli della storia, fra live di Fabrizio De André insieme alla PFM, intitolato Live, oppure Alchemy dei Dire Straits. Ho dato un po' uno sguardo, veramente lotta dura senza paura tra i due, mi sembra che siano lì lì, e quindi sta a voi scegliere chi far passare, perché poi c'è solo un disco che può passare. 342 342 2190, mi sto facendo una capa tanta oggi, ma ci tengo particolarmente, sono proprio curioso di vedere come andrà a finire, e questa curiosità la soddisferemo all'inizio della seconda ora. Ma per chiudere questa prima ora vai con il FIBA, al mio corpo che cambia. Si vede che cambia, lo vedi Franco, il mio corpo che cambia? Gliel'ho fatto veramente vedere. Forse ho preso un grammo da quando ho smesso di fumare. Se Dio vuole, mamma mia. Litfiba, il mio corpo che cambia. Guardalo qua.

0: grande band di Litfiba, meno male che sono tornati insieme, anche loro avranno tre date per i 40 anni di 17 Re. In autunno, dunque 27 novembre Milano, 30 novembre Venaria Reale, provincia di Torino, 2 dicembre Roma. In effetti, come diceva Luca De Gennaro qualche giorno fa, questa volta non c'è più alibi, devo andare assolutamente. Piero, Ghigo, arriverò, insomma. Erano i Litfiba col mio corpo che cambia, ma è il momento di scegliere una canzone. L'unica opportunità su Radio Capital di scegliere una canzone si chiama Power to the People. Sì, perché il lunedì vi diamo un tema, diciamo, arrivano le richieste, poi queste richieste vengono vagliate dall'ufficio musica e se sarete scelti il venerdì successivo, perché non ho mai ascoltato questo iniziativa, ve la sto spiegando, il venerdì successivo si può ascoltare la canzone. Oggi voglio fare questo quesito: la canzone del mio primo bacio. Ognuno ha l'età in cui ha dato il primo bacio, non so Franco alla regia, non lo so voi amiche amici, io ho dato il primo bacio a 17 anni, era un po' tardivo, diciamo, perché non sapevo neanche come si facesse. C'erano una coppia di miei amici, Tiziana e Alex, che ogni tanto mi davano ripetizioni, mi facevano vedere come si baciavano, ma a me faceva più che altro un po' senso, devo dire la verità. E poi il primo bacio l'ho subito, sono stato attaccato da una signorina che mi ha stampato un bacio con tanto di linguetta, evidentemente, e sono rimasto scioccato. Poi per i successivi 20 anni non ho più baciato nessuno. È una storia triste, non sto qui a dilungarmi sulla mia storia. Scegliete la canzone che corrisponde al vostro primo bacio, a quale età non so sia accaduto, ma sceglietela. Nuovamente il numero è sempre quello, 342 342 2190. Stiviamo tutte le vostre richieste e poi eventualmente venerdì verrete accontentate e accontentati. 342 342 2190, la canzone del mio primo bacio.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
6: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
6: Una produzione, One Podcast.
7: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
8: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre.

0: veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamma mia, quanto tempo non sentivo sta canzone. Era uscita nel 98, vedi un po'. Liquido con Narcotic, siamo pronti a stabilire quale disco passa fra il live di De André con la PFM oppure quello dei Dire Straits. Allora, beh, eccola qui la trombetta. Devo dire che se la son battuta, vero Franco, vero Jennifer, mi confermano questa cosa qui. Erano forti tutti e due i dischi, ricordo che non si votano le band ma i dischi in questione, però passano De André con la PFM. Quindi sì, a questo punto si scontreranno con chi poi avrà la sfida fra la prossima, Dalla De Gregori contro il concerto di Bangladesh. Vedremo un po' come andrà a finire. Vasco Rossi contro The Last Waltz, Guccini contro Pino Daniele, ma non anticipiamo i tempi, per oggi appunto passa De André. Stop con le richieste, rimane sempre in vigore il nostro numero per qualsiasi cosa di contatto, anzi grazie a tutti quelli di voi che ricordano e fanno anche complimenti per le puntate della domenica sera che si chiamano Night to Heroes. Ieri sera abbiamo addirittura messo South of Heaven degli Slayer. Oh, abbiamo tutta la libertà possibile e immaginabile, per cui ci scateniamo. Night to Heroes dalle 22 alle 24 la domenica sera. Grazie per l'ascolto, affezionato.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

The Tourist, questi erano i Pre Eurythmics, una band che non ottenne granché successo se non questa cover, perché questa era una cover di Dusty Springfield, I Only Want to Be With You, che rifecero appunto i Tourist, dove c'era all'interno Annie Lennox e Dave Stewart, prima dei capelli arancioni, prima di Sweet Dreams a Methodist, prima appunto degli Eurythmics. A metà degli anni 70, diciamo, si formarono. Seguo con grande interesse e ammirazione, come al solito, tutti i post che fa la Annie Lennox su Instagram, perché è una di quelle che non ha paura di prendere posizione e quindi dice quello che pensa. Deo gratias, ragazzi, in mezzo a tanti codardi, a tanti democristiani fuori tempo massimo, vero? E allora è bene esporsi. Brava Annie Lennox, we love you so much. Vi piacciono i Jungle? Li stiamo spingendo parecchio, devo dire, una realtà interessante. Questo è il nuovo singolo, si chiama Sunshine.

Saremo noi che in testa abbiamo maledetto muro, ragazzi, che frasi, che grande Ivano Fossati, la musica che gira intorno. Prima c'era Sunshine di questi Jungle, che più la sento più mi piace, devo dire la verità. Allora, sono le 15:17, buon pomeriggio.

The Capital Records oggi a solo, com'è che sono mixo, tutto bene Luca De Gennaro, domani sarà di nuovo con noi e abbiamo già fatto un po' di cose, la sfida fra i live, abbiamo fatto il Power to the People, la scelta della canzone del primo bacio, giuro io

Blind Melon, una band che ha avuto un lutto fondamentale, infatti poi si sono sciolti perché si erano formati a Los Angeles nell'89, ma nel 95 il loro cantante leader Shannon Hoon viene ritrovato morto per overdose da cocaina, niente proprio di meno ce ne vuole a fare un overdose di cocaina, proprio bisogna sniffarsi il pianeta praticamente. Non voglio fare quello che il bacchettone che perché insomma anch'io i miei trascorsi, però adesso sta arrivando anche in Europa, pare pure in Italia, in alcune zone delle grandi città, sto fentanyl, che è un oppiaceo narcotico, quindi un parente dell'eroina, della morfina, del metadone in qualche modo anche, è letale, cioè riduce veramente in zombie. Avete presente gli zombie del video di Thriller di Michael Jackson? Ecco, quelli sono più sani delle persone che cadono sotto questa droga. Veramente non voglio fare il bacchettone che non sono, anche perché, ripeto, io ho avuto le mie esperienze durante la mia vita. Però ragazzi, bisogna stare attenti, ma veramente attenti, diciamo alle nuove generazioni, che non ci si può eliminare così per una stronza droga che si chiama fentanyl, che viene introdotta sicuramente da qualche stronzo mafioso, vero? Non ne vale proprio la pena lasciarci le penne, dai. Blind Melon, No Rain, ricordando Shannon Hoon, che purtroppo, come molti dei suoi... perché si pensa per esempio alle overdose di cocaina e eroina degli anni 70, ma anche negli anni 90 ci sono stati molti esempi, ragazzi. Uno di quelli appunto era Shannon Hoon, il cantante dei Blind Melon. Questa è No Rain.

0: She's dry on their own, le lacrime si asciugano da sole. Che tristezza anche questa ragazza, una vita veramente tremenda, è finita come è finita. Infatti Amy Winehouse purtroppo, Tears Dry on the On, la canzone. Vedo che continuate a fare le richieste del primo bacio, ma basta, sono Jennifer Clara e poi mi picchia, e come è giusto che sia, però una devo leggerla perché non so se verrà accontentata, ma merita veramente un approfondimento. La canzone del mio primo bacio dice: Babe da Pavia è stata Bela Lugosi Dead, che ieri abbiamo suonato in Night for Heroes, dei Bauhaus. Avete presente Bela Lugosi is Dead? Ecco, dentro una Charleston, due cavalli con interni neri, pipistrelli appesi, finti, immagino, spero, e profumo d'incenso, che bella atmosfera. Lo dico io, veramente, tutti noi li abbiamo gli ascoltatori matti e completi. E siamo felici di questo, e siamo felici di farvi un bel regalo perché è il momento di giocare.
1: Capital Game. Everybody play the
0: game. Ma due cavalli con i pipistrelli finti appesi, mamma mia che roba brutta. Ah, divertente però, complimenti. Allora, Capital Game, tutti potete giocare, tutti potete partecipare. Numero da fare sempre quello del WhatsApp 342 342 2190. Vi facciamo una domanda. Per mandarvi, adesso vi dico dove, non in quel posto, no. Oggi in regalo c'è nessun luogo, c'è Rubber Soul, storico album dei Beatles, fuori dal 2 ottobre, che è uscito il 2 ottobre scorso, in una nuova versione speciale in vinile. Bel regalo perché è un disco pazzesco, fondamentale. È una raccolta fatta dal produttore Giles Martin, che è il figlio, se ben ricordo, no? Di George Martin, che era il manager dei Beatles. Comunque, vi faccio una domanda, vi do tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. 342 342 21

0: 90 per rispondere. Il regalo Rubber Soul, dai che è super chic. Domanda: nonostante abbiano segnato profondamente la storia della musica, del costume, di qualsiasi storia, i Beatles sono tra i gruppi meno longevi. Quanti anni sono rimasti in attività, effettivi dalla loro formazione? Attenzione, 8 anni. La loro avventura è durata 8 anni, oppure 10 anni, o ancora 12 anni. Quanto è durata l'avventura dei Beatles? 8 anni, 10 anni, 12 anni. 342-342-2190, che vinca chiaramente il più veloce del pianeta per avere in regalo la nuova edizione di Rubber Soul. Pronti? Via!
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: 0.
10: E di interessi?
11: 0.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: 0. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Signora Coriandoli, sono io.
15: Ciao Fabio.
14: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
15: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
14: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
15: Se Dio vuole.
16: Che tempo che fa, raddoppia, ogni domenica che tempo che fa, ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa, sul 9.
17: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Nomad Entertainment presenta.
21: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
22: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
23: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
20: La bambola dal

0: 15 ottobre al cinema.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita.
3: Arredissima.
4: Radio Capita. Solo bella musica.

0: Ale Nowhere Man, tratto appunto da Rubber Soul, il disco che vi regaliamo oggi dei Beatles. Ma andiamo a Gradara, Pesaro Urbino, a parlare con Giacomo, che è giovanissimo, non ti vergogni. Ciao Giacomo, pronto?
1: Ciao, ciao Victor.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Sono andato a vedere
1: e
0: un po'.
1: Spero anche.
0: Sì, grazie. Luca è a casa, ma insomma domani torna con noi. Stavo guardando un po' Gradara, che è un comune italiano di più o meno 5.000 abitanti, provincia Pesaro Urbino, esatto. Dove c'è una rocca e delle mura bellissime, devo dire. Che è un castello, sì. Coi merli addirittura, giusto?
1: Esatto, io lo vedo dalla finestra, tra l'altro.
0: Ah, che culo!
1: È il castello di Paolo e Francesca della Divina Commedia di Dante.
0: Ah! E si può visitare, chiaramente, no?
1: Sì, si può visitare e c'è da dire che è stato ristrutturato, quindi è bello anche per quello.
0: Ah,
1: però
0: vedi.
1: È stato fatto in modo storico.
0: Sta un po' in collina, perché vedo che è un po' su una collinetta, no?
1: Sì.
0: Ma che
1: sì,
0: bello, sono sì, mai stato a Gradara, ma guarda questo chiamato Rocca, che in realtà appunto un castello con tanto di torri, lo trovo bellissimo, che è medievale questa roba qua, no?
1: È vicino al mare, sì, è medievale, poi la parte originaria, poi dopo è stato ampliato nel
0: Vabbè, cimento. Certo, da vedere, da visitare Gradara, vedi? No, ogni giorno se ne impara una. Caro Giacomo, 28 anni, non ti vergogni?
1: Ma no, dai.
0: No, ma magari ce l'avessi io, lasciamo stare. Senti, mi dici quanti anni sono stati insieme in attività, perlomeno, col nome Beatles, perché prima si chiamavano Quarrymen e quindi sarebbe più lungo. Ma come Beatles, quanti anni?
1: 10 anni.
0: Esatto.
1: Infatti abbiamo proprio segnato gli anni 60, dall'inizio alla fine del decennio.
0: Sì, dal 60 al 70.

0: quando venne annunciata la rottura, quelli prima si chiamavano Quarrymen, già si conoscevano, già suonavano, ma non era Beatles. Questa è la risposta esatta, per cui ti mandiamo Rubber Soul in questa nuova versione speciale in vinile. Ce l'hai il giradischi?
1: Sì.
0: Ereditato dai tuoi genitori?
1: Esatto.
0: Secondo, me i tuoi genitori sono ben più giovani di me. Quanti anni ha tuo papà?
1: No. Purtroppo lui non c'è più.
0: Ah, mi spiace.
1: Mamma, la tua età.
0: E come fai a sapere la mia età?
1: L'ho trovato una volta su internet.
0: Sono tutte bugie.
1: Va bene. Comunque più o meno siamo lì.
0: Va bene. Salutamela la tua mamma. Va bene.
1: D'accordo.
0: Ascoltatelo insieme, che è un bel disco. Ciao Giacomo. Grazie.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
2: Capital Game.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Hey. Now just get in.

0: Run Away From Home. Questa rischia di fare l'effetto chewing gum, come dico spesso, che ti si appiccica in testa, poi per l'intera giornata non canti altro che questa. Vediamo se le prossime possono competere. No, secondo me questo è il ritornello più trullalero trullalà. Prima abbiamo ascoltato i Delta V con Regole a Milano, una canzone molto carina e anche molto autoironica, parlando della città di Milano. Non so se avete seguito il testo, ma merita sul serio. Allora, tanta bella musica, poche parole, poche ciance, niente da dire di interessante, intelligente. Quello che ho detto l'ho detto. E quindi Bob Geldof, eccolo qua.
1: I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

0: E in effetti se la batte con quella degli Itzy Masirio come canzone chewing gum che ti rimane appiccicata in testa tutto il giorno, grazie. Ecco, cantano fino alla fine, ormai è così. Sì. Ciao, grazie. Of Monsters and Men, che sono islandesi come Björk. Veramente poche le band, ma del resto è una piccolissima isola con pochissima gente. Tutte le femmine si chiamano col suffisso, o no, per, sì, suffisso Dottir, come appunto anche Björk e anche la cantante di questi Os Monster Men, Nanna Hilmars Dottir, che significa figlia di, mentre i maschi sono Hilmars Son, che significa figlio di al maschile. Detto questo, io sono figlio di mia mamma Romana, che purtroppo non c'è più, mio papà Filippo, che vi salutano comunque dall'aldilà. Grazie a Franco Russo che è stato in regia, grazie a Jennifer Engelman in redazione. Domani saremo di nuovo in coppia con Luca De Gennaro. Adesso arriva la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi. Ciao a tutti, ciao ciao.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione!
8: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'Idos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro.

0: tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato... magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano.
7: Raid russo a Kramatorsk, 3 morti nella città dell'Ucraina orientale vicino alla linea del fronte, tra le vittime una ragazzina di 13 anni. Oggi, denuncia Kiev, Mosca ha colpito anche centrali elettriche e impianti a gas in tutto il paese. Questo nonostante la tregua energetica annunciata da Donald Trump, tregua di cui gli ucraini hanno detto di non sapere nulla e tregua che non è stata accettata dai russi, che però parlano di contatti in corso. Di energia dalla Russia, in particolare del possibile ritorno delle forniture del gas, ha parlato oggi il presidente di Confindustria. Orsini.
8: Credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo. In Europa noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark che stanno prevedendo e le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro. Quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
7: È previsto per domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus di avere un nodulo al polmone in fase iniziale ben localizzato e di aver deciso con i medici di operarsi nei prossimi giorni. Una lite tra ragazzi, un padre che interviene per difendere la figlia e poi finisce con una gamba schiacciata da un camion dei rifiuti, è successo nel quartiere Vomero, a Napoli. Andrea Lucatello.
9: Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe cominciato con una discussione tra alcune ragazzine e un giovane. Il padre di una tredicenne sarebbe intervenuto per difenderla, ma il confronto è degenerato in una colluttazione. Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da alcuni amici che avrebbero partecipato alla rissa. Nella confusione, l'uomo è finito sotto un mezzo della SIA, riportando gravi lesioni ad una gamba. È stato poi operato. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze e stanno esaminando le immagini delle telecamere per chiarire la dinamica. Non è ancora chiaro come l'uomo sia finito sotto il camion. L'episodio è stato denunciato dalla rete delle mamme per la sicurezza. E torna la polemica sulla sicurezza della piazza, già inserita tra le zone rosse della città.
7: Il Nobel per l'economia agli americani Robert Hall e Michael Woodford, l'Accademia Reale di Svezia per le Scienze Economiche, li ha premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. Lo sport: Alexander Zverev sarà il prossimo numero uno del mondo dopo la sconfitta di Alcaraz nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai e vista la conclusione anticipata della stagione di Jannik Sinner, il tennista tedesco è certo del primo posto del ranking alla fine del 2026. Quest'anno Zverev ha vinto 2 tornei dello Slam, Roland Garros e US Open. Prossima edizione di Capital News alle 18.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non

0: Records con Marco Biondi.
1: Eccoci amici, una nuova settimana è partita anche su Radio Capital e prosegue quindi Capital Records con questa seconda parte che ci porterà fino alle 18. Sono Marco Biondi, ben ritrovati. C'è Maurino in regia, ben ritrovato. C'è Agnese in redazione, ben ritrovato anche a te. Insomma, noi ci siamo già visti perché abbiamo fatto un pranzo oggi tutti insieme con anche Mary J per parlare del programma, per crescere, far crescere questo programma e anche per farci degli affari nostri, come è giusto che sia ogni tanto. Bene, eccoci qua comunque, seconda parte Capital Records. Allora, amici, abbiamo avuto i Clash in apertura di questa seconda parte. Perché? Perché c'è una cosa molto interessante che mi piace ed è un tema che vorrei approfondire con voi e confrontarmi con voi su questa cosa. Un noto giornale, una nota rivista di musica rock, cioè Ultimate Classic Rock, ha stilato una classifica delle 40 migliori canzoni d'apertura di album. Ogni album ha la sua canzone d'apertura, no? Da traccia 1 fondamentalmente, ed è sempre molto importante, è collocata la canzone che apre, è quella che ti fa venire voglia poi di andare avanti con l'ascolto, insomma, no? È la prima traccia che trovi, è quella che ti fa capire come potrebbe essere l'album, ti invoglia ad andare avanti, ad ascoltarlo magari anche tutto, e quindi la prima traccia, la prima canzone di ogni album è sempre molto particolare, molto importante. Ultimate Classic Rock ha stilato la classifica delle migliori 40 canzoni d'apertura. Vado a leggervi le prime 10 di questa classifica. Al numero 10 ha messo Marvin Gaye con What's Going On, sono tutti titoli, prima traccia di ogni album relativo chiaramente. Numero 9 Bob Dylan Like a Rolling Stone. Numero 8 i Clash appunto con London Calling. Al numero 7 gli Who con Bob O'Reilly. Al numero 6 Jimi Hendrix Experience con Purple Haze. Al numero 5 Guns N' Roses con Welcome to the Jungle. Che inizio quello, eh? Al numero 4 Nirvana con Smells Like Teen Spirit. E poi al numero 3 il podio. Numero 3 Led Zeppelin con Wall of the Love. Numero 2 Rolling Stones con Sympathy for the Devil. E numero 1 Bruce Springsteen con Thunder Road. Tutte canzoni in apertura, poi uno può essere più o meno d'accordo, insomma. E allora a questo punto io direi, cari amici, facciamo una bella lista delle vostre preferite, delle vostre canzoni preferite d'apertura. Consideriamo anche gli album italiani, però io direi, no? Perché ci sono tantissime canzoni in apertura di album italiani importanti che sono passate alla storia e quindi giustamente valutiamo anche la produzione italiana. 342-342-2190, qual è la canzone migliore di apertura in un album che vi ha colpito? Quella che vi ha colpito in modo particolare, che dite, ah, con questa canzone in apertura ho voglia di ascoltare tutto l'album. E intanto io vi faccio ascoltare un brano nuovo che è quello di John Legend, si chiama Dave.

0: Daylight, questo è John Legend che sta per pubblicare un album attesissimo, uscirà il 23 di ottobre, l'11° album di John Legend, ne ha già fatti un tot, veramente grande qualità sempre nella sua musica. Ha trovato John Legend nuovamente su Radio Capital. Allora, ci stiamo confrontando sulle migliori canzoni d'apertura di un album e già stanno arrivando titoli meravigliosissimi, si può dire meravigliosissimi? Non si può dire, ma lo diciamo perché è vero. E allora io vorrei cominciare a leggere un po' dei vostri messaggi. Per esempio, canzoni d'apertura, Hotel California degli Eagles e Selling England by the Pound con Dancing with the Moonlit Night. Qua sono due aperture veramente passate alla storia. Però attenzione amici, brani d'apertura, perché mi state segnalando brani di album che non sono d'apertura, quindi fate attenzione. Ciao Capital, per me Creusa de Madi de André è un gioiello di suoni e razze, una canzone universale, un primo brano che sintetizza perfettamente tutto il magnifico album. Questo è Michele. Creusa de Madi è la canzone che apre appunto l'omonimo album. Ciao Marco, tra gli album italiani Zucchero che apre Oro, Incenso e Birra con Overdose d'Amore, a pochi uguali secondo me. Stefano da Milano, sentiamo anche qualche vocale, però Silvio dimmi tu.
1: Ciao Silvio. Ciao. Della provincia di Cuneo.
0: Ciao Silvio.
1: Se ben ricordo, The Dream of the Blue Turtles di Sting del 1984 era aperto dalla bellissima If You Love Somebody Set Them Free. Ciao.
0: Vero, grande canzone anche quella. Altro
2: buongiorno
0: vocale.
2: Capito, Francesco Roberto.
0: Ciao Francesco.
2: Direi che un pezzo mitico d'apertura di un altro album, ugualmente mitico, è Highway Star di Purple, dell'album Made in Japan. Direi che non poteva esserci migliore inizio di quel pezzo per il poi proseguire con altre pietre miliari del rock.
0: Grazie. Grazie Francesco. Rita, vai tu.
3: Ciao Marco, il mio brano di apertura preferito è Running on Empty, dallo stesso album, l'omonimo album di Jackson Browne. E poi dopo ci vanno dietro tutte le altre canzoni che sono, non dico una meraviglia di più, è infatti il mio album preferito di sempre. Ciao da Rita di Parma.
0: Grazie Rita, Running on Empty quindi di Jackson Browne. E quindi allora andiamo avanti ad ascoltare un po' di primi brani di album storici. In classifica poi Ultimate Classic Rock ha messo anche Five Years di David Bowie, da Ziggy Stardust, The Beautiful Day degli U2, Blitzkrieg Bob dei Ramones, Immigrant Song delle Zeppelin, ce ne sono tanti insomma. Ci sono degli album che hanno magari la traccia 2 che è ufficialmente quella d'apertura, perché la traccia 1 è semplicemente un'introduzione, no? Molti album hanno un intro che poi sfocia nella canzone traccia 2 che diventa il primo brano effettivo. Questa cosa l'hanno fatta i Van Halen nel loro album 1984. Quella che sentite in sottofondo è proprio la canzone omonima. Sentiamola un attimo, Morino. Che non è una canzone, è l'intro. Ci porta nel mondo dell'album 1984 e quando la traccia 1 finisce, ed è l'omonima del titolo dell'album, parte questa cosa qua.

0: brani d'apertura c'è anche questo, Smells Like Teen Spirit, apriva Nevermind, e tutto il resto è leggenda fondamentalmente. Allora 342-342-2190, i vostri migliori brani d'apertura di un album. Piero, Innuendo dei Queen è insuperabile. Claudio, ciao Marco, Le cose che pensano, che apre Don Giovanni di Lucio Battisti, intro di pianoforte clamorosa. Sentiamo qualche vocale anche, direi, sentiamo con Corrado. Vai Corrado.
1: Ciao, sono Corrado di Trento. Come non nominare Rosanna dei Toto, album d'apertura del mitico Toto 4.
0: Certo.
1: Ciao e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie, vai Stefano.
2: Allora, 21st Century Schizoid Man, the Court of the Crimson King, dei King Crimson. Da quel giorno la musica non è più stata la stessa. Stefano da Roma.
0: Grazie Stefano. Simone.
3: Però in questa classifica non ci siano i Doors con Break and Throw. E vabbè, ce ne faremo una ragione, anche perché sono quelli che mi hanno fatto avvicinare alla musica. Simone da Caserta.
0: Ma sì, dai, Break on True è uno dei brani fondamentali, una delle aperture più leggendarie della musica in generale. Sono d'accordo con te, chi se ne frega se non è in classifica, ognuno mette le sue cose, no? Sta all'ascolto, ci pensiamo noi poi con i Doors. Ok, 342-342-2190, ci stiamo confrontando sul miglior brano in apertura di album internazionali ma anche italiani. Vostre preferenze, vostri vocali e la classifica

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
2: Uh-huh.
3: 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Capital Red Carpet.
12: Isoppa 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
11: Capital Red Carpet.
16: Whirlpool nella balena.
17: Sono nella balena! Aiutatemi!
16: Scopri l'incredibile storia.
18: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
16: Da vivere solo al cinema.
18: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
16: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Capital Red Carpet.
19: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

Parlavamo prima, no? Del primo album dei Doors, del primo brano del primo album dei Doors, cioè Break On Through, ed era questa. E no, non c'è nella classifica di Ultimate Rock, ma ripeto, non è un problema, hanno messo 40 titoli, insomma ce ne sono molti di più di canzoni interessanti sicuramente come prime canzoni di un album. Stiamo leggendo le vostre, ancora qualche citazione vostra, per esempio Remo, Never Let Me Down Again, da Music From The Masses e Depeche Mode, secondo me è uno dei più belli inizi di sempre. Questo è Remo da Codogno. Poi Francesco segnala la migliore canzone d'apertura, In The Flesh, del disco The Wall dei Pink Floyd. Beh, un inizio importante, sono d'accordo. Millo invece da Ascoli, la canzone di apertura per eccellenza, Where The Streets Have No Name, degli U2, da The Joshua Tree. L'avete citata veramente in tanti, come in tanti avete citato Hell's Bells degli AC/DC. Sergio da Roma cita Red Rain dall'album So di Peter Gabriel, anche quello è tanta roba veramente. Altre citazioni per Mauro da Varese: per me la miglior canzone d'apertura di un album è Welcome to the Pleasure Dome dei Frankie Goes to Hollywood, dall'album omonimo, e per quelli stranieri, mentre invece per gli italiani ce ne sarebbero tanti, ma mi va di ricordare Radio Conga dei Negrita. Questo era Mauro da Varese. Allora amici, grazie per i vostri messaggi al 342 342 2190. C'è anche Roby, bello quello di Roby: per gli italiani scelgo due album capolavoro, per gli italiani Vivere una favola di Vasco, che apre C'è chi dice no, e per gli stranieri Tunnel of Love dei Dire Straits, che apre Making Movies. Tutte tracce d'apertura molto molto importanti. Ora invece, visto che in tanti avete segnalato Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses, che apre Appetite for Destruction, e anche lì non si scherza, voglio fare, ritorna oggi il domandone. Questa settimana saremo col domandone a quest'ora e siamo precisi, e oggi il domandone riguarda proprio i Guns N' Roses. Non parliamo però di Welcome to the Jungle, parliamo di una loro cover fatta di un brano di Paul McCartney and Wings, che era Live and Let Die. Loro hanno fatto questa versione meravigliosa secondo me su Use Your Illusion, ma la domanda riguarda la canzone Live and Let Die, amici, perché la canzone era il tema del film 007, che segnò il debutto di un nuovo James Bond, quindi stiamo parlando del protagonista del film. Ma Live and Let Die, il film, in quel film lì c'è il protagonista nuovo, c'è un James Bond nuovo. Chi era questo nuovo James Bond che fa l'esordio proprio in quel film? Risposta A, era Timothy Dalton. Risposta B, era Roger Moore. O risposta C, era Daniel Craig. Chi è il protagonista di Vivi e Lascia Morire? Questa era la traduzione italiana di quel film. 342 342 2190.

0: Il Franco Battiato di Sentimento Nuovo su Radio Capital, sono le 16:49 minuti. Io sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Agnese in redazione, ed eravamo rimasti con il domandone di oggi, che riguardava Guns N' Roses e la loro cover di Live and Let Die, canzone appunto di Paul McCartney and Wings, ed era la canzone d'apertura, il titolo più importante della colonna sonora di un famoso film di James Bond che si chiamava Vivi e lascia morire. In quel film fece l'esordio un nuovo James Bond. Io vi ho chiesto chi era questo attore che fece l'esordio proprio con quel film. Era Timothy Dalton, era Roger Moore o era Daniel Craig? Non avete indovinato proprio tutti, eh? La risposta esatta a nome di chi ha indovinato la facciamo dare oggi a Thierry, vai.
1: Il protagonista 007 di Vivi e lascia morire mi sembra di ricordare Roger Moore. Io sono Thierry di Cattolica.
0: Thierry, grazie Thierry da Cattolica, risposta esatta. Sì, Roger Moore da lì iniziò la sua avventura con James Bond, fece 7 film, questo era stato solo il primo, ma ne fece poi 7, ed ancora oggi credo che sia uno dei delle facce simbolo, no, del James Bond. Lui e Sean Connery forse sono i due che hanno primo. Poi è questione di generazioni, secondo me, perché le generazioni più recenti magari hanno un Daniel Craig forse. Agnese, se ti dico James Bond, che ti viene in mente come attore? Boh, proprio non te ne frega nulla. Ma perché James Bond è tramandato, secondo me, da un tot di anni in su, forse. Non lo so, adesso magari mi sbaglio, però. Vabbè, chi se ne frega. Non interessava capire chi era, qual era la risposta esatta, l'abbiamo data, appunto, era per l'appunto Roger Moore. Su Radio Capital, il domandone tornerà chiaramente domani, sempre a quest'ora, per giocare ancora con un po' di informazione, un po' di curiosità. Adesso invece su Capital arriva un bel brano che ci riporta in tempi recenti. Questo fu un successo mondiale a livello clamoroso, era di pochi anni fa, ma secondo me ve lo ricordate molto bene, Ed Sheeran.

0: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
1: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
16: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
17: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepac.org.
19: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
20: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate.

0: aggiornati a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
0: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si chiama Carnival, questa è Natalie Merchant su Capital.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozio online.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Dance, canzone che introduce una cosa che faremo questa settimana dedicata al nostro momento disco music. Oggi ci occuperemo, questa settimana meglio, ci occuperemo di 5 canzoni da oggi a venerdì che hanno fatto parte di colonne sonore di film, che sono diventate famose grazie a essere state inserite in colonne sonore di film. Questa, Last Dance di Donna Summer, era dentro il film Thank God It's Friday, un film ambientato in una notte in una discoteca. Questa canzone vinse non solo l'Oscar, ma vinse anche il Golden Globe, vinse anche dei Grammy Awards, fra cui anche quello a Donna Summer per la migliore interpretazione, ma il film venne stroncato totalmente dalla critica. Addirittura qualcuno definì questo film, un grande critico americano lo definì come il peggior film ad aver mai vinto un Oscar. E non è male. Beh, chiaramente non era una grande perla il film Thank God It's Friday, ma aveva una colonna sonora di tutto rispetto. C'era Donna Summer, c'erano i Commodores, c'erano tanti nomi della disco dell'epoca. Triplo vinile con l'ultimo vinile Donna Summer in una versione lunghissima di Je t'aime moi non plus. Andate a risentirvela, è particolare, fatta da lei. E comunque nella storia della disco music sono entrati tanti film di successo. Analizzeremo anche Saturday Night Fever, ma non c'è solo quello. Oggi ci siamo occupati di Thank God It's Friday e di questa canzone che fu la prima canzone alternare situazioni lente a situazioni disco. Divenne poi una moda a un certo punto. La canzone era scritta da Paul Jabara, un grande autore disco. Tutto venne fatto molto velocemente, sia la voce di Donna Summer, sia l'ascolto del demo, sia la realizzazione del disco stesso, e fu un grande successo. La canzone forse più importante sicuramente più importante di Thank God It's Friday, questo film appunto ambientato nel mondo della disco music. Amici, sono le 17:10 minuti, questa è Radio Capital, inizia l'ultima ora di Capital Records. A questo punto sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, ed ora è tempo di occuparci del gioco dei 5 elementi. Anche oggi c'è da indovinare una canzone, 5 elementi da un secondo, 5 elementi sonori da un secondo da ascoltare, un paio di parole chiave che vedremo se dovrò darvelo oppure no. Maurino, abbiamo gli elementi sonori pronti? Com'è, difficile o no? Allora, la canzone è molto famosa, diciamolo, però poi io non so, Maurino, che elementi sonori ha preparato, perché se sono difficili è difficile arrivarci. Sentiamo il primo, dai. Com'è, Agnese? Medio? Mediamente difficile, riascoltiamo un attimo. Allora, io chiaramente so, anche io e Agnese sappiamo esattamente qual è la canzone, però non so se ci sarei arrivato, sai. Sentiamo ancora, Maurino. Ecco, allora, no, non guardo i vostri messaggi, non li guardo per adesso. 342-342-2190. Qual è questa canzone? Chi la canta questa canzone? Perché c'era la voce nell'elemento sonoro, già c'era la voce, una voce particolare che conosciamo tutti benissimissimissimo. 342-342-2190, intanto arriva una grande novità su Capital in attesa dell'album nuovo che uscirà fra pochissimo. C'è una canzone nuova degli U2, è questa, Silenzio.

Silenzio, questi sono gli U2, ma noi ci stiamo occupando del gioco dei cinque elementi. L'artista protagonista è un artista, non è un gruppo, giusto per non far confusione con gli U2 che sono appena andati. Tanti di voi, è vero, l'hanno già beccato, tanti di voi bravi, bravi, bravi, l'hanno già beccato, ma ragazzi, una valanga di titoli diversi a migliaia, migliaia per dire. No, allora diciamo che non è Alanis Morissette, qualcuno ha scritto Alanis Morissette, questo è un errore, non è Prince, anche no, assolutamente. Attenzione alla canzone però, perché questo qua di canzoni forti e famose ne ha fatte tantissime, bisogna capire qual è quella giusta. Quindi riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro. Ascoltiamo adesso il secondo elemento sonoro. vabbè. È inutile che sto a creare una suspense di qualsiasi tipo. Se mi metti questo elemento, Maurino, dobbiamo riascoltarlo? Dai, vabbè. Ma il secondo lo aboliamo. Basta. Dai, 342-342-2190. Chi è che fa? Chi la uno credo, no? Più di uno? Magari più di uno. 342-342-2190, di chi stiamo parlando e soprattutto qual è la canzone? Yeah.

Questi sono i Ram insieme a Kate Pearson dei B52, Shiny Happy People, trovati su Capital. Beh, ci sono buone notizie finalmente sul fronte Michael Stipe. Tutti i fan dei Ram stanno aspettando da tempo l'album solista di Michael Stipe, che sta andando molto a rilento. Lui ci sta lavorando, era indeciso se farlo o non farlo, sta scrivendo per i fatti suoi, ma a un certo punto ha avuto un'accelerata, perché durante un'ospitata che ha fatto in un programma televisivo americano ha dato delle buone notizie. Ha detto: allora, lui ha collaborato intanto in questi ultimi periodi con Brian Eno, ma anche con Andrew Watt, ma anche con Peaches, che sarà ospite in una canzone sull'album. È molto stimolato, dice: quello che sto scrivendo in questo momento riguarda il tempo, come il tempo sembra essersi spostato, deformato e cambiato. Ma la cosa bella che ha detto è che il disco uscirà, non si sa ancora quando, ma uscirà, immagino ormai nel 2027, ma comunque ci sarà, e io sarò molto grato e felice di averlo fatto e di essere riuscito davvero a fare questa cosa, e poi potrò farne un altro e un altro e un altro, e ho idee per quello che voglio fare dopo. Quindi mi sa che ci ha preso gusto finalmente Michael Stipe, si è sbloccato e speriamo arrivi presto il suo primo album solista e poi magari anche altri, assolutamente sì. Belle notizie sul fronte Ram, quindi sul fronte Michael Stipe meglio, ma adesso dobbiamo avere belle notizie anche sul fronte gioco dei 5 elementi. Com'è la situazione? Beh, dai, la maggior parte di voi l'ha beccato, no Agnese? L'artista l'ha beccato. C'è grande confusione sulla canzone, ci sono valanghe di titoli e la maggior parte sono sbagliati, perché è una sola la canzone col titolo esatto. Sentiamo il terzo elemento sonoro, allora. Questo è facile, qua si arriva alla canzone però, è vero Maurino? Questo è molto, molto significativo per la canzone, riascoltiamo. Posso dire i no dei titoli, quelli sbagliati? Ok, Agnese che ci fa da notaio, ovviamente, devo stare attento a quello che dico. Allora, alcuni titoli sbagliati. Se avete detto Bad, non è Bad, ed è il titolo sbagliato più ricorrente. Ma non è neanche Human Nature, non è Just Can't Stop Loving You, non è Smooth Criminal, non è Billie Jean, non è Beat It. E io non ho detto il nome dell'artista, chiaramente, ma tanto l'avete indovinato ormai tutti. Fra i nomi sbagliati però degli artisti, ma sono talmente paradossali che è evidente che sono sbagliati, non è Susie 4, non è George Michael, non sono i Frankie Goes to Hollywood, e amici, non è Figli delle Stelle. Riascoltiamo il terzo elemento sonoro? Non è Figli delle Stelle, dai. Allora, l'artista l'abbiamo capito e su qua non ci piove. Bisogna un attimo capire la canzone, ok? Quindi 342 342 21 90.

0: Apologize from the One Republic su Radio Capital. Allora entriamo nel vivo del gioco dei cinque elementi. Dobbiamo capire qual è la canzone e svelare poi l'artista protagonista della canzone di oggi legata al gioco dei cinque elementi. Io direi facciamo l'epilogo delle prime tre canzoni, dei primi tre elementi sonori meglio, per capire la canzone perché c'è tanta confusione ancora. Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E adesso arriva anche il quarto. E il quarto è un po' confusionario, però insomma diciamo che riascoltiamolo ancora un attimo. Ma la canzone è quella lì. Allora amici, mi fate un vocale adesso dicendo solo il nome dell'artista protagonista? Così tra poco lo svegliamo tutti, dai. 342 342 2190.
1: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I.Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
3: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando,

0: vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere

0: per il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
11: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Nomad Entertainment presenta.
13: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
14: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
15: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
12: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

Capital, siamo quasi al dunque del gioco dei cinque elementi, ma prima voglio parlarvi un attimo, amici, di Capital Jam, perché sta per tornare la nostra Capital Jam, questa jam session teatrale con tanti personaggi incredibili, presentata quest'anno. La nuova stagione sarà condotta da Luca De Gennaro insieme a Pier Ferrantini, ci sarà immancabile la super band diretta da Vittorio Cosma, ci saranno momenti sempre molto particolari e originali, con 5 serate esclusive, musica dal vivo, incontri fra artisti che capitano solo lì, che non li vedete da altre parti, formula che si è rivelata in effetti molto vincente negli ultimi anni, e quindi attenzione, i biglietti sono già disponibili su Ticket One. Vi dico le 5 date che sono già state fissate, ok? Prima data

0: sarà 28 di ottobre, poi 25 novembre, 2 dicembre e poi due date a gennaio, 13 gennaio e 27 gennaio. Ripeto, i biglietti sono già disponibili su Ticket One, prenotate la vostra data preferita. Parliamo di Capital Jam di Radio Capital. Allora, è tempo adesso di svelare però chi canta il brano di oggi di legato al gioco dei 5 elementi. E allora io direi che lo facciamo annunciare ad Edoardo? Dai, vai.
1: Ma questo è incredibilmente, inconfondibilmente Michael Jackson dall'album, non so se posso dirlo, vabbè lo dico lo stesso, dall'album Dangerous. E a me fa ridere in particolar modo perché mia figlia ultimamente fa hip hop e si è messa in testa di fare tutte le mosse di Michael Jackson. Allora intanto io me la ritrovo in casa che cerca di fare il moonwalk a 9 anni. Edoardo da Brescia, ciao.
0: Beh, il moonwalk a 9 anni non è male, brava, brava, cresce bene tua figlia, brava. Allora grazie Edoardo, adesso ascoltiamo però il quinto elemento sonoro che ci fa capire come inizia questa canzone. E inizia da paura. Eh sì, inizia così, riascoltiamo. Cos'è che inizia così? Quale canzone di Michael Jackson comincia così ancora una volta? Ok, l'album è Dangerous, è vero, ed è una canzone che sta su lì. Ora, amici, fate il vostro vocale perché sarà fra poco qualcuno di voi ad annunciarlo anche oggi, quindi il vostro vocale al 342-342-2190, dite il vostro nome, dite da dove ci ascoltate chiaramente, annunciate Michael Jackson e dite il titolo esatto della canzone, va bene? Intanto c'è un brano da ascoltare su Capital di quelli belli belli belli, questo è di Teddy Swims.

0: Questa è Night Shift, canzone meravigliosa di Commodore su Radio Capital. Allora amici, è tempo di ascoltare la canzone del gioco dei cinque elementi. Chi l'annuncia oggi?
1: Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori di Capital Records. Per il gioco dei cinque elementi di oggi, beh, come non riconoscere The King of Pop, Michael Jackson, e la sua Black or White dall'album del 1991, Dangerous. Nel video, una piccola chicca, compare, i più vecchi lo ricorderanno, anche Macaulay Culkin. Ciao, Angelo da Bologna.

Black or White, Michael Jackson. Grazie a tutti voi e complimenti a tutti voi che l'avete indovinato. Complimenti a Maurizio, è stato il primo a indovinare subito Black or White, Michael Jackson. Bravo Maurizio. E in chiusura di Capital Records resta solo un brano da ascoltare oggi, questo.

0: I'm not the only one. Questo è il grande Sam Smith, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Amici, grazie per essere rimasti con noi fino ad ora. C'era Maurino in regia, c'era Agnese in redazione. Torniamo domani, chiaramente. Adesso le ultimissime notizie e poi a seguire il TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi aspetto nuovamente domani, ore 16, sempre e solo naturalmente su Radio Capital. Capital Records.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora, scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: La senti?
10: Nel.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nel.
9: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto.
14: E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: Ho
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
17: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Un neonato è stato trovato in strada all'interno di una busta di plastica a Cinisello Balsamo, vicino a Milano. Era ancora attaccato alla placenta. A vedere il sacchetto in terra è stata una signora che stava portando fuori il cane. Ora il neonato è ricoverato in codice rosso. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, vicino a Roma. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili per lui i soccorsi. Sull'energia servono risposte strutturali e durature, lo ha detto la Premier Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Poi il monito all'Europa.
19: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
18: È morto a 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi, pianista, compositore, partecipò anche al Festival di Sanremo come autore. Conquistò la popolarità con Alto Gradimento, la popolarissima trasmissione radiofonica che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Nel 2026, il secondo settembre più caldo di sempre, temperature più alte sono state registrate solo nel 2023, secondo i dati dell'Agenzia Europea Copernicus. Imma Bacelliere.
20: La soglia fissata dagli accordi di Parigi è stata superata. Nel mese di settembre le temperature globali sono state superiori di oltre 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Era già successo ad agosto, ma era da novembre 2025 che non venivano segnalati due mesi consecutivi sopra questo livello. Secondo i dati dell'Agenzia Copernicus, a settembre le temperature medie globali hanno raggiunto i 16,5 gradi, quasi 1 grado al di sopra anche della media del periodo 1990-2020. Solo nel 2023 è stato registrato un settembre con temperature più alte. Record anche per le temperature dei mari. L'estensione del ghiaccio marino ha toccato il terzo valore minimo mai registrato.
18: 276 milioni di dollari al Partito Repubblicano. Con questa donazione Elon Musk è diventato il maggior finanziatore dell'attuale campagna elettorale. Si chiude oggi la giornata di Serie A. I due posticipi sono Atalanta-Venezia sia fra mezz'ora e Torino-Udinese alle 20.45. Ora sta per cominciare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
22: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
23: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
24: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
25: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
24: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
25: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
24: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
25: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
0: Ma vai da Conad!

0: lievi.
1: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: potete dirlo che siamo la vostra radio del cuore, perché vi accogliamo con Rolling Stones e Time is on my side. Che meraviglia, buffoni!
1: Zaccone!
0: Ci siamo, TG0, sigla nuova!
2: Io sono Giorgia Meloni.
3: Una sciociara.
4: Lo studio e la conoscenza rendono davvero liberi dall'ignoranza.
5: Dovrete decidere se essere liberi o essere servi.
6: Se oggi ci fosse il taglio alle accise e lo scontro non andrebbe ai cittadini.
7: Qual è la logica?
8: TG0.
9: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci, buonasera, bentrovati, buon inizio settimana. Anche a Simone Girasole e ad Emanuele De Nina.
1: Quante chicche in questa nuova sigla, tutta poi da assaporare durante la settimana.
0: Esatto, perché dunque questo chi è? Questo
1: si scoprono chicche.
0: C'è Vasco Rossi che ha ricevuto la laurea.
1: Non facile questo lunedì.
0: Non facile, soprattutto quel finale femminile, una questione che riguarda la televisione.
1: Chi la riconosce in premio?
0: La menzione d'onore.
1: Possiamo partire subito la settimana del TG0 con la buona notizia? Possiamo dirlo? Che Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato da 24 ore nella grotta di Gorropeddu a Urzulei, ovviamente siamo in Sardegna, è stato raggiunto dai soccorritori ed è stato liberato, ora in viaggio verso l'ospedale. Grandissimi soccorritori che hanno scavato a mano per arrivare fino al cunicolo dove questo 31enne era bloccato. Olmetto è cosciente, ha traumi e feriti, ma insomma ora l'hanno stabilizzato, come si dice, e impacchettato ed è in viaggio verso l'ospedale.

0: Quindi complimenti,
1: evviva,
0: complimenti,
1: che bello, dai, che bello, dai, che bello. Solo siamo belle notizie oggi, sì. Ci proviamo, ma non sarà facile.
0: Evviva, evviva, evviva, tra poco un'altra grandissima notizia.
1: Beh,
0: che apre questa settimana e vi riempirà di gioia,
1: sì,
0: e di,
1: sì,
0: commozione,
1: sì, e di commozione, che è una grande storia di quelle strazianti, le
0: direttamente
1: scuole...
0: da casa Zaccone,
1: sì,
0: pazzesco,
1: sì, una
0: pazzesco.
1: Storie difficili, sì, ma che poi finiscono bene, tra poco.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, Paparazzi direbbero gli americani, ma questa è tutta paparazzi, italiana, questa canzone, questa storia. 18 e 13 minuti.
1: Allora, noi abbiamo, poi parleremo di Trump, Putin, l'Ucraina, parleremo degli affitti esorbitanti delle case in Italia, in Spagna, in Portogallo. Però prima, ragazzi, al TG0 una storia d'amore.
0: Una storia italiana.
1: Una storia italiana, una storia di riscatto, di cura. Sì, signori, sì, andiamo a casa di Doris Zaccone, ecco.
0: Sì. Cosa?
1: E ha fatto una storia. C'è una storia su Instagram, mamma al profilo mia. Doris Zac, sì, che più di ogni altra parola può, sì, descrivervi cosa ha fatto in questo weekend la nostra amica Doris.
0: Allora, la storia è anche un po' sgrammaticata, che ho pubblicato sul mio, sì, profilo, e che non facevo da tanto tempo, però volevo farlo prima della diretta. Allora,
1: ci ha messo due ore e mezzo.
0: Ci ha messo due ore e mezza, sì, e l'ho pure sbagliato. Comunque, vabbè. Venerdì abbiamo lanciato qui, vi ho aperto il cuore. Mi mancava un animale in casa, al punto che arrivava il robottino che puliva e dicevo amore. Poi me lo trovavo tra i piedi, ho detto no, sono arrivata. Vi ho chiesto gatto sì, gatto no, cane, gatto. Mi avete inondata di messaggi. Tra questi messaggi c'era il link di un rifugio per animali, la Grande Oasi, che voglio citare.
1: Che è vicino nel Lazio.
0: Sì, nel Lazio, insomma, provincia di Roma. Apro così, mentre parlavo con Buffoni, mentre arrivavano questi messaggi, dico guarda qua, mi dicono gatto sì, gatto no. Ti prego, questa fase straziante. Trovo la storia di questa gattina.
1: Ora si capisce il perché della base. Sentiamo.
0: No, trovo la storia
1: gattina meravigliosa.
0: Di Sciampina.
1: Sciampina.
0: Sciampina, detta Pina dagli amici. Una storia, allora, positiva alla FIV, alla FELT, alla stomatite. È stata trovata in una piazza denutrita, pelle e ossa, è stata presa a calci davanti a un negozio, entrava nei negozi, chiedeva con quello sguardo supplicante un angolo caldo, del cibo, ma niente, nessuna pietà per lei. Quando le volontarie l'hanno salvata, non riusciva a mangiare perché aveva la stomatite, aveva le piaghe in bocca, per cui non riusciva a deglutire. È stata salvata, hanno messo la sua foto, io l'ho vista e ho detto è lei, e la sono andata a prendere.
1: Guarda,
0: che emozione.
1: Pelle d'oca, sì. Ho visto il video che sta in.
0: Sì, l'ho messo.
1: Che lì sta lì nella tua bella casa, Doris.
0: Sì, dentro la cesta con il pelo Radio Capital.
1: Perché lei di fatto, a causa di questa malattia, non poteva mai entrare in contatto con altri gatti.
0: No, infatti.
1: Quindi è molto affettuosa di relazioni.
0: No, non avendo mai conosciuto né affetto né, a parte quello delle volontarie che l'hanno salvata qualche mese fa, e non avendo mai vissuto in compagnia di altri, è piena di fiducia, cioè si affida e ha voglia di vivere. Quindi
1: guarda, Doris, applausi a scena aperta.
0: Sì, che bello.
1: Viva
0: Sciampina
1: detta Pina.
0: È un amore meraviglioso.
1: Champagnina, non ho capito.

0: Her About It su Radio Capital, 18 e 19 allora, minuti.
1: Lo speleologo trovato dopo 27 ore liberato. La gatta sciampina a casa di Doris,
0: sciancata,
1: sciampagnina,
0: tutta malata.
1: La gattina. Quindi ragazzi, oggi.
0: Belle notizie, belle notizie. Sì. Cioè, poi grazie, voglio ringraziare. No.

0: pensieri.
1: Ma come si fa a non piangere?
0: Lo so.
1: Guarda, ci tengo a te e sono Daniela. Ma non hai fatto piangere.
0: No, Daniela, no, sì, no, no, ma è una storia Daniela, lieto fine.
2: Anche perché se tu metti la base che mette Simone,
0: certo,
2: in questi
0: colpa loro. Eh sì, così.

0: i più sfortunatelli,
1: i più
0: perché
1: sfigati,
0: lei
1: sì.
0: Non se la prendeva nessuno, perché ha queste due sigle positive, no? FELV, certo. E FIV, quindi ho detto vai, vado io.
1: Vai te. Comunque, brava Doris, è candidata ufficialmente alle prossime elezioni.
0: Io?
1: E tu, grande, con tutte le stai ricevendo?
2: Benissimo, la Ciampina è fantastica. Grandissima. Commovente. Ciao.
0: Sì.
1: Allora, senti la voce rotta.
0: Sì,
1: c'è
0: sì,
1: gente
0: sì.
1: Che stava cucinando del soffritto di cipolle, non sa se piangeva per le cipolle che stava tagliando o per
0: la storia, e le ha anche bruciate. Basta.
1: Allora, fermi tutti, perché ora c'era lo zucchero, fra un po' arriva la carota, arriva il bastone, ci tocca fra poco parlare di Trump, Ucraina, perché stanno succedendo cose importanti.
0: Esatto, lo spazio sì. Cuscinetto, diciamo, così,
1: ragazzi,
0: della dolcezza del lunedì
1: è
0: finito. Adesso vi beccate un po' di Trump e un po' di notizie che comunque sono interessanti.
3: This is

0: of you last good aspetta, rifaccio. Pictures of you, last good night. Su Radio Capitale era facile.
1: L'ultima buonanotte.
0: L'ultima buonanotte.
1: Bacio della buonanotte. E mentre appunto Champagnina sta a casa di Doris, che succede nel mondo, diciamo nel grande mondo? Allora, Donald Trump ha fatto un'altra provocazione, ha detto: abbiamo fatto il Lake America, che era il lago, cos'era, Ontario.
0: L'Ontario lo voleva.
1: Poi il Golfo
0: America.
1: Del Messico, Gulf of America. E poi ora dice: ci serve un oceano.
0: Ah, sì.
1: Potremmo chiamarlo Oceano Trump.
0: Sì, così voglio dire. Profilo basso, sì, giusto. Perché ci serve
1: Oceano Trump, la traversata del Trump, dice, sì, così, sì. Dice oppure Oceano delle Americhe, questa è la, che potrebbe essere l'Atlantico o il Pacifico, ma le Americhe quali sono? Mi risulta che solo una costa sia quella dell'America, ma nella concezione di Trump
0: è tutto suo.
1: Allora, l'ultima novità sul fronte dell'Ucraina è che lui ha detto basta con Zelensky, è un presidente dell'Ucraina, l'Ucraina deve cambiarlo, e ha fatto un accordo

0: con Putin, e Putin, diciamo, libero dalle sanzioni il diesel russo, e la Russia potrà vendere un sacco di diesel, specialmente quello agricolo, che farà abbassare i prezzi negli Stati Uniti. È una mossa elettorale, perché il 3 novembre ci sono le elezioni di midterm per il pubblico americano, che quindi pensa che, facendo distribuire, insomma, togliendo le sanzioni alla Russia, il prezzo del diesel si abbasserà. Ma è un piccolo trucco che non funziona, perché in realtà il prezzo del diesel è aumentato non a causa del blocco della Russia, quello ci riguarda a noi europei, ma per via della guerra all'Iran, è quella che fa alzare il prezzo. Quindi gli elettori americani si berranno quest'ultima panzana di Donald Trump oppure no? Lo sapremo fra qualche settimana.
1: Lo sapremo vedremo che cosa succederà, appunto, con queste importantissime lezioni che seguiremo qui al TG0 passo passo.
2: TG0.

0: ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
1: Giusto.
0: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
1: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
0: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
1: Ma come da capo?
0: Sicuro che non è lunedì, giusto?
1: Ma mercoledì!
2: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi

0: Cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
4: Arredissima, dove la vita.
5: Arredissima.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La bellezza rilassata che non si mette in posa di questa canzone di Dionne Warwick, bellissima, il Never Fall in Love Again, su Radio Capital alle 18:34 minuti. Allora, questa sera al TG0 vi vogliamo parlare di Dua Lipa. Perché, allora, questa notizia a me mi rabbuia, anzi mi fa proprio un po' arrabbiare. Premetto, non c'entra niente Dua Lipa e non c'entra niente la cosa di cui lei usufruisce, che è una legge che ha messo... Non ha fatto niente di illegale, non sta facendo niente di strano, sta usufruendo di una taxa, di una flat tax, anzi, che questo paese, il nostro paese, l'Italia, prevede dal 2017.
1: Esatto.

0: Esatto, Dua Lipa, la cantante britannica di origini albanesi, sta per trasferirsi a vivere da Londra a Milano, quindi cambia la residenza. Lei e suo marito sono sposati da poco, un modello e attore britannico, Callum Turner.
1: Sì.
0: Due bellissimi, lei posta su Instagram delle storie dicendo Milan, such a cool place, e insomma sono felici e contenti. Lei usufruirà, se si trasferirà a Milano, della stessa, diciamo, flat tax che da 10 anni la chiamavano la tassa Cristiano Ronaldo, perché fu messa quando arrivò Ronaldo. Praticamente tu puoi avere avuto gli utili dalle tue aziende più enormi che hai fatto in altri paesi, ma tu qui personalmente in Italia pagherai ogni anno una flat tax, una tantum, di 300.000 euro, e i tuoi familiari, nel caso suo marito, 50.000. ok,
1: quindi tenete conto, lei e il marito, sì, 350.000 l'anno,
0: allora,
1: di tasse.
0: Se però vi sembrano tanti, dici ammazza, 350.000 son tanti soldi, più di quanto noi paghiamo di tasse, grazie al cavolo, è perché comunque teniamo conto che, per esempio, l'ultimo bilancio disponibile delle società di Dua Lipa nel 2024 hanno registrato un utile ante imposte di quasi 19 milioni di sterline, sono 23 milioni di euro. Poniamo che anche quest'anno abbia guadagnato 23 milioni di euro, perché ci sono i dischi, i concerti, ma ci sono anche,
1: c'è il merchandising,
0: le sponsorizzazioni. Lei è un volto di Yves Saint Laurent, di Porsche, di Nespresso. Allora, se voi fate un calcolo, poi lei appunto prenderà dei dividendi da queste società, e però pagherà quindi una cosa che sicuramente sarà di gran lunga inferiore come aliquota a quello che tu paghi come partita IVA e io pago come dipendente. Assolutamente, siamo nell'ordine di un decimo, un ventesimo, 300.000 per lei. E sono ben 2.500 i ricconi che dal 2017 oggi hanno preso residenza in Italia, e metà di questi dove l'hanno presa?
1: A Milano.
0: Esatto.
1: A Milano. E quindi non lo so, mentre a Milano si registra una crisi abitativa che forse è simile ad altre città, anche a Roma, anche in altre grandi città c'è una crisi abitativa, cioè non si trovano case a prezzi umani,
0: sì,
1: no?
0: Però non è che si trovano case a prezzi umani il superattico dove andrà a abitare Dua Lipa.
1: Ho capito, ma se tu cominci ad attrarre quel tipo di cittadino, piano piano il mercato dei super ricchi cresce, quindi crescono le abitazioni di lusso, cresce il mercato dell'indotto del lusso, e poi piano piano questa cosa qui, allora, secondo me spinge fuori i cittadini normali
0: di, sì,
1: Milano.
0: Ma allora, diciamo, quelli che sono invece a favore di questa norma ti direbbero, non lo sono io, però ti dicono, comunque l'incasso, il gettito di questi paperoni sommati tutti sono 700 milioni all'anno, che tu non avresti, perché questi, se non avessi fatto questa cosa, perché questi non gli veniva manco in mente di trasferirsi in Italia. E in più, diciamo, ha generato un investimenti sull'immobiliare per 4 miliardi di euro, soprattutto a Milano, con un boom di abitazioni di lusso. E ti direbbe questo favorevole, sono tutti cantieri, sono tutti operai che lavorano, c'è un'economia che va avanti. E tu come rispondi?
1: Io rispondo con l'esempio del Portogallo, che ha avuto questa stessa bella pensata, non attirava
0: sulle
1: i super
0: pensioni,
1: ricchi,
0: sì,
1: vi ricordate, no? La detassazione delle pensioni, 0-10%, quindi insomma molti pensionati un po' facoltosi se ne sono andati negli anni in Portogallo per insomma stare meglio. E poi il Portogallo però ha avuto un rinculo, scusatemi la parola, ma è tecnica e fisica, è terribile, nel senso che c'è stata intanto una disparità sociale inaccettabile, perché i portoghesi avevano e hanno ancora una pressione fiscale attorno al 48%, molto molto alta, e vedevano questi danarosi pensionati, perché non è più così, parlo al passato, perché non è più così.
0: Il problema non è tanto se arrivano i ricchi a Milano, è se gli introiti di questi ricchi che in Milano vengono possono essere redistribuiti per aiutare le persone normali come noi a avere una casa a Milano.
1: Allora io lo chiedo ai milanesi,
0: perché
1: secondo
0: altrimenti
1: voi
0: se ne vanno tutti,
1: cioè,
0: certo,
1: va in
0: tu
1: circolo,
0: hai ragione.
1: Questa cosa è una cosa di cui, sì, beneficiate tutti, oppure rimane una
0: comunque
1: bolla
0: io ti
1: di
0: do
1: lusso?
0: Ragione su una cosa, Doris, scusa, non è giusto che lei paga tipo, che so, il 3% di tasse e noi il 30, il
1: ma
0: 40.
1: Ma che flat tax è? Ma li vuoi attirare? Ma mettila un po' più alta, 300.000, Dua Lipa
0: per attirarli, capito?
1: Per attirarli, questo è, diteci la vostra.
2: I've been

0: Sun con Little Bit of Love su Radio Capital, 18:43 minuti. E, vabbè, insomma, questa questione dell'ingiustizia sociale di Dua Lipa che paga 300 euro l'anno.
1: Sì, che non è colpa di Dua Lipa, è colpa di questa legge che è assolutamente iniqua in qualche modo, però insomma.
0: Iniqua, uno dice la facciamo perché così entra più reddito, ma se tu la mettevi un po' più equa, forse li attraevi lo stesso questi milionari, ma pagavano un po' di più, quindi
1: il milionario va dove conviene. Siamo diventati tutti paradiso fiscale contro gli altri, anche all'interno dell'Unione Europea. La Gran Bretagna non lo è, ma l'Olanda ragazzi c'è un regime fiscale per gli utili delle aziende che infatti trasferiscono là. Abbiamo delle multinazionali italiane che ne sono un esempio, quella la più grande, no, sulle delle automobili, che va in Olanda e fa e paga utili da paradiso fiscale. Cioè noi ci freghiamo da soli, ma finché non ci sarà un'autorità internazionale che controlla dove finiscono questi capitali, affinché su questi capitali possano essere prese le giuste tasse, non ne usciremo mai. Il capitale vince sempre, sfugge, va via.
0: E infatti hai detto bene, dovrebbero essere molto molto arrabbiati quelli del Regno Unito, cioè il governo del Regno Unito dovrebbe essere arrabbiatissimo.
1: Sì, ma loro sono pure usciti dall'Unione, quindi figurati. Allora, però, appunto, le case quindi sempre più care nelle città, e quindi diciamo persone che si trasferiscono molto lontano e si piegano anche a fare i pendolari o le pendolari per tanti chilometri, perché quello è, mi posso permettere un affitto o una casa a 100 chilometri dal lavoro. Non so voi all'ascolto qual è il vostro record di pendolarismo automobilistico.
0: Esatto.
1: Ma c'è questa signora spagnola che quanto fa?
0: Ogni giorno fa 220 chilometri per andare al lavoro. E lei si chiama Maria Immaculada. E una stanza in affitto costa 800 euro. Se vuoi prendere, adesso vi dico dove, un appartamento sono 1500 euro come minimo, ma in più ti chiedono diversi mesi di anticipo. Lei praticamente ha un ristorante sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna, dove appunto c'è molto turismo e quindi i prezzi sono saliti tantissimo. E quindi ha detto: sai che c'è? Mi sono fatta due conti, buttavo lo stipendio praticamente nell'affitto, ho deciso che pago in un altro modo, cioè mi faccio tutto questo tragitto in macchina, ma almeno riesco in qualche modo a salvare parte dello stipendio. E tra l'altro lei va la mattina presto e quindi si becca tutto il traffico del mattino, torna il pomeriggio, si becca tutto il traffico del pomeriggio, insomma sta in media 4 ore in macchina.
1: Però se è fatta i conti che comunque, anche nonostante le spese per il carburante, comunque ci rientra e risparmia rispetto a quanto spenderebbe se avesse un alloggio vicino al ristorante che gestisce come dipendente. Insomma,
0: questa secondo me è una cosa che facciamo in tanti in Italia. Io stessa sono una pendolare, perché la casa che ho fuori Roma non me la potrei permettere a Roma.
1: Certo.
0: E quindi chissà quante persone ci ascoltano e vanno a lavorare in città ma stanno fuori.
1: Lei dice che c'ha un kit in automobile, il kit
0: di sopravvivenza.
1: Sì,
0: ce l'ho anch'io.
1: Uno spuntino, cos'è che c'hai?
0: Sì, barrette, cose, i trucchi, la biancheria intima, l'ombrello, l'acqua, il disinfettante. Certo,
1: nel caso di un ingorgo
0: succede,
1: colossale,
0: un casino. Sì, esatto, hai qualcosa per poterti fermare. Poi d'estate la giacca, la baglietta di ricambio, d'inverno un paio di scarpe, perché se piove tu avevi. Certo, per forza, i pendolari lo sanno, no? Raccontateci se volete le vostre storie.

0: di Charmless Man su Radio Capital, 18:49 minuti.
1: Allora, un paio di ascoltatori dicono: ma la signora Jimenez Immaculata come è? Dice: ma l'usura dell'automobile non la considerano, perché dice: vabbè, però tipo, ha fatto 100 km al giorno.
0: Perché in Spagna mi sa che è ancora un po' più basso rispetto a noi, un pochino,
1: sì,
0: però insomma,
1: sì,
0: certo,
1: sì,
0: in questo
1: sì,
0: periodo
1: sì,
0: forse. Non lo so, così. Comunque è pieno di storie.

0: Così è, come la signora Immacolata della Costa del
1: Buonasera
0: Sol.
1: Buonasera Radio Capital, dal 2002 sono pendolare, faccio ogni giorno 180 km, lavoro in banca, in macchina mi faccio la barba con rasoio elettrico, i semafori, ogni giorno, poi c'ho il burro cacao per le labbra, contorno occhi, crema per il viso e crema per le mani. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, faccio tutte queste cose, Nico, al semaforo.
0: Beh, adesso al semaforo.
2: Nico però, grandissimo, arriva in banca, figurino.
0: Però
2: perfetto.
0: Nico, metti anche riscorta, biancheria, camicia, che non si
2: ma
0: sa mai.
2: Non si sa mai.
0: Io tutto, vedi?
3: Massimo, mi dico al Massimo, io in macchina c'ho l'ombrello. Sapevo di tutte queste cose, domani mi organizzo, faccio la valigia e metto tutto dentro. Non si sa mai.
0: Ma dipende quante ore passi in macchina, io ce ne passo tantissime.
2: Tua moglie vede Enzo partire con la valigia. Enzo, che stai a fare? Che è successo qualcosa? Mi devi parlare, mi devi dire no, vado al lavoro.
0: Io quando usciamo, Doris, ci sono dei giorni, io ci metto 1:40 a tornare a casa, non si sa mai, metti che fermo, vado in albergo.
2: Ma un fornetto, una friggitrice ad aria, qualcosa.
0: Potrei mettere, guarda, Cremona Milano, Cinzia, tutti i giorni. Cremona Milano sono 90 km all'andata e 90 al ritorno. Uso il treno perché in macchina sarebbe una spesa impossibile da sostenere e anch'io kit del pendolare. Zaino pieno di varie ed eventuali perché l'imprevisto e le soppressioni dei treni sono dietro l'angolo.
2: È così. No? Allora, Lorenzo ci manda una colonnina diretta dalla Spagna. Allora, in questo momento gasolina, che è benzina, 1,68, diesel 1,76. Perché?
0: Cosa?
2: Perché? Perché siamo i più sfigati sempre? Perché in Spagna 1,68, 1,76? Perché? Ed è pure aumentato. Perché? Perché nella vita?
0: Le accise.
2: Perché l'Italia? Perché? Spiegateci. Governi degli ultimi 80 anni.
0: Le accise, saranno le accise.
2: Sono rimortaccise.
0: Sì, rimortaccise. Le accise del 49.
2: Questa campagna elettorale, il primo che mi promette che toglie le accise, gli
0: mamma mia,
2: in un orecchio.
0: Va bene. Metteteci anche il gel per le manine. Ah! Il pronto soccorso, le cose del pronto soccorso, due cerottini, due cose per le vesciche ai piedi. Ma no, ci attrezzatevi però.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day. Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda, grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip.
1: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
2: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lide, vale davvero.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero, la prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro e mele golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio

0: la vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. È stato salvato Luca Olmetto, lo speleologo rimasto intrappolato 27 ore all'interno di una grotta a Urzulei nella provincia sarda dell'Ogliastra. I soccorritori lo hanno raggiunto e liberato portandolo in superficie. Ora è in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti. È previsto per domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus di ieri di avere un nodulo al polmone in fase iniziale ben localizzato e di aver deciso con i medici di operarsi nei prossimi giorni, cancellate tutte le udienze fino al 20 ottobre. I dubbi di costituzionalità sulla legge elettorale, fra pochi giorni partono i primi ricorsi. Antonio Cristiano.
3: Sono 6 i punti contestati dalla Rete Civica per un voto libero e uguale che ha lavorato ai 30 ricorsi. Innanzitutto il premio di maggioranza sia per il rispetto della rappresentanza che per il meccanismo di assegnazione dei seggi. C'è l'autonomia della base elettorale delle Camere. Questa legge le lega, ma la Costituzione prevede elezioni indipendenti con il Senato eletto su base regionale. Poi libertà di voto e selezione degli eletti e l'equilibrio di genere assente tra i capi lista bloccati. Infine l'indicazione obbligatoria del candidato premier e la raccolta di 6.000 firme, un numero definito abnorme per chi non è già rappresentato in Parlamento. Si punta a presentare i ricorsi il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore della legge.
2: I posticipi di Serie A, siamo al 32esimo del primo tempo di Atalanta-Venezia. Da poco l'Atalanta è passata sul 3-0 dopo il gol di Kessié all'inizio, la doppietta segnata da Krstović. Alle 20.45 si gioca a Torino-Udinese. Capital News torna alle 20.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: il cielo è sempre più blu, meraviglia, per cominciare questa nostra seconda ora di TG0, lunedì 12 ottobre. Qui c'è il direttore Edoardo Buffoni.
1: C'è la direttora Doris Zaccone.
0: E ci sono anche Simone Girasole ed Emanuele De Nina, ci siamo tutti.
1: Allora, abbiamo sentito il Papa, quindi lo operano domani, eh?
0: Sì, tanti auguri a Prevost, a Papa Leone. È stato, mi è piaciuto molto, sono molto dispiaciuta per questa notizia e spero, gli auguro con tutto il cuore che vada tutto da piani e come deve andare. Questa trasparenza con cui, e anche questa tutto sommato confidenza con cui ha confidato, no, della sua malattia.
1: Poi davanti a tutta Piazza San Pietro durante l'Angelus. Sentiamo cosa ha detto il Papa.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Mi ha colpito proprio quasi come fosse un bollettino medico, circoscritto, ben localizzato, detto da lui, non ha lasciato dire a un comunicato stampa della sala stampa Vaticana, ha voluto dirlo lui come segno di trasparenza, quindi poi si vedrà dal, appunto, anche dal, dalla biopsia di cosa si tratta, perché poi in questi casi bisogna sempre prelevare e vedere,
0: esatto,
1: cosa si tratta. Una curiosità, lo sai che quando è sotto i ferri il Papa, sai che Mattarella, se devono operare Mattarella, il capo dello Stato italiano, come anche Trump,
0: sì,
1: mentre è sotto i ferri, quindi è incosciente perché è sotto, diciamo, anestesia, prende e proprio è il numero due, cioè è la, il presidente del Senato,
0: okay,
1: che è la seconda carica dello Stato in America,
0: a
1: il
0: reggere,
1: vicepresidente. Invece non c'è un vicepapa.
0: E quindi niente, in quel momento speriamo duri poco, dura poco, e non c'è nessuno. No, no, no, grande trasparenza, e non è stato sempre così,
1: no,
0: perché ci ricordiamo di altre situazioni. Radio Capital, Taylor Swift.

0: Patient Zero, la paziente zero. È molto bella questa canzone di Taylor Swift, che si definisce così, la paziente zero, cioè il primo individuo infetto da in un'epidemia, perché dice: relazioni tossiche, se lo vuoi lasciare ma preferisci morire piuttosto che lasciarlo andare, pensa a me, ci sono io per te, che ero la paziente zero, ne so qualcosa.
1: Ti posso dire qualcosa anche attraverso una canzone. Si parlava prima di pazienti come il Papa, da domani sarà un paziente del Policlinico Gemelli di Roma per questa asportazione di questo nodulo al polmone. Dicevamo, accidenti quanta chiarezza, no? Addirittura un bollettino letto dallo stesso Papa davanti a Piazza San Pietro. Ovviamente nella storia dei papi non è stato affatto così, anzi il detto era: un papa sta bene finché non muore. Cioè non bisognava, era come se dare indicazioni sul corpo fisico del papa ne sminuisse in qualche modo la sacralità, rendendolo troppo umano, no? E così era avvenuto per secoli. Pensa che fino al 1958 Pio XII nessuno sapeva che era agonizzante, e ci fu un medico personale di Papa Pacelli che passò alla stampa per denaro delle foto del Papa agonizzante per fare uno scoop. Fu una cosa tremenda che fece, infatti. Però per dire quanta c'era, quanta segretezza c'era, e alla fine questa segretezza non finiva che alimentare le voci, come il caso per esempio di Papa Giovanni Paolo I, che si dice morì avvelenato, no? Ma perché non si era capito bene di cosa fosse,
0: di cosa
1: morto. Questo
0: poi
1: che
0: però col tempo le cose sono cambiate, no? A un certo punto, adesso
1: Papa,
0: meno.
1: Sì, il Papa più mediatico è stato Giovanni Paolo II.

0: secondo, è stato quello che ha cambiato tutto, anche perché l'attentato di Ali Aqcha in piazza San Pietro cosa fa? È, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti, il Papa è in fin di vita, il Papa si opera. Da lì lui cominciò, Wojtyła, a dire tante cose sulle sue condizioni di salute, poi anche sul Parkinson negli ultimi anni. Ecco, da lì poi è cambiato tutto fino ad arrivare a Bergoglio, a Prevost, che insomma sono molto trasparenti su questo, no?
1: Esatto, e forse...
0: fino ad arrivare a Ratzinger, che disse: io sono talmente stanco che mi dimetto.
1: Sì, mi dimetto, cioè, una cosa incredibile. Per anni ha vissuto a Castel Gandolfo, certo, insomma, con i due papi vicino a casa mia. Sì, esattamente. 19:15 minuti. Ah, che bello questo pezzo di Billy Idol, ve lo ricordate?

0: sex symbol anni 80, Billy Idol, con questo labbro un po' all'ingiù da cattivo, in realtà era molto figo, e ancora adesso Eyes Without a Face su Radio Capital, 19:19 minuti.
1: Ci hanno colpito, no? Oggi quando preparavamo la trasmissione, i dati del Sole 24 Ore presi dal Ministero dell'Interno sui reati denunciati in Italia. L'ultimo anno è il 2025, l'ultimo anno concluso, e ci sono un po' di cose che vanno a smentire alcune cose che pensavamo, alcune sorprese, alcune conferme. Allora, partiamo con una buona notizia. Sì. Allora,

Gli omicidi in Italia sono in calo da tanti anni costantemente. Nel 2025 ce ne sono stati 289. Allora, voi pensate che scendere sotto quota 1000 dal dopoguerra in poi è stato impossibile? Nei primi anni 90 erano 1900, erano quasi 2000, e lì sappiamo che c'era una violenza mafiosa enorme. Le mafie hanno incominciato a fare affari e a uccidere di meno, e quindi comunque la criminalità che uccide è diminuita. Quindi, se vogliamo, questo è un fatto molto positivo.

0: diciamo, dentro la notizia positiva ne è contenuta una più allarmante. Per il resto sono in calo alcuni reati come rapine e furti, sono in calo gli omicidi, l'abbiamo detto, anche le violenze sessuali, e sono invece in grande risalita, e noi parliamo spesso al TG0, in grande crescita tutte le truffe e le frodi informatiche. Quante volte parliamo delle varie truffe che ci sono state?
1: L'altro ieri mi è arrivato c'è un conto sospetto, hai appena pagato 1.500 euro, chiama subito.
0: Tu non ci sei cascata. Tra le grandi città sono ovviamente i posti in cui si concentrano più. Pensate che nelle prime 7 città italiane per popolazione sono concentrate la metà di tutti i reati denunciati in Italia, perché in città ci sono le persone, ci sono i turisti,
1: c'è la vita notturna,
0: c'è anche della ricchezza magari che fa gola ai criminali.
1: Sì, comunque la criminalità è in calo quasi dappertutto, tranne purtroppo nella prima città che è in cima alla classifica, l'hai detta già?
0: No, che è Milano, però in realtà Milano è anche tra le città più popolose, però ha un'incidenza, e questa è per questo motivo io penso che comunque il tema della sicurezza, anche delle baby gang, perché c'è questo tema, i minori stanno crescendo, i reati dei minori, e il 35% dei reati in Italia è commesso da immigrati. Allora io penso che nelle prossime elezioni comunali a Milano il tema della sicurezza sarà un tema molto importante, tra gli altri ovviamente altri importanti come le case, gli affitti, ovvio.
1: È vero, Milano è la prima e c'ha un più 0,6% di criminalità. Al secondo posto si piazza Firenze, dove però la criminalità è in calo, meno 2,9, poi Roma, poi Bologna, poi Torino. Vuoi sapere qual è la città più sicura d'Italia secondo questa classifica del Sole 24 Ore? Oristano.
0: Sì, però attenzione, bisogna fare il rapporto poi con la popolazione. Città sicuramente ci sono più delitti.
1: Poi c'è Potenza, Enna, Benevento e Pordenone. Queste in fila.

0: Allora, ci è venuto a trovare, tra poco sarà con noi qua nel nostro microfono, Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta dei ragazzi, per spiegarci...
1: Li conosce, ci parla.
0: Ma i ragazzi sono ancora interessati ai sentimenti, sesso, quando è l'età della prima volta, insomma, tutti questi argomenti.
1: Tutti questi argomenti, ce l'hanno ancora.
0: Tutto questo.
1: Sentiremo con qualche sorpresa.
2: TG Zero.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: il tip.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
4: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!
6: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
7: Eva è incinta.
8: Diventerai nonna, mamma.
9: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
6: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
9: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
6: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Le voci di Elis Regina e Jobim che si sovrappongono come fossero appunto delle gocce della pioggia di marzo che viene cantata così bene in questa canzone super poetica. TG0 a Radio Capital.
1: Allora Doris, a Radio Capital è venuto a trovarci un nostro ormai amico, diciamo così, lui è un luminare, poi il professor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, ascolta ogni anno centinaia di giovani, di adolescenti e quindi analizza un po' il mondo di questi giovani, delle nostre figlie Doris, e questa volta ci porta, buonasera prof,
2: buonasera, ciao,
0: buonasera
2: a tutti,
0: prof,
2: grazie.
0: Benvenuto.
1: Ci
0: grazie
1: porta un nuovo libro, A volte ti amo, la rivoluzione nei rapporti del mondo fragile delle nuove generazioni, edito da Einaudi, in cui analizza rispetto all'ultima volta più nello specifico prof il mondo dei giovani, diciamo under 30, e come cambia la loro sessualità, il loro rapporto con i sentimenti. Mi sembra che ci sia un titolo che vorrei che lei ci spiegasse: recessione dei sentimenti, che vuol dire?
3: No, c'è una recessione della sessualità testimoniata da tanto tempo, nel senso che, come sappiamo, sempre meno conta compenetrare il corpo dell'altro, ma conta per i giovani la mente dell'altro. A me tante volte mi hanno detto anche editori: deve fare un libro sulla sessualità. Dico: ma perché interessa a noi che siamo vecchi, ai giovani,
0: ai
3: non,
0: giovani
3: interessa,
0: non interessa
3: a
0: più.
3: Noi che siamo nati con Freud e il modello pulsionale,
1: che avevamo due ossessioni, sesso e motorino,
3: che non ci sono più.
0: Cioè nessuna delle due, neanche addirittura la macchina a 18 anni, no? Anche questo viene a mancare perché i figli si fanno scarrozzare. Che succede? Cos'è?
3: Io ero un giovane in formazione, vi dico questo, i grandi maestri mi dicevano: vuoi farlo psicoterapeuta dell'adolescenza? Sì, studia due materie che non passeranno mai di moda, soprattutto coi maschi. Ditemi, sesso e motorino. Sono 25 anni che non ho un paziente che affronta il tema.
0: Ecco, perfetto.
1: Quindi perché i nostri giovani fanno meno sesso?
3: Beh, la società è diventata meno

0: sessuofobica, c'è stato tutto l'avvento della pornografia, la famiglia annesso la coppia, che una volta come gli amici, nella vecchia famiglia gli amici e la coppia rovinavano il sistema valoriale che la famiglia aveva trasmesso. Oggi devi avere amici molto, a sei anni devi aver conosciuto tanti coetanei che io non li ho ancora conosciuti. E poi è arrivata la società dell'immagine, cioè il sesso non è più il costrutto necessario, insomma sono cambiate anche tante cose, non è neanche più necessario la sopravvivenza della specie, pensiamo con le innovazioni. Le generazioni si adattano al contesto, oggi conta molto di più essere visti, pensati, e semmai a volte è anche difficile capire come costruire una coppia che, come sappiamo, non è più per sempre ma è finché dura.
1: Però prof, a me questa cosa pare che possa essere estesa anche agli adulti in qualche modo, no? Cioè anche la coppia tradizionalmente intesa è già cambiata in questo senso o no?
0: Ma assolutamente, ma vi do due dati. I patti prematrimoniali, esco un po' dal seminato ma è importante, sono stati riconosciuti oggi anche in Italia legislativamente come qualcosa di verificabile, quindi non solo negli Stati Uniti. La gente si sposa oggi davanti al parroco o al funzionario del comune, giura amore eterno e poi va subito nella stanza a fianco a firmare i patti prematrimoniali perché è sicuro che ci si lascerà. Cioè, siamo in una società, ve ne dico un altro, dove la famiglia unipersonale, che è una definizione dell'Istat, non una cosa del genere, ha superato il 50% sia che a Milano che a Bologna. Noi viviamo in una società dove Milano e Bologna, non ho i dati di Roma, il più di una famiglia su due è composta da una persona. Questo dipende da tante questioni, l'invecchiamento, certo, della popolazione, però dà un'idea di come sia oggi il tema della relazione, e per questo ho fatto questo libro, proprio l'ho dedicato alla coppia, perché è un po' il simbolo, il nucleo della relazione tra l'individuo e la collettività.
2: Quindi, tradotto, prof Lancini, se noi siamo i genitori, chiediamo alle nostre figlie, oh no, classiche domande, ma ti vedi con quello? Ma è carino quello! E loro rispondono di che, a parte di che ti impicci, che va bene, ma che, ma no, ma
1: che domande, non
2: che
1: capiscono la
2: farci?
1: Domanda, capito? È sì, tutto a posto, cioè certo, siamo nei tempi,
0: saranno in una situationship che ha sostituito la relationship.
1: Ma allora fermi tutti, se lei può, prof Lancini, io ho dato anche del tu prima, insomma rimanga qui perché questa cosa mi interessa molto, della relationship, no? Cioè una frequentazione, non una storia, perché forse ci fa sentire più al sicuro. E poi torniamo sul tema della sessualità e anche sulla prevaricazione di genere. Tante cose.

0: musicale di tutti i tempi, Harakiri, il gesto del samurai che si trafigge. Samuele Bersani su Radio Capital, al TG0 con il professor Matteo Lancini, che ha pubblicato questo interessantissimo nuovo scritto, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Io sono sicura che qualcuno sia riconosciuto all'ascolto nei termini relationship.
1: Aspetta, ma che sarebbe relationship?
2: Non ho capito, no. Io scusate, l'inglese non
3: è boomer. A stare in una situationship invece che nella relationship, cioè si sta in situazione che è come dire una sala d'aspetto perenne invece che essere in una relazione, ma poi ci sono altri termini, no? Love bombing, il ghosting, gaslighting e via così.
0: Cioè praticamente il dirsi non stiamo proprio insieme, ci vediamo ogni tanto quando ci va, ma senza impegno, è un po' questo, no? Che però mi sembra tanto anche adulto, cioè che cosa è successo? Perché sta succedendo questa cosa? Prima lo accennavamo, no? Siamo una società di narcisisti, ad esempio voglio fare una domanda, professor Lancini, allarghiamo un po'. Il famoso gruppo su Facebook Mia Moglie, che tanto ha fatto parlare, questa cosa orrenda in cui uomini di 60 anni fotografano la propria moglie mentre fa la pipì, metti, e poi condividono con altri uomini queste fotografie. Io ho provato ad immaginarmi mio nonno e mia nonna che stavano a casa, e mio nonno che poteva fotografare mia nonna in una situazione del genere, e mi è sembrata proprio una bestemmia. Cioè invece i tempi sono cambiati ed è così, abbiamo voglia di mostrare tutto, anche le cose più sacre, più intime.
3: Ne parlo nel libro, però per quanto mi riguarda, a me ha colpito che in trasmissioni in cui ero stato invitato dicevano: vedete, queste cose le fanno anche i giovani. No, dobbiamo distinguere. Il gruppo Mia Moglie Terribile era di gente composto prevalentemente, quasi totalmente, tra i 40 e i 60 anni, e qui come al solito bisogna stare molto attenti, perché la prevenzione va fatta in base al funzionamento delle generazioni. Tra l'altro era stato detto: guardate il patriarcato, come dice lei. Io sono d'accordo, chi ha detto che quello è il post patriarcato, o forse delle forme di maschilismo. Sì, perché mio nonno anche era un patriarca, non avrebbe mai fotografato cioè siamo andati in una società dove appunto l'individualismo, la necessità di aver successo, una grande perdita di valori, ha creato dei modelli di identificazione. Ma attenzione, che i giovani maschi, oltre che le giovani femmine, basti pensare anche ai modi di soffrire o di essere anche violenti, non hanno, come dire, lo stesso funzionamento affettivo e delle generazioni. Faccio un esempio rapidissimo: il consumo di cannabinoidi, hashish e marijuana non sono diminuite rispetto a 25-30 anni fa, ma una volta avevano una valenza trasgressiva o positiva. Da anni sono fuori legge ancora, ma sono un lenitivo, sono un antidolorifico. I ragazzi te lo dicono, lo prendono magari come un antidepressivo, così come aumenta il consumo di farmaci. Attenzione a leggere i comportamenti degli adolescenti, che sia stato noi, e degli adulti, a non comprendere come funzionano le nuove generazioni.
1: Allora, peraltro, A volte ti amo lo sta portando anche a teatro?
3: Sì, lunedì 19 ottobre alle 20:30 debutta questa conferenza scenica, uno spettacolo, al Teatro Carcano di Milano.
1: Allora, come i libri sempre del prof Lancini sono pieni di casi, insomma, di storie, no? Di storie di persone che lei segue, che ha in cura, di ragazzi. In particolare, la mia domanda è questa: tra i maschi e le femmine, come è cambiato l'equilibrio rispetto a maschi e femmine di 20 anni fa? Cioè, la nostra vulgata è: le femmine sono più indipendenti e vanno più, fra virgolette, all'attacco, il maschio si ritrae che è più timido. Com'è?
3: È cambiato una volta si cresceva con un doppio standard, veniva chiamato, diciamo, dagli studiosi, molto più marcato, tra come crescevano le ragazze e i ragazzi. Negli ultimi anni una delle grosse novità è che c'è ancora molto da fare, soprattutto nel mondo del lavoro, in molti altri settori, però si è un po' più riavvicinato. Detto questo, è vero che le nuove generazioni entrambe sono cresciute, entrambi maschi e femmine, dentro una forte pressione sociale che ci ha portato a interrogarci prima sul disagio delle ragazze, di cui l'anoressia è stata la

0: presentazione, no? Una diffusione proprio giovanile femminile, e oggi negli ultimi anni anche maschile, con ritiro sociale, con poi la radicalizzazione in rete. Oggi il ritiro sociale maschile,
1: cioè Chico Mauri, per dire, esatto, nel caso più estremo,
0: esatto, cioè noi parliamo molto della violenza perché impatta di più mass mediaticamente, ci sono i ragazzi coi coltelli e lo sappiamo, e se volete ne parliamo, però non dobbiamo dimenticare che appunto il ritiro sociale maschile sta costringendo chi si occupa dei maschi a capire anche che cosa vuol dire per i maschi crescere all'interno di un contesto sociale così complesso.
2: Che rapporto ha il porno in tutta questa vicenda? Cioè che ruolo sta avendo l'accessibilità delle piattaforme alle piattaforme pornografiche con facilità estrema?
0: Guardi, mi aggancio a quello che diceva lei del gruppo Mia Moglie. Io credo che noi parliamo della pornografia un po' come dei social, dando come la colpa a quello, e non ci rendiamo conto di cosa abbiamo fatto come adulti. Il vero problema è la società pornografizzata, cioè la società dove non c'è più confine tra esperienza intima, privata e pubblica. E questo lo abbiamo iniziato noi, sappiamo che da tempo, non so perché non mangiamo la pasta asciutta ma la fotografiamo, andiamo a vedere il Colosseo, la Torre Eiffel è uguale, ci sia il nostro faccione, quello che conta, e riprendiamo queste generazioni da 0 a 13 anni, e per questo io ho proposto, se vogliamo fare qualcosa per ridurre l'impatto di questa società social, di vietare le riprese dei figli e gli studenti, non di pubblicarle, di vietarle da 0 a 13 anni anche alle recite dell'asilo a scuola. Purtroppo gli adulti non si rendono conto che se tu crei una società dove quello che conta è essere visto e ripreso, a partire dalla morfologica, alla prima recita dell'asilo, costruire una società dove quando sei disperato o c'è qualcosa che non va lo riprenderai. Chi te l'ha insegnato? Noi. Hanno certo alzato gli occhi, hanno visto solo telecamere.
2: Che interessante. Matteo Lancini, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, e Opera Vita. Grazie,
1: e Naudi,
2: per,
1: grazie,
2: il, prof, per il suo,
0: grazie,
2: lavoro.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito, grazie davvero.
3: TG0.

0: da tanti, da tantissimi, anche dagli UB40, Can't Help Falling in Love, era il 93.
1: Oh, Doris, ho sentito prima col prof Lancini, tutta, no? Così, certo.
0: Interessante.
1: Relationship, situationship. Come eri così? Allora ti faccio una cosa. Cosa vuol dire ghostare?
0: Ghostare quando sparisci dalla vita di una persona diventando fantasma, non rispondi più ai messaggi, blocchi, fai cosa di una biglia.
1: Blastare.
0: Blastare, trattare male?
1: Sì, distruggere, zittire qualcuno in modo netto. Blastato. Una cosa così. E ti dico l'ultima, vediamo se la sai questa, se sei molto giovane.
0: Ce n'è una che non la so, l'ha detta.
1: Flexare.
0: Flexare? No, non la so flexare.
1: Tipo, stai flexando il tuo nuovo orologio? Stai mostrando con orgoglio,
0: flexare.
1: Capito?
0: È
1: così, vabbè.
0: Okay.
1: Così.
0: Cioè, bocciata. Bocciata, sapevo quelle due, ho fatto la figura di quella che sapeva.
1: È una crush? Avere una crush?
0: È avere uno scontro, immagini. No.
1: Perché non è crash, è crush.
0: È crush.
1: Insomma, è una cotta.
0: Ah, è una cotta.
1: Mamma mia nuova crush è.
0: Ho questa crush. Io so però.
1: Stasera, capito? Con le nostre figlie.
0: Una crush. E invece un malessere, sai chi è un malessere? Ma quello lì, quello lì è un malessere.
1: Lo so, me l'hanno spiegato
0: quando
1: le mie
0: uno
1: figlie.
0: Un po' fuori di testa.
1: Un tipo. Un po' le lascia, un po' le prende, un po' ti lascia un po' così.
0: Quel malessere. Vabbè, finita la lezione. Wow.

0: you, adoro. Perché io non sopporto queste espressioni. Adoro. Va bene, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone, a stamagnana.
0: Ci ritroviamo domani a partire dalle 18 con Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Ciao a tutti, tra poco c'è Massimo Oldani.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: tutto per il tip.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, Piazza Duomo.
7: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diure.

0: Easy, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
1: Ah sì, scusa, plin plin.
0: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. La replica di Zelensky a Trump, il capo della Casa Bianca ha accusato l'Ucraina dell'aumento del prezzo del diesel, non dipende dai nostri attacchi in Russia ma dal blocco di Hormuz, ha detto il presidente ucraino, che all'invito del presidente degli Stati Uniti a farsi da parte risponde: sono pronto per le elezioni ma ci servono 60 giorni di tregua. Mosca ha già fatto sapere di essere disposta a un solo giorno di stop ai combattimenti in occasione delle eventuali elezioni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, dicono dal Cremlino. Oggi un raid russo su Kramatorsk ha fatto 3 vittime, tra cui una 13enne. Droni di Mosca hanno colpito centrali elettriche in tutta l'Ucraina. Meno omicidi e più furti, meno omicidi e furti, più truffe online. I dati del Viminale, Riccardo Quadrano.
3: I numeri sono relativi al 2025, scendono del 15% gli omicidi volontari, 286, il dato più basso dell'ultimo decennio. In calo del 18% i femminicidi, ma il dato resta drammatico. Lo scorso anno 85 donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo. Sui dati del Ministero dell'Interno incidono ovviamente le denunce, in diminuzione per la prima volta in 4 anni. I numeri che lievitano sono quelli legati alle frodi informatiche, i danneggiamenti, le percosse e le estorsioni. È straniero un denunciato su 3. La maggior parte dei reati si consuma nelle grandi città, dove ai residenti si aggiungono pendolari, turisti e studenti. In vetta alla classifica c'è ancora Milano, che precede Firenze, Roma, Bologna e Torino. In coda alla graduatoria, con l'incidenza più bassa di denunce, troviamo Crotone, Enna e Oristano.
2: È stato estratto vivo lo speleologo intrappolato in una grotta in Ogliastra, in Sardegna. I soccorritori hanno lavorato per 27 ore per salvare Luca Olmetto. Il 31enne è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Lo sport, in corso il primo posticipo del lunedì della Serie A di calcio, Atalanta-Venezia. Siamo nel corso del 75esimo minuto, l'Atalanta è avanti 3-1. La giornata di campionato si chiude stasera con Torino-Udinese, calcio d'inizio alle 20:45. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud, unico disturbo qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E Basseva Tuck con Teardrop, con il classico trip hop, il fenomeno che era nato a Bristol, appunto in Inghilterra. Questi erano i primi anni 90, c'erano i beat dell'hip hop, c'erano gli elementi di soul, di jazz, di dub, di musica elettronica. Insomma, il suono era lento, scuro, d'atmosfera. C'erano naturalmente i Portishead, tricky, Massive Attack, appunto, che abbiamo ancora in sottofondo, che hanno un po' contribuito a definire il genere. C'erano queste voci ipnotiche, campionamenti da vinile, linee di basso profonde e poi queste tecniche di produzione non convenzionali del tutto. Era Teardrop, Massive Attack, Intro e The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie a Doris, grazie Edoardo, grazie al TG0. Si apre la serata musicale di Capital con Vibe e poi B-Side con Alessio Bertallò. Io manterrei questa atmosfera, spero abbiate trascorso tra l'altro un buon weekend, me lo auguro davvero. Vorrei mantenere questo approccio iniziale trip hop, anche se non classico, diciamo qui non c'erano quelle atmosfere scure e malinconiche. Il duo era Nippo statunitense di New York, appunto c'era, diciamo, la struttura ritmica del genere, però c'erano poi beat rallentati, jazz, bossa nova e poi degli stranissimi testi anche legati al cibo. Si chiamavano Cibo Matto.
2: I'm on a concrete way.

Sugar Water con Cibo Amato proprio in apertura di The Vibe, in diretta dal Massena Building, a primo piano, studio grigio per un paio di ore con il soul, funk, l'R&B, zone limitrofe a questo perimetro, con questo back to back appunto tra passato come nel caso di Cibo Amato e poi naturalmente il presente. Una novità per Jay Nova, quello che mi piace dei colleghi è quello di scambiare anche magari con WhatsApp e non soltanto diciamo nei corridoi alcune informazioni, alcune preferenze come quella di Bassi Maestro, che ama questo brano, Jay Nova nuovo 777.

Si chiama Jade Nova, sul suggerimento dell'amico Bassi Maestro, che accolgo con molto entusiasmo, mi piace moltissimo. L'uomo sicuro di Jade Nova, che è, diciamo, ruota attorno al tema dell'incontro dell'anima gemella, soulmate per intenderci, però con questo 777, che è un numero invece che fa riferimento alla fortuna e al destino. Questa è Faith Evans, Love Don't Live Here Anymore.

comunque una canzone che hanno ripreso in molti, anche Madonna, che Jimmy Nail a metà degli anni 80, credo 85 proprio, attore pugile che era stato prodotto da Roger Taylor dei Queen. Altra cover, questa che originalmente era di Frankie Valli and the Four Seasons, Can't Take My Eyes Off You, registrata all'ottavo mese da Lauryn Neal in attesa appunto del primo figlio. Era una ghost track, non compariva nell'elenco dell'album, ma si poteva suonare se rimanevi in play alla fine del CD. Lauryn Neal su Cap.

Lauryn Neal, Can't Take My Eyes Off You, la ghost track appunto di Miss Education of Lauryn Neal, un collega di Camel in California appunto aveva incominciato a suonarla, anche se non era un singolo, e ha creato un effetto domino sulle altre radio che l'hanno suonata, nonostante, come dicessi, non era un singolo indicato dalla casa discografica, e peraltro non compariva neanche nell'elenco dell'album appunto sulla retro. A quel punto la casa discografica ha dovuto inserirla a tutti gli effetti nelle ristampe di Miss Education of Lauryn Neal. Nell'elenco non è stata più una ghost track. Siete su Capital Inghilterra, questo è il nuovo singolo di K1, si scrive KVN. You're such a good girl. Novità su K1.

You're such a good girl, K1. Tra pochissimo un artista che esattamente settimana prossima doveva esibirsi al Teatro Nazionale, ma non sarà così, ahinoi, non ci sarà e non la vedremo all'interno del Jazz Me.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Nomad Entertainment presenta.
2: La mia bambola si è svegliata, si è alzata dal letto.
3: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
4: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
1: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente

0: al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: per il tip.
1: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
5: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Erika Badu, Dida Ciano, settimana prossima, il 19 e il 20, avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Nazionale di Milano all'interno del Jazz Me. Purtroppo per motivi personali non ci sarà, anche se proprio questa mattina ho visto un post in cui viene aggiunta una data nel tour europeo di Erika Badu in Belgio il 15, e mi piace sottolinearlo perché ci saranno Maxer e Joy Denallane, che voglio farvi ascoltare con una canzone di Bill Withers, che in pratica alla fine degli anni 90 avevano un gruppo tedesco molto forte che si chiamava Fallen Kreis. Mi ricordo Mid Dear, che era bellissimo. Joy Denallane.

Use Me, canzone appunto di Bill Withers a questo Capital per Joy Denalane, che si esibirà insieme a Max Herr, cioè praticamente i front cries degli anni 90, un gruppo hip hop tedesco fortissimo alla fine degli anni 90, in pieno neo soul. Si esibirà prima di Erykah Badu il 15 di questo mese, appunto, quindi giovedì prossimo in Belgio. Hanno aggiunto questa data, ne hanno tolte due, che sono proprio quelle italiane, dannazione. Settimana prossima, il 19 e il 20 di ottobre, non sarà Erykah Badu al Teatro Nazionale. Il 27 di ottobre invece, per la gioia di mio figlio, ci sarà Don Toliver al Forum, qui con Drake,

Don't Oliver, Drake, Don't Oliver, il 27 di ottobre sarà al Forum per la gioia mia e di mio figlio, andremo insieme. Questo era il singolo di Drake intitolato Solar Eclipse, con il campione di Choosing Texas di Al Langley, che ha battuto qualunque, frantumato qualunque primato in America, ha battuto persino Mariah Carey per più lunga numero uno della classifica americana. Tra l'altro ho visto il video per la prima volta con il protagonista del serie TV Marshall, e poi un video che dura 8 minuti, un cortometraggio per l'esattezza. Ora gli Spinners, It's a Shame.

Gli Spinners qui su Capital con tanti successi, I'll Be Around, Could It Be, I'm Falling in Love, musica diciamo della Golden Age del soul, gli anni 70, canzone di Stevie Wonder, Spinners con It's a Shame qui su Capital, altro gruppo di quell'epoca molto meno famoso degli Spinners, gli Enchantment. Siamo a metà degli anni 70, dopo 10 anni trascorsi a sviluppare il proprio stile, suono, immagine, finalmente a Detroit questo gruppo era pronto per il debutto. Mi piacevano moltissimo i cori in sottofondo, fantastici, e poi questo arrangiamento di archi e di fiati. Questa è la Sunshine Enchantment su Capital in Vibe. Hello.

0: Enchantment con Sunshine, che vede l'alternarsi di queste due voci di solista, la prima che introduce il testo di ogni strofa con la sua voce leggera, interrogativa, tipica degli anni 70, e poi il secondo che invece mi colpiva sempre per il suo talento, la sua estensione vocale, come avete sentito sul finale. Era Sunshine, la canzone degli Enchantment, 76. Questo sembra il 76, invece è l'oggi, è il 2026, il nuovo di Lala Hathaway.
1: The South had an exodus. After flipping through the paper, our kinfolk knew what was next for us. They headed north to lay down their roots. The train was filled with hope, from the freight cars to the caboose. Next stop, Chicago, the big city of dreams and broad shoulders.

0: 47th Street, appunto per Lala Hathaway, figlia di Donny Hathaway, dal nuovo album intitolato Made in Chicago. Tra pochissimo un artista scomodo, rivoluzionario, un poeta, ha anticipato anche il rap, che però si concede un lato del tutto tenero, appunto nella notte sbircia nel sonno la figlia. Tra pochissimo qui su Capital.
1: Ma fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
1: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro, IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
11: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno. E lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
16: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
16: Una produzione, One Podcast.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Nomad Entertainment presenta.
20: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
21: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
22: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
19: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
23: Questa settimana risparmia con le super offerte.

0: Pechino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: il tip.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Your Daddy Loves You and Your Mama Too, il lato sconosciuto di questa poeta visionaria, di questo artista scomodo, Gil Scott Heron, che aveva affrontato problematiche legate al razzismo, alla droga, alla rivoluzione. Ma per 3 minuti si concede una pausa, a notte fonde si concede il piacere di osservare la figlia di 3 anni mentre dorme e crea una delle canzoni più suggestive di sempre, appunto Your Daddy Loves You. Anche questa canzone è sulla maternità, un album di 5 anni fa di Cleo Soul. Questo è Promises.

0: Cleo Soul con Promises, l'album Mother del 2021 in copertina con il primo figlio. Ora in copertina l'ultimo, uscito un paio di mesi fa, Gentlewoman, c'è la seconda figlia. Cleo Soul è una delle voci più interessanti dell'R&B UK, ha sempre portato tra l'altro la sua vita nelle canzoni insieme al marito, che tra l'altro è il produttore Inflow, che ha prodotto Adele ma ha prodotto anche Michael Kiwanuka. E voglio regalarvi, in attesa dell'album Fudge che uscirà appunto il 23 di ottobre, qualcosa che anticipa questo album, appunto l'unico brano disponibile sulle piattaforme, Summer Cloth, Michael Kiwanuka su Capital in Vibe.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue

Michael Kiwanuka, tra due settimane finalmente potremo ascoltare il materiale nuovo dell'album Fudge. Questa è una canzone su una one night stand, cioè un'avventura di una notte con due prospettive diverse, una romantica, quella di lui, e una più erotica, quella di lei.

Diciamo che fino al documentario di Quest Love sugli Earth, Wind & Fire io pensavo che fosse una canzone molto romantica e non a caso molto utilizzata anche nei matrimoni in America, invece poi ho scoperto la dura verità. Tra l'altro questa è la versione studio che è molto morbida, ricordava un po' le canzoni di Burt Bacharach, quello che l'aveva resa famosa invece è la versione dal vivo con il rumore, la partecipazione del pubblico e l'assolo di Don Merrick e poi naturalmente l'interpretazione di Philip Bailey, che ci rimane male la canzone, il protagonista appunto maschile, perché nel documentario poi lui spiega, si scusa con chi l'ha usata ai matrimoni, perché è un'avventura di una notte, un'avventura con una groupie che si vanta al telefono all'alba con l'amica della serata, mentre Philip Bailey, a lui rimane solo l'infatuazione.

La classica family reunion, il classico barbecue domenicale con la, diciamo, una famiglia molto, molto allargata, e poi a un certo punto qualcuno, come dice Jill Scott, accende al ghetto blaster la radio Frankie Beverly e Maze, appunto sullo stereo del barbecue. Era Family Reunion per Jill Scott qui su Capital. Questa invece è una novità molto interessante per Danny Offline. Credo che sia il secondo brano nella storia di Vibe che programma di Danny Offline, ed è un caldo soul jazz per una stagione romantica e una playlist altrettanto romantica.

0: Hotline con Ouch, novità qui su Capital. Prima diciamo le speranze disattese di Philip Bailey nella finzione musicale appunto di Reasons. Tra pochissimo invece un'altra situazione spiacevole di un artista che però affonda le radici nella vita vera, perché diciamo la relazione non si è potuta affrontare con questa ragazza austriaca. Miles and miles away, but I'm here to stay.
1: The vibe.
2: You're my way. On Radio Capital.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
11: Uh-huh.
12: 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
14: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
15: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
16: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
17: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
18: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
17: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
18: Una produzione, One Podcast.
19: Tutto il weekend.

0: brand perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
1: Arredissima, dove la vita
2: Arredissima.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Che incanto. Robin Good, Gregory Porter, la frustrazione di un amore non corrisposto con una ragazza austriaca, lo racconta spesso durante i concerti, lo vedremo tra l'altro all'Alcatraz all'interno del Jazz Me. Questa ragazza non voleva affrontare una relazione, voleva semplicemente rimanere amica. Questo invece è un album che è piaciuto moltissimo in contemporanea, non era semplice, nell'85 sia in Europa che in America. Sto parlando appunto di Promise per Sade Adu. Questa è The Sweetest Taboo.

Certo, la stampa inglese le ha reso la vita difficilissima accusandola di offrire delle esibizioni sottotono, di coltivare questo suono da locale notturno troppo omogeneo. Invece poi si è conquistata la stampa inglese, la stampa di tutto il mondo. Era Sade Day con The Sweetest Taboo qui su Capital, alla conquista dell'America anche Leon Bridges. Questo è il nuovo singolo intitolato

Leon Bridges su Capital con la felicità di tutti i giorni nel quotidiano, questa è la Fly Baby. Questo invece è stato il guardarobiere di una discoteca molto famosa, il Blitz di Steve Strange, lo studio 54 di Londra. Sto parlando di Boy George, all'epoca guardarobiere

E Mercy Culture Club con Time, il documentario Blitzed che trovate anche su Sky, la rivoluzione culturale nel West End di Londra, appunto la discoteca Blitz di Steve Strange, la risposta al razzismo, all'omofobia, c'era Boy George ovviamente, c'erano gli Spandau Ballet, il primo gruppo ad andare a Top of the Pops, e si vedevano sempre al Blitz, tra l'altro hanno utilizzato tutti gli amici del Blitz, perché tra i clienti di questa discoteca c'erano truccatori, stilisti, dress, parrucchieri, quindi una vera e propria community. Ora, scritti politico Miles Davis, questo è Old.

Scritti Politi con Miles Davis, che tra l'altro aveva ripreso una canzone degli Scritti Politi, credo fosse Perfect Way. Sì, era Perfect Way, e l'aveva inserito in quell'album dell'87 intitolato Tutu. Era Miles Davis, appunto, la tromba leggendaria all'interno di questa Patty. Don't Feel Sorry for Love a Boy, dove Patty, tra l'altro, era la migliore amica della fidanzata di Green Garcet, che era il leader e il cantante in questa voce vellutata di Scritti Politi. Chiudiamo con Michelle Di Giosello, del nuovo album Synonym per la Blue Note, in duetto con Lehan La Hava.

0: Don't look any further per Michel Di Giosello, Lian Loves, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, it feels good. Radio Capital.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo, c'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
15: My Movies presenta.
16: Io sono Chris Hansen del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione.
15: Con uno straordinario Robert Pattinson.
16: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
15: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
16: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
15: Guarda il trailer su mymovies.it.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
19: Radio Capital. Solo bella musica.
20: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano

0: B-side.
1: E buonasera. Allora, io ricomincio la settimana musicale cercando di andare alle radici di un fenomeno di bella musica dei primi anni 90. Cominciamo.

sempre molto eleganti, nonostante siano passati tantissimi anni da quando è stato pubblicato questo pezzo, Still a Friend of Mine, Incognito, ovviamente. Era il momento d'oro dell'acid jazz, no? Di questo genere, soprattutto inglese, ma che ebbe anche una ottima risonanza internazionale. Un'idea stilistica un po' scatenata da due colleghi DJ che avevano fondato un'etichetta che si chiamava appunto Acid Jazz e che produsse una serie di idee molto nobili della musica. Non c'erano solo gli Incognito, c'erano anche per esempio i Brand New Avis, i Galliano, insomma argomenti di cui ogni tanto vi parlo. E il segreto un po' di questo acid jazz era quello di recuperare il suono, lo stile, le profondità del jazz soul degli anni 70, dove magari c'erano musicisti che facevano musica pop, però con la profondità, con la capacità anche di grandi jazzisti. Allora, vediamo se è vera questa cosa. Prendiamo un archetipo dell'acid jazz di quegli anni,

I Just Can't Stop. Però non è soltanto una questione di orecchio così che mi riporta agli anni 70. Ho trovato proprio un'intervista dove Jason Kay, cantante, insomma il deus ex machina del progetto Jamiroquai, proprio fa il preciso riferimento di dove ha preso l'idea per la parte ritmica soprattutto di questo pezzo. Anzi, non solo per la parte ritmica, ma proprio tutto il pezzo che abbiamo appena sentito di Jamiroquai è ispirato a questo pezzo celeberrimo di un progetto spin-off, diciamo, delle tante iniziative di Herbie Hancock, cioè quello della band degli Headhunters, qui con le Pointer Sisters, addirittura, a fare God Made

0: E questo è un pezzo di storia veramente che conosciamo, perché ve ne ho già parlato, ma che vale sempre la pena recuperare, perché questo è proprio un riferimento che tanti hanno avuto, non soltanto Jamiroquai, ma lui lo ha proprio dichiarato, dicendo che quel pezzo del primo album che abbiamo ascoltato, Whatever It Is, I Just Can't Stop, aveva come ispirazione questa Go Maybe Funky, e poi da lì è nato poi tutto il successo di Jamiroquai.
1: What we're living in, let me tell ya.

Lei, nato in realtà con il nome di Jason Cheatham, non ha mai conosciuto il padre se non prima dei 28 anni. Il padre era un chitarrista, è un chitarrista portoghese, credo sia ancora vivo, e non è mai stato presente nella sua vita. Lui è cresciuto con la madre Karen Kay, cantante di cabaret. Un'infanzia un po' nomade fra collegi, teatri, fino ad arrivare a Las Vegas. Poi a 16 anni lascia la casa, vive un po' da squatter per un po' di tempo, anche un po' così arrangiandosi, finisce anche in galera per certe cose, pare ingiustamente. Poi dopo torna a casa e comincia a pensare di dedicarsi non tanto alla musica come cantante, come avete sentito, come lo conoscete, ma come ballerino. Infatti forse ve lo ricorderete anche in molti video, balla discretamente bene, aveva cominciato con la break dance. Come cantante aveva fatto un provino anche per i Brand New Heavies, che vi ho citato prima come esponenti dell'S-Jazz, ma non era andato in porto. Poi insomma prende la strada di scrivere i pezzi per i fatti suoi, e questa è la strada buona. Tra l'altro lui raccontava di se stesso che, non essendo molto bravo a suonare, non avendo diciamo la cultura dello strumentista, però avendo un talento come cantante e anche un istinto musicale, un orecchio buono, alla fine poi spiegava le cose ai musicisti a voce, no? Gli diceva guarda devi fare così, e gli canticchiava quello che dovevano fare. E forse da lì nasce la sua capacità vocale, ma sicuramente, lui lo ha detto, anche dai riferimenti dei grandi maestri degli anni 70 come Stevie Wonder.

inarrivabili, eh? Soprattutto in questo periodo d'oro, quello di Too High. In realtà Jason Kay c'ha proprio questo modo di cantare, si vede che ha ascoltato questa musica qui e ha imparato come si deve fare, ma non soltanto Stevie Wonder, secondo me. C'è anche per esempio Aaron Neville, forse un po' meno famoso, ma che ha questo modo di cantare, secondo me, molto pulito e che mi ricorda molto le canzoni di Jamiroquai. Questa è Hercules, famosissima, bellissima.

Sapete che quando passa un po' di tempo i musicisti si sbottonano, magari cose che non avrebbero raccontato nella contemporaneità delle loro pubblicazioni hanno voglia di raccontarle. Tra l'altro Jason Kay, quando lo intervistai qualche anno fa, scoprì che era una persona che aveva molta voglia di chiacchierare della sua musica, no? E tra l'altro mi ricordo che è stato anche fra i tanti artisti che sono arrivati ospiti a B-Side, è stato quello col massimo possibile del ritardo, nel senso che lo aspettavo alle, tipo alle 12 di mattina, arrivò alle 4 e mezza del pomeriggio. Questo per dirvi il tipo. Però poi quando arrivò, finalmente, quando si degnò di arrivare, era una persona estremamente educata e che aveva voglia di chiacchierare. Fra le tante cose che mi raccontò, c'era anche quella di un pezzo minore che io gli avevo citato, però si intitola Revolution 1993, è un pezzo del primo album, anzi forse era quello che chiude proprio il primo album, e lui mi disse che i riferimenti che aveva per fare quel pezzo lì erano un po' tutti quelli degli anni 70. Mi citò James Brown, mi citò anche le Pointer Sisters per i cori, James Brown per la parte, diciamo così, dei fiati. E sentite il pezzo, seguite un pochino com'è fatta la parte ritmica, perché poi vi dirò che cosa mi ha detto Jason Kay rispetto alla sua idea di riferimenti, soprattutto per la parte.

si intitola Revolution 93 e questo pezzo poi, se arriviamo qua, lo sentite anche meglio. Dal punto di vista ritmico è il riferimento che mi fece proprio Jamiroquai, Jason Kay, è che lui aveva in mente il batterista di Jimi Hendrix, Mitch Mitchell.

0: troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: NEN.
4: Con NEN 10 paghi una

0: Carta fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Non è una delle più famose di David Bowie, è quella che chiude l'album Station to Station 1976, e non è neanche una sua canzone, è un pezzo intitolato Wild is the Wind, che è recentemente stato rifatto in maniera, secondo me, fantastica da Tyreek McDowell.

EP che ha fatto, uscito pochissimo tempo fa, perché in realtà c'è un mondo dietro le ispirazioni di questo bravissimo cantante, vi dicevo, di origini caraibiche, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma è un po' anche un modo per andare alla scoperta di tutto un jazz, di una serie di riferimenti, perché quasi tutti i pezzi che lui fa sono delle cover di pezzi abbastanza, insomma, neanche così scontati della storia del jazz, come per esempio questa Wild is the Wind, famoso anche per la versione di Nina Simone, è scritto da un certo Dimitri Tiomkin, che scriveva per il cinema soprattutto western in America. Lui era di origine russa e fra gli altri ha fatto questa.

soffermo così su questa sottile ironia del destino che affida a un transfugo della rivoluzione in Russia, perché così è un po' la storia della famiglia di Dmitry Tiomkin, lo scenario musicale dei western americani. In questo caso era un telefilm, Rawhide, questa è la versione famosissima dei Blues Brothers. Torniamo a Tyrick McDowell.

Sembra una cosa registrata negli anni 70 dal suono, da tutti questi accorgimenti che hanno usato per la registrazione per farla sembrare proprio storicamente fondata in quegli anni. Invece è un disco uscito un paio di anni fa. Tyreek McDowell, questo era il suo album, prima abbiamo ascoltato un EP. La canzone, questa Won't You Open Up Your Senses, in realtà è di Horace Silver.

Fielder, un lungo assolo misurato e contemporaneamente fantasioso in questa Jody Grind, un pezzo che ha un groove proprio fatto da la parte dei bassi del piano che è incredibile. Allora, questo è il mondo da cui pesca Tyrik McDowell, il mondo di riferimento, diciamo l'ambiente culturale da cui pesca questo bravissimo crooner, neo crooner, chiamiamolo così, che per molti aspetti mi ricorda Jose James, che infatti qualche tempo fa ha fatto questa versione cantata di un celeberrimo pezzo di Coltrane intitolato Equinox.

0: dati correlati a mano.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I-Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto.

0: prenotato in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Loro sono i Portishead di tantissimi anni fa, in questo disco molto ben ispirato, questo album con questi colori molto noir, anche un po' retro, che per certi aspetti mi ricorda una cosa invece che è uscita recentemente e che è un disco invece nuovo di un musicista che si chiama Adrian Young, che ha collaborato a lungo con un componente dei Tribe Called Quest. Tra l'altro insieme hanno fatto una produzione per Kendrick Lamar, quindi parliamo di cose molto importanti. Questa volta però con la voce di Eleni ha fatto questo.

Alani, si chiama così questa cantante così studiatamente retro, avete sentito, perché in realtà è giovane ma canta come se fosse negli anni 50, però senza essere caricaturale. Interessante questo disco che ha fatto insieme a Adrian Young. Credo che ci andremo un po' più in profondità in una di queste sere. Piacciono queste atmosfere così. Adesso vi faccio sentire un musicista inglese, questa è una sua pubblicazione nuova. Si chiama Queen Alton. Sempre molto stiloso, questa è Overload.

Anche i colori del suono sono importanti, eh? Come avete sentito in questa Overload di Quin Houlton. Adesso c'è un'altra novità che è sicuramente da approfondire in futuro, ed è il nuovo disco di Daniele Luppi, questo pezzo con Kiwanuka.

intitola Blame Games. Allora, la collaborazione fra Michael Kiwanuka e Daniele Luppi è abbastanza una novità, però c'è da dire che Daniele Luppi aveva già collaborato con il precedente produttore di Kiwanuka, cioè Danger Mouse, e esattamente avevano fatto un pezzo dedicato alla musica italiana per i film degli anni 70.

La voce di Jack White dei White Stripes per questo pezzo fatto insieme da Danger Mouse e Daniele Luppi che sentivamo collaborare prima anche con Michael Kiwanuka. Questa è la voce invece di Chick Corea, che dice una cosa importantissima per i musicisti. Dice che bisogna evitare di, come dire, sentirsi obbligati a fare le cose che il sistema si aspetta da te come musicista, preservare questa libertà, e in questo modo, insomma, forse c'è anche un po' il segreto della grandezza di un grande pianista come Chick Corea. Michael Kiwanuka ha voluto includere questa frase, questo pensiero di Chick Corea nel suo ultimo lavoro, un singolo intitolato Summer Clothes.

Insomma, potremmo dire che tra la collaborazione che ha fatto Michael Kiwanuka prima, che abbiamo ascoltato con Daniele Luppi appena uscita, quel Blame Games, e questo suo ultimo singolo, mi sembra quasi di poter dire che Michael Kiwanuka è tornato un po' alle origini dei suoi primi dischi, no? Con queste ballate soul così intense emotivamente. Non mi dispiace, sono curioso di sentire il resto. Adesso invece vi faccio sentire una cosa che non è proprio nuovissima, ma è un preludio a un album che uscirà il 30 di ottobre, ed è il nuovo disco di Chiara Civello, che è frutto di una collaborazione con un altro produttore italiano piuttosto interessante e veramente poco classificabile. Si chiama Clap Clap lui. Insieme fanno 4C: Chiara Civello, Clap Clap, CC, CC. Ecco qua, Me and the Trees.

0: Contrariamente a quello che ci hanno abituato di solito il calibro 35, questa non è una cover presa da una colonna sonora degli anni 70. È un brano loro, si intitola LSD on Sunset Boulevard.
1: B-side.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni.

0: professioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Capital Red Carpet.
3: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

dall'Inghilterra arriva questo pop, alla fine pop sì, elegante però, venato di questi riverberi, questi echi di musica africana, molto educatina diciamo, però vera, perché comunque sono tutte cose che arrivano dalla comunità fittissima, no? Di nigeriani, africani che poi sono andati a Londra, si stabiliscono lì e da lì fanno musica, quindi se volete non è niente di diverso da quello che aveva già fatto Sade negli anni Ottanta, anche lei nigeriana, anche se poi alla fine il suo linguaggio musicale non aveva evidenze proprio africane come nel caso delle ritmiche che sentiamo adesso. Però è interessante come fenomeno, perché lo trovo un po' elegante, sensibile, no? Che rispetto a quello che si sente di solito ce ne fosse. Quello che ascoltavamo prima era una collaborazione fra John Legend, un pezzo di John Legend, con la voce bellissima di Thames, che è una di queste star, diciamo, di questo Afro Soul, che vi faccio ascoltare in un'altra cosa che ha fatto, altrettanto delicata, intitolata What You Need.

Un'altra voce africana, quella di Lulu, col punto alla fine, insieme agli Show Dem Camp, che è questo gruppo nigeriano, più o meno rapper, ma come avete sentito in realtà, insomma, lo fanno sempre in questa chiave, diciamo, di R&B africano. Sio è sudafricana invece, è un po' che sulla scena, sempre con cose interessanti, con collaborazioni con musicisti anche un po' legati all'elettronica, come per esempio Charles Webster, qui con Dave Martian per Ghost Photos.

Quando si parla di questa multiculturalità inglese, saltano sempre fuori anche i Caraibi, ma è necessario che sia così. Yasmin Lacey, infatti, se ricordo bene, è di origini giamaicane. Nubian Twist, invece, ecco un altro gruppo fortemente ispirato dall'Africa. Questa è una delle ultime cose pubblicate, si intitola Home.

0: B-Side si ferma qui, ma per stasera, lo sapete, se volete recuperare le scalette, i temi, andate a cercare Alessio Bertallò su Patreon, lì trovate tutto, e se no, qua, domani, dalle 22.
1: B-Side.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
6: Nomad Entertainment presenta.
7: La mia bambola si è svegliata, si è alzata dal letto.
8: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
9: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
6: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.

0: Capital by Night.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.

0: Capital by Night.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su dramobil.com.
6: My Movies presenta...
7: Io sono Chris Henson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
6: Con uno straordinario Robert Pattinson.
7: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
6: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
7: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
6: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Capital by Night.
1: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Capital by night.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.